0: while.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
3: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
2: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
0: The best music, the best DJs, all around the world. You are in the

0: Stai ascoltando 105 in the Club, il weekend dance di Radio 105. We'll be back in a while.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: De aquí, yo no me voy sin haber pedido.
5: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è un...

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: This is a long, crazy weekend. You are in the club.
3: You're listening to 105 in the club with Alok.

0: Dance Club, the hottest night on 105. We'll be back in a while.
1: Mi manchi ma domani torno.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Keep you from running away. I felt love come near me, then you run away.
4: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più

forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. You're listening to 105 in the club.

0: Social Network. Cercaci e seguici sui profili social ufficiali per essere sempre aggiornati ogni settimana su tutte le playlist e riascoltare i nostri podcast.
1: Let's have a break. We'll come back soon.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: I'm 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
4: Perché? Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani?
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: La notte dance, firmata a Radio 105, è 105 in the club.
0: 105 in the club, il weekend dance di

0: You are in the 105 Club. 105 in the Club, il weekend dance di Radio 105.
1: 105 in the Club. Ascoltaci venerdì e sabato solo su Radio 105.

0: Chill Mix. Chill
1: Mix. Coming on your radio next.
2: Check it out.
0: Radio 105.
3: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Detox. Radio 105.
2: Sit back. Relax. Detox.
1: We have a license

0: Chill Mix. Chill Mix.
1: Coming on your radio next.
2: Check it out.
0: Radio 105.
3: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento. Ed è un...

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Detox. Detox. Radio 105.
2: Sit back. Relax. Detox. Detox. Detox.
1: We have

0: Chill Mix. Chill
1: Mix. Coming on your radio next.
2: Check it out.
0: Radio 105.
3: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame?
5: Mac.
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
6: Keep you from running away. I felt love come near me, then you run away.
7: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.
8: Turn the speakers up. Lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby.
7: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
0: Detox. Detox. Radio 105.
9: Sit back, relax, detox.
0: We have a license

0: Chill Mix. Chill Mix. Coming on your radio next.
1: Check it out.
0: Radio 105.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Like 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
4: 105.
5: Radio 105. Proud to be different.

0: A Radio 105 sono le 6 esatte. Sassa Cato!
1: Внимание! 22 to the

0: Senti, c'è posto 2.0. Summer nasce la nuova mattina per te. La musica più fresca dell'estate. Le notizie sotto l'ombrellone. I giochi in spiaggia. Il giusto risveglio per iniziare la giornata.
1: Avanti, avanti, ci posto!
2: Dai Marco Galli, vieni al mare!
0: Marco Galli presenta Avanti, avanti, c'è posto 2.0 Summer. La carica di cui hai bisogno per partire alla grande. Solo su Radio 105.

0: Summer.
1: E dalle 7?
0: Dalle 7 è tutto esaurito. Solo su Radio 105.
2: Il mattino ha la felicità in bocca. Secondo uno studio inglese, il mattino è il momento migliore della giornata per la nostra salute mentale. Oh. Boris, ma chi l'ha scritta?
3: Sarà vero?
2: Ma non è vero.
4: No, è un team di ricercatori dell'University College London. L'oro in bocca è dato dal fatto che alla mattina le persone hanno meno ansia e sono più felici.
5: Vabbè, perché all'inizio della giornata
4: è uno stato infatti che tende a diminuire toccando il picco peggiore intorno a mezzanotte, quando nascono le preoccupazioni per il giorno dopo, che paradossalmente al mattino invece diminuiscono. E poi ci sono i giorni della settimana.
2: Giorni più belli saranno venerdì,
3: Ne avevamo parlato.
4: Però la salute mentale tende a peggiorare, al contrario di quanto si possa pensare, non tanto la domenica sera o il lunedì mattina per l'ansia della settimana, tra il mercoledì e il giovedì.
3: Più o meno. C'è un messaggio bellissimo di Luigi da Roma, il fan numero uno di Betty, che scrive: Betty, perla di rara bellezza, porta fortuna a chi ne ha ancora senza. Altro che il mattino, sei tu la felicità.
6: Eccola qua.
2: Questo te lo ritrovi un giorno fuori dalla radio con l'impermeabile bianco, che appena esci dice: guarda, e poi richiude.
7: Avanti, avanti, ci posto.
0: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
8: Ho sentito la notizia che al mattino ci si sveglia felici. Beh, io sono camionista, mi sveglio al mattino alle 3:30 a volte, facendo comunque Milano-Genova, e io tutte le mattine mi sveglio con una canzoncina in testa. Magari sarò un po' malato, però tutte le mattine mi sveglio felice. Simone il camionaro, ciao ragazzi, a colazione!
9: No, ragazzi, è una croce alzarsi la mattina, altro che alzarsi bene, l'oro in bocca e quant'altro. Dai, Boris, ciao ciurma, ciao capitano.
10: Ciao ciurma, buongiorno. All'oro in bocca, sì, soprattutto le settimane prima delle ferie. Un oro ogni mattina è una tortura. Ciao, Beatrice da Novi Ligure.
11: Capitano, ma dopo questa veramente, meno male che avevo i finestrini abbassati, così era cazzata uscita. Io al mattino sono la persona più introccabile dell'universo.
12: Buongiorno capitano, buongiorno ciurma. Io devo dire che mi sveglio sempre piuttosto presto, perché mi alzo verso le 5:30, 6:50. Ma sono contenta perché i primi a vedere sono i miei animaletti, 10 gatti e 3 cani, per cui mi mettono subito di buon umore. Ciao, Sara da Massa.
13: Buongiorno ciurma, buongiorno capitano. Ma come si fa un team che ha controllato com'è? Tu ti svegli la mattina, apri gli occhi e vedi due di questi che ti guardano come ti svegli. Ero da Bari.
9: Ragazzi, ma chi le scrive Stefano Donio? Ma se il picco dell'ansia si manifesta proprio la mattina dalle 7 alle 10:30, tutti gli psicologi lo dicono a chi soffre di stati d'ansia. E si manifesta così tanto è perché si ha la paura di affrontare la giornata per i soggetti ansiosi. E la sera, più si va avanti verso la fine della giornata, più cala, perché oramai la giornata è andata. Non stanno proprio bene questi inglesi. Ciao Danilo di Roma.
14: Sarà anche vero, ma io la mattina sono in crisi, riesco a ridere solo se ascolto Rete 105, tutto esaurito. Per il resto sono in coma profondo e mi attivo nel pomeriggio. Ciao, grazie a tutti. Paola da Portogruaro, direzione Udine.
15: Cocco bello, cocco!
16: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Summer!
0: Avanti, avanti, c'è posto 2.0. Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora.
1: Solo su Radio 105. 105.

0: dalle 7 è tutto esaurito. Solo su Radio 105.
1: Ciao capitano, ciao Ciurma, siamo Massimo, Simona e Giulia in giro con il camper in Grecia. Ma bello. Che bello!
2: Bellissimo!
1: Ma pensa che andare in camper è sempre stato uno dei miei sogni e non sono ancora riuscito a realizzarlo. Il camper è una figata, sì, secondo me.
2: Sì.
1: No, ti fermi, facciamo le due spaghetti, sì, boom, e vai in riva a una spiaggia, sì, vai al mare.
3: Non puoi.
2: Perché non puoi?
1: Perché non puoi?
4: Ci sono dei posti dedicati dove invece ti puoi fermare.
3: Sì, ma non in riva al mare.
1: Vabbè, propriamente vorrei venire a rompere i coglioni, ma non ho capito. Sto lì un'ora per farmi gli spaghi e guardare il mare, tiro fuori la tenda.
3: No, non puoi.
2: Ma perché non puoi?
3: Perché non si può.
1: Ma perché non puoi?
3: È vietato fermarsi in mezzo alla strada a bivaccare col camper.
2: Ma se
1: ma mica mi fermo in mezzo alla strada, mi fermo a bordo, vado un po' a bordo, vado un po' a bordo.
3: Non si può, è vietato.
5: Avanti, avanti, ci posto!
0: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
6: Ciao ragazzi, funziona così, la legge dice non puoi occupare più dello spazio del tuo camper, quindi non puoi aprire lo scalino, non puoi mettere le ciabatte, la pattumiera fuori, piuttosto che assolutamente tavolino e sedie. L'importante è che tu occupi il suolo del tuo camper. In Italia questo consente la legge, poi negli altri stati dipende dallo stato in cui vai. Ciao Cinzia da Cinisello.
7: Ciao capitano, ho fatto il viaggio di nozze in camper, ho fatto l'Italia da costa a costa con il mio bimbo che aveva 8 mesi e da adesso sogniamo di comprare il camper nei prossimi anni.
8: Io in camper ho fatto una vacanza in Francia, visitando tutti i castelli della Loire, Normandia, Bretagna. Una delle vacanze più belle della mia vita, anche se è l'unica che ho fatto in camper, mi sono trovata benissimo.
9: Capitano, nel web ci sono diversi blog che parlano della vita fatta sul camper, ad esempio c'è una coppia toscana con 2-3 gatti e poi c'è anche un signore che ha perso la casa e tutto, adesso fa vedere come si vive in camper. A colazione!
10: Tutti contenti per il camper, per l'amor di Dio, c'è sta chi piace e chi non. A me non piace. Abbiamo avuto una sola esperienza e togliere la merda tutta l'estate da sto cavolo di camper ogni volta che si riempie è una cosa che proprio non mi va. E poi lavarti con 5 litri di acqua è una cosa che proprio non si può sentire. Ciao capitano, ciao Ciurma.
11: Io sono una camperista da 20 anni e io ero una di quelle che diceva: ah, io con 50.000 euro sai quante vacanze in hotel servita e riverita vi faccio? E invece poi ho provato il camper, la libertà veramente di fare quello che vuoi, magari mangiando solo una semplice insalata o una scatoletta di tonno. Non apprezzo ragazzi, non apprezzo. Non c'è da aver paura, ti metti sempre vicino in autostrada dove ci sono i camion, che i camionisti ti proteggono, se sei da solo non è un problema, però il fatto di mangiare mutande alle 11, cioè non te la restituisce nessuno quella libertà lì. Ciao, grazie da Ravenna.
12: I camper rompono, capito? Dormono, fanno le colonne e poi io non li sopporto, non li odio i camper, e specialmente quando li sorpassi le loro mogli, le loro donne con quei piedi tutti appiccicosi, sudati sul cruscotto che lasciano tutte le impronte digitali dei piedi.
13: Marco, io ti posso dire solo una cosa, il camper è libertà, libertà. Ciao, sempre Massimo, Simone e Giulia, dalla Grecia.
14: Cocco bello, cocco!
15: Avanti, avanti, c'è posto! Summer!
0: Avanti, avanti, c'è posto, 2.0. 2.0. Oggi, il protagonista sei tu, con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora. Prova ora.
16: Solo su Radio 105.
17: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
18: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
19: Il 29 e 30 novembre a Riccione va in scena l'evento più importante dell'acconciatura italiana, riservato ai Saloni Vella. Due giorni interamente dedicati a noi hair stylist, alla scoperta di trend e tendenze moda. E ci sarà anche Radio 105. Per i saloni Bella interessati, info in DM su Bella Education _ Italia.
20: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
21: Mi manchi ma domani torno.
22: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
23: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
24: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
23: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
25: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
26: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
27: Ho fatto la scelta giusta.
26: Cioè?
27: Faccio pubblicità in TV.
26: Non ci credo.
27: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
26: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
27: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
26: Adesso?
27: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
28: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
29: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
30: Hey! 105.
31: Hey! Radio 105. Proud to be different. Yeah.

0: solo su Radio 105.
1: Ma quale potrebbe essere il compagno di viaggio ideale? C'è un modo per poter scegliere in teoria quello giusto? Perché sai, uno parte, beh, l'avventura, poi dopo due ore dici minchia,
2: questo. E non parliamo di partner, giusto, necessariamente, può essere anche un amico,
1: in
2: un'amica.
1: Generale,
3: la prima cosa da escludere sono delle categorie di persone, e parliamo per esempio degli ex partner, anche se questi hanno mantenuto un buon rapporto con voi, così come i capi.
1: Chi è quel pirla che va a fare il viaggio con il suo capo? Sono malati o dei leccaculo pazzeschi?
3: Ebbene, il compagno di viaggio ideale è il proprio partner. Dopo il partner, il 44% ritiene partner ideale di vacanza i familiari.
4: Ma tu sei matto.
5: Cioè, tipo il cugino, lo vabbè, zio,
3: la sorella, i genitori, i suoceri.
6: Ma che li conosci?
2: Ma scusate, amici amiche, nessuno lo dice?
3: Appunto, al 40% è la terza posizione, sulla base del concetto chi si somiglia si piglia.
1: Tenili di Boris e Liuzzi in vacanza insieme.
5: Ho capito, ma
1: io aggiungo anche Max Maddi, attenzione.
5: Vabbè, Max Maddi sulla spiaggia a camminare non so se viene, però...
6: Beh, perché non cammina,
2: no,
6: poverino?
2: Scusami.
7: Ah no, veramente è la cosa che mi piace di più.
5: Perfetto.
1: Vedi.
5: Allora vai da solo, che a me piace stare a solo.
3: Ma attenzione, in alcuni casi il problema non si pone, perché non è la persona a decidere, ma la moglie. Quindi se la moglie dice tu devi camminare sulla spiaggia, la persona interessata camminerà senza colpo ferire sulla spiaggia.
8: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Summer. Oggi il protagonista sei tu.
9: Ciao ragazzi, mi state facendo pensare che io ho un problema, perché a pensarci non ho assolutamente nessuno con cui condividerei un viaggio, perché tutte le persone a cui tengo, a cui voglio bene, sono totalmente diverse da me, quindi io sarei la sola. Ciao, Marica da Seveso.
10: Per me, ragazzi, il compagno ideale di viaggi è la mia amica del cuore, che poi è la migliore amica di mia moglie, ma solo perché c'è un'affinità incredibile che con mia moglie durante le vacanze non c'è. Infatti le vacanze ce le facciamo ognuna per i cavoli propri, visto che dobbiamo stare 360 giorni all'anno insieme, e per le vacanze voglio stare tranquillo.
11: Io vado in vacanza con mio compagno, sono 15 anni. Lui passa tutta la giornata sdraiato a leggere, a ascoltare musica, e io a camminare, a giocare, a fare mille altre cose. Però ci andiamo benissimo, d'accordo. Ognuno fa il suo. Ciao!
12: Chi non ha mai provato un viaggio di gruppo dove non ti conosci assolutamente non sa cosa si perde, perché chi fa un viaggio del genere con te, lo condivide, ha la tua stessa testa. Provare per credere.
13: Capitano, io vado in vacanza con il capo e il sottocapo, di cui il gatto è il capo e il sottocapo è mia moglie. Sergio da Cuneo, ciao!
14: Capitano, di solito sono le donne che vanno in vacanza col capo, e si sa il perché. Ciao a tutti!
15: Vacanza a Palma di Maiorca con delle conoscenti, neanche amiche, giusto per fare il viaggio insieme e non essere da sola durante il viaggio. Arrivata lì, prima sera andiamo a ballare, conosco un ragazzo di Roma, mi trasferisco a casa di questo ragazzo di Roma per due settimane e queste conoscenti le ritrovo praticamente all'aeroporto il giorno che devo ripartire. Di vacanza, oserei dire, stupenda da rifare.
16: Capitano, in vacanza con qualcuno o con degli estranei, già non mi sopporto da solo alcune volte, figurati se sopporto gli altri. Un abbraccio.
17: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0
18: Summer!
0: Oggi
18: il protagonista sei tu.
0: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
19: Dai Marco Galli, andiamo al mare!
18: Solo su Radio 105.

0: C'è posto 2.0 Summer. Solo su Radio 105.
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.

0: avanti, c'è posto.
1: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0 Summer.
2: E dalle 7?
1: Dalle 7 è tutto esaurito.
2: È tutto esaurito.
1: Solo su Radio 105.
3: La risata sarebbe un atto sociale che ci renderebbe più felici ma anche più sani. Boris.
4: È una reazione vera e propria del corpo. Come sottolineano Gervasis e Wilson, la prima risata è quella spontanea, tipica delle situazioni di gioco, ed è quindi simile alla vocalizzazione degli animali. L'altra invece è una risata nata circa 2 milioni di anni fa ed è inconscia, serviva a esprimere un senso di famiglia, di appartenenza. Cioè si rideva per approvare. Addirittura sono nati studi per insegnare a qualcuno a ridere di più. È nato il cosiddetto yoga della risata. Marco, se vuoi, però... Lara Lucaccioni è collegata con noi al volissimo.
3: Vedi, perché coach. Si susseguono. Lara, buongiorno. Dici bene il tuo ruolo.
5: Sì, allora, io sono la principale formatrice italiana di yoga della risata. Sono master trainer.
3: Wow, chapeau allora. Buongiorno, benvenuta.
5: Per caricare una bella risata io devo ispirare profondamente, quindi ossigenarmi, trattenere il fiato un attimo e ovviamente scegliere di espirare ridendo in questa maniera, proprio inspiro col naso,
6: ok,
5: trattengo l'aria nei polmoni.
3: Perché poi è contagiosa la risata, c'è anche da dire questo, fantastico Lara.
0: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Summer! Oggi il protagonista sei tu, sei tu, sei
7: tu, sei tu. Ciao Marco, ciao Ciurma, sono Luca da Bergamo, io ho lavorato per parecchi anni nei villaggi, noi l'abbiamo utilizzato come format, lo yoga della risata. Credimi che a volte si presentavano situazioni sorprendenti e funzionava tantissimo.
8: Buongiorno esauriti, io rido da quando sono nata, la ruga della risata ce l'ho e ne sono orgogliosa, la risata fa tanto tanto bene, un abbraccio a colazione, Sonia.
9: Marco, Ciurma, sono Stanislao, ecco la mia risata.
10: Buongiorno, Fulvia da Poggibonsi. Anche il mio bambino in prima elementare gli hanno fatto un corso di yoga della risata ed è tornato a casa entusiasta.
11: Io quando provo un dolore forte forte rido, ma rido proprio isterico, ho fatto l'ernia al disco, mi sono bloccato e mi sono dovuto buttare per terra, mia moglie ha capito che mi ero fatto male veramente perché non riuscivo a smettere di ridere. Madonna, che dolore e che ridere!
12: Comunque ragazzi, ridere e avere le persone giuste con cui ridere è troppo bello. A colazione, Susi, Torino.
13: Ispiro.
14: Ah! È arrivato l'IMU! Ah! Ho pagato la multa! Ah! Ho perso tutti i soldi! Ah!
15: Capitano, ma invece a nessuno è mai capitato da furia di ridere poi ti fa male lo stomaco perché ti vengono veramente mille dolori ma che ridi proprio a crepapelle, quindi più che fare bene sembra quasi che ci rimani, quasi quasi muori per la risata.
16: Basta ascoltare tutto esaurito e la risata viene fuori facile. Un abbraccio da Andrea di Casale Monferrato.
3: Avanti, c'è posto!
1: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0
2: Summer!
1: Oggi
2: il protagonista sei tu!
1: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
17: Dai, Marco Galli, andiamo al mare!
2: Solo su Radio 105.

0: 7?
1: Dalle 7 è tutto esaurito. Solo su Radio 105.
2: È accaduto a Fano,
3: sì.
2: Lascia l'auto con i finestrini abbassati,
4: sì.
2: E viene multato.
4: Sì, è vero.
3: Ma povero.
2: Ma com'è vero? Ma
4: è
2: cosa
4: vero.
2: Vuol dire?
4: Istigazione al furto, Marco.
5: Articolo 158, comma 4 del, sì, codice della strada. 42 euro di sanzione è proprio perché ha lasciato il finestrino, sì, aperto. Si tratta in realtà di una disposizione importante, perché è un uso improprio del veicolo da parte di terzi. Cioè non è solo l'induzione, sì, al furto, è il fatto che qualcuno possa entrare in quell'auto, tu glielo consenti, e di conseguenza possa commettere degli atti non conformi
2: alla legge. Via le chiavi. Cioè, scusami, perché uno fa girare l'aria,
6: fa caldo,
2: cosa vuol dire? Fa caldo,
5: no, chiedo scusa, l'auto era parcheggiata,
4: sì,
3: ma scusi, se non sei a casa ti dimentichi di chiudere a chiave la porta e ti danno, sì, la multa se entra nell'auto,
5: esatto.
7: o lasci le finestre aperte,
5: esatto,
7: ti saranno dentro casa,
5: non so. Scusate, c'è una netta differenza, perché non c'è un uso improprio di casa vostra,
4: certo,
5: mentre qui si rischia, perché per esempio un balordo magari ubriaco si introduce nell'auto e può commettere danno ad altri.
7: Ma
5: non
7: senti,
5: a voi.
7: Per le moto cosa fanno? Ci scrive Tony da Policoro.
4: Ce le rubano e basta.
7: Benissimo.
8: Avanti, avanti, ci posto.
1: Summer. L'unico programma dove il protagonista sei tu.
9: Faccio il corriere. Nel 2020-2021 un mio collega è stato multato all'autogrill perché è sceso dal furgone portandosi dietro le chiavi, il finestrino aperto, è andato a farsi la colazione, è risalito sul furgone e si è trovato la multa per il finestrino aperto. Assurdo, ma veramente assurdo.
10: Buongiorno capitano, buongiorno ciurma. Vabbè, allora io la posso collezionare la multa. Lascio la macchina tutti i giorni parcheggiata davanti al lavoro, nonostante il parasole, quando salgo la sera ci sono circa 41-42 gradi, con giù per i finestrini. Se non ci fossero diventa veramente una camera a gas per il caldo. Quindi a me multerebbero tutti i giorni.
11: Scusate ciurma, quindi il problema sono io che istigo uno a delinquere. Non è lui che è un delinquente o un ladro, un ubriaco, una persona pericolosa, no. Sbaglio io che ho lasciato il finestrino aperto della macchina e vengo punito io. Lui può delinquere perché io ho lasciato il finestrino aperto. Ma dove stiamo arrivando, ragazzi? Walter da Trieste.
12: Allora capitano, se io lascio la bici appoggiata al muro senza la catena, diventa una istigazione al furto, perché se non è legata uno potrebbe dire è lì, me la posso prendere, prendo la multa se non metto la catena.
13: Capitano, ma scusa, allora se parcheggio il motorino devo tirare via la sella per paura che me la ciulano? Ma dai, a colazione!
14: Mio marito, quando faceva il benzinaio, ha lasciato la macchina aperta con le chiavi dentro nel piazzale del benzinaio. Un tossico è salito, gli ha rubato la macchina, loro l'hanno cercato di prendere perché comunque si sono accorti, ha distrutto un cartello stradale, ha pagato la multa perché la macchina era aperta e ha pagato anche il cartello stradale perché la macchina era la sua. Questa è l'Italia. Ciao, Michela da Treviglio.
15: Boris, Dario il camionaro da Torino. Ma cosa dite? Ma io posso lasciare la macchina come voglio, ma i ladri non ci dovrebbero essere, quello è il problema, i delinquenti non ci devono essere. Se non è tua, perché devi entrare nella mia macchina? Non posso dimenticarmi il finestrino abbassato, quindi? Ma dai, per favore.
16: Sì, perché adesso volete dirmi che è un finestrino chiuso che ferma un ladro a rubarti la macchina? Ma va, e non vi dico dove.
17: Buongiorno Marco, buongiorno ciurma. Dopo quella del finestrino siamo arrivati alla frutta. Se entrano a casa tua non puoi rientrare più a casa tua. Se lasci il finestrino aperto della tua macchina è un problema. Bene, avanti. Davide da Cesano.
18: Cocco bello, cocco.
19: Avanti, avanti, c'è posto.
1: Summer. Avanti, avanti, c'è posto. 2.0. 2.0. Oggi il protagonista sei tu, con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora.
2: Solo su Radio 105. 105.

0: solo su Radio 105.
1: Pronto?
2: No. Sì, pronto.
3: Pronto.
2: Ciao.
1: Pronto.
2: Pronto. Sì. Buongiorno.
1: Pronto.
2: Ciao, sì. Ci senti?
1: Pronto.
2: Pronto. Pronto. Non è che abbiamo sbagliato il numero, manda. No.
4: Ma quello lì abbia sbagliato il numero. Ma chi chiama il signore?
5: Ma no. Dai.
6: Cerca di essere
1: gentile.
4: Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno, signore.
1: Sento pianissimo, sento pianissimo.
3: Pianissimo.
4: Ma lei è il signore
1: di... male. Mi sento
4: ho capito, che sì. Vabbè, sì. Che cazzo dobbiamo fare? Senta, ma lei è il signore di prima?
1: Sì. Sì.
4: Non abbiamo sbagliato numero allora.
1: Adesso sono in viva voce, mi sento.
4: Certo. Senta, ma lei al pomeriggio è come alla mattina, è uguale, voglio dire.
1: Sempre uguale.
3: Meno male.
4: Sempre uguale, così tutto il giorno.
1: Sempre uguale.
4: Sa, noi siamo contenti che lei ascolti noi. Ma lei
1: ma sempre,
4: è contento.
1: Sempre, mi diverte un casino.
4: Ma che bello, ma noi siamo contenti. Senta, ma lei è da tanto che ci ascolta?
1: 30 anni,
4: ma si sente. Lei dovrebbe provare a cambiare radio per riprendersi un po', perché mi sa che l'abbiamo un po' deteriorata.
1: L'abbiamo... No, io sto bene così, molto bene.
4: Mi posso permettere di chiederle come si chiama?
1: Mi chiamo Pietro.
4: Ma certo, Pietro,
1: come la pietra.
4: Bravo. Sì, dura come la pietra, certo, la dirà da una vita. Sì, sì. Noi la richiamiamo perché c'è il disco del bagnino, capisce?
1: Sì, mi faccio un bel bagno.
4: Bravo, ma è anche spiritoso lei, signor Pietro.
7: Avanti, c'è posto.
0: Summer. Oggi il protagonista sei tu.
8: Buongiorno capitano, speravo di essere io il bagnino questa mattina, ma sono stracontento che sia Pietro. A colazione!
9: Capitano, Pietro deve essere un parente dell'ascoltatore che ha ripetuto 800 volte pronto. Pronto? Pronto? Non mi sento, si sente piano, pronto? Maddalena da Piacenza.
10: Grande Pietro, che personaggio! Solo voi beccate sta gente o le attirate, adesso non lo so.
11: Buongiorno ciurma, buongiorno capitano, potete chiamare Pietro tutti i giorni? Almeno mi sento un po' meno esaurita rispetto a lui. Ciao, Francesca dalla provincia di Brescia.
12: Pietro, vai in vacanza che hai bisogno, John di Gallasco, colazione.
13: Grande Pietro, a colazione, Silvia da Perugia.
14: Buongiorno capitano, questi sono gli effetti del caldo. Ciao belli.
9: Dai, però questa è una super cazzola. Dite che è una super cazzola. Ma quanto è bellino! Quanto è bellino questo fangiullo!
15: Avanti, c'è posto!
0: Avanti, c'è posto! 2.0
16: Summer!
0: Oggi
16: il protagonista sei tu!
0: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
17: Dai Marco Galli, andiamo al mare!
16: Solo su Radio 105.
18: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
19: Scialla, c'è Skoda!
18: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
19: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
18: Ah, e allora scialla!
16: Scialla!
18: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
4: Mac!
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
13: Sono cose che vorresti tornassero.
10: Come le vacanze.
13: O un bel vantaggio.
10: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel.
3: Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
5: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
15: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
20: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
21: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
22: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
23: Aggiungi un tanto di gusto in più.
24: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
23: E l'acqua va giù. L'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
24: Waterstick, dall'Angelica.
25: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a 559,25€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
26: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
27: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
28: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
29: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
30: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
29: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
30: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
31: 105. Che storia!
32: Radio 105. Che storia!

0: amici dalla ciurma di tutto esaurito, buon sabato!
1: Ma buongiorno a te, cari Leni, e diamo un bel buongiorno al nostro Micci!
2: Ben ritrovati! Tutto bene, ragazzi?
1: Ma certamente!
0: Tutto bene, sempre bene. Davanti a noi Fabio Liuzzi, regia Milano.
3: Ma ciao, ciao! Scusate, sono un attimo connesso con internet.
0: Ma che connesso? Andare, allora, fammi salutare Max Madi a Roma, sì. Piripizza, la nostra bella Betty collegata come
1: buongiorno.
0: Sempre dallo studio Rosa. Disconnettiti subito.
2: Perché? Invecchi.
1: No.
2: Invecchi, guarda che rughe che hai.
3: Ma io sono già vecchio, guarda pizza.
1: Peggiore, te l'avevo peggiore. Detto io.
0: È per quello che non ha più una bella cera.
4: Ah. È ufficiale stare 2 settimane senza internet. Ringiovanisce 10 anni.
0: Ma davvero?
5: 10 anni.
3: Sono d'accordo.
4: Avete capito perché io sembro un bambino?
1: Bravo.
4: Avete capito perché io sembro un pischello? Eccolo là, hai visto?
0: Voi riuscireste a disconnettervi totalmente?
4: È difficile, hai un momento di sbandamento perché dici, cazzo, l'ho messo il cellulare, ti manca proprio,
0: certo.
4: È un'essenza, è un prolungamento del tuo corpo. Ormai, psicologicamente, è come smettere di fumare. Dopo 3 o 4 giorni, se resisti, entri in un benessere e in un sollievo. Usate un telefono GMS, cosa vuol dire, Max?
1: Ah, il vecchio GSM, quello lì che manda solo messaggi.
4: Il Nokia,
1: il Nokia.
4: Ma certo, però ti possono telefonare,
1: ma
4: quindi
1: sempre,
4: già
1: certo.
4: È una rottura di
1: Ma il problema però è internet, cioè lo scroll che facciamo continuamente. Che aumenta il cortisolo e quindi ci stressa.
6: Ma se adesso per andare a mangiare una pizza devi avere il telefono perché devi 4 ore.
7: Avanti, ci posto.
8: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
9: Buongiorno Marco, guarda, io qualche anno fa sono stato in Corsica in vacanza ed ero in una zona dove non prendeva internet, non prendeva niente. Sono stato 3 settimane senza telefonino, senza televisione, senza computer. Sono stato da Dio, sono rinato io e la mia famiglia. È qualcosa di meraviglioso, magari si potesse stare senza internet, magari.
10: Ecco perché mia suocera, 85 anni, se ne sente 60, perché c'ha neanche un Nokia, come cavolo si chiama quello dei sordi, c'ha il telefono che poi manco sa usarlo, e quindi perché ogni volta che la chiami non risponde, altrimenti spinge quello rosso, quindi ti butta giù. Hai capito? 85 anni, non prende una medicina, ha gli esami più perfetti dei miei, è lì, bella.

0: barzilla e lei se ne sente 60.
1: Capitano, qualche anno fa quando mi sono lasciato con la ragazza, mia sorella mi ha sequestrato il cellulare per un mese intero, eravamo al mare, mi sono divertito come non mai, quando avevo voglia di andarlo a prendere non potevo usarlo perché aveva cambiato il codice. Da quella volta io non riesco più a usare il telefono come prima, ho eliminato tutti i social e quando esco la sera lo lascio a casa perché tanto se ho bisogno e c'è un'emergenza chiedo agli amici, mi sono imparato i numeri a memoria.
2: Ciao Marco, guarda, non lo so se riuscirei a stare 2 settimane senza internet. Di sicuro 2 settimane senza mio marito sarebbero la pace interiore assoluta. Ciao!
3: Marco, la verità è che siamo tutti degli insicuri e quindi abbiamo bisogno di certezze. Il messaggino, il fatto che possiamo essere contattati in qualsiasi momento ci rende più importanti. Ciao Tommaso da Pisa.
4: Noi qualche anno fa siamo andati in crociera e lì sulla nave bisogna avere un pacchetto dati da acquistare, quindi io ho proprio deciso di non acquistare questo pacchetto, ma volutamente. E infatti mio marito l'ha acquistato e ho passato 1 settimana senza internet, ma proprio zero. È stata la settimana più rilassante, la vacanza più goduta, penso, della mia vita. Non mi sono mai rilassata, veramente ringiovanita, se si può dire, così tanto.
5: Capitano, c'è un film di Bentivoglio e altri attori che vanno in una casa in montagna e poi staccano probabilmente accidentalmente, ma poi non è così, internet così. Capitano, ma lì la situazione degenera, mani addosso, litigate tra familiari, vecchi rancori che vengono fuori.
6: Capitano, ci vorrebbe una bella casa in campagna o montagna, senza internet, senza TV, da soli, senza nulla. Roberto da Roma.
7: 105 tutto esaurito Summer. Con Marco Galli.
8: Per ovviare al caldo e per stare tutti freschi.
9: Buon estate a tutti.
10: Buon estate!
7: 105 tutto esaurito Summer. L'estate più bella che c'è.
9: Avete bisogno di ferie. Tutti.

0: Amici, buongiorno dalla ciurma, il 25 di luglio. Oh. Vogliamo salutare tutti gli amici in viaggio?
1: Ciao ragazzi, 14esimo scaglione.
0: Bis.
2: Ciao ragazzi.
3: Che vero, ma
0: partono per le ferie, chi parte magari per il weekend,
1: chi
0: rientra, insomma, chi va e chi viene, ma qui c'è una certezza, è costante.
2: Qual è?
0: E lei non parte mai.
1: L'agenda di Betty?
0: Certo.

0: Buongiorno a tutti, oggi sabato 25 luglio 2026.
1: Buongiorno.
0: Si festeggiano San Giacomo Apostolo.
1: Auguri Giacomo.
0: E San Cristoforo Martire.
1: Pensa. Cristoforo non ne conosco.
0: Non auguri. Ne conosci? Auguri. Vabbè. Per il viaggio nel tempo 17 anni fa, nel 2009, Federica Pellegrini conquista la medaglia d'oro nella finale dei 400 metri stile libero dei campionati mondiali di Roma ed è la prima donna al mondo a scendere sotto i 4 minuti.
2: Complimenti. Comunque, complimenti a Federica, naturalmente. Sì. Betty, quando hai detto 17 anni fa mi è venuto un brivido perché a me sembra sia accaduto ieri.
3: È vero.
0: Invece no, invece
2: pazzesco.
0: No. E nel 2018, 8 anni fa, a Zurigo, muore all'età di 66 Porca. Anni l'amministratore delegato del gruppo FCA, Sergio Marchionne. Per l'angolo musicale, sì. Invece, nel 2003, tra le prime posizioni di vendita in Italia, c'è Eros Ramazzotti con Un'emozione per sempre.
1: Che bella!
4: Un'emozione per sempre.
0: Sei uguale.
5: Momenti che restano così, impressi nella mente.
0: Ora passiamo all'oroscopo. I segni propizi di oggi sono: al primo posto il leone.
3: Leia, tu e Marco.
0: Sì. Animati da grande fiducia nel prossimo.
3: Ma pensa.
0: Ma anche Sagittario.
3: Oggi mi sento.
0: Felici per un incontro molto promettente.
3: Wow. Però.
0: Invece il segno nefasto è il segno dei pesci.
1: No, il mio, no.
0: Poverino. Pustole sul viso.
1: No.
0: Causate dallo stress.
1: No.
0: E purtroppo mi dispiace.
1: No. Sì. Non te le toccare perché poi ci tocchi
0: dai,
1: a noi.
0: No.
1: E...
0: Non toccarlo nemmeno tu perché sennò potresti infettarti.
1: Infatti.
0: Chiudo con il proverbio.
1: Sì, che bello oroscopo comunque.
0: Chi dice ho freddo in un'estate bollente o vuole stupire oppure mente.
3: Hai ragione, Betty.
2: Che significa?
0: Che le persone che escono con frasi ad effetto o vogliono colpirci oppure stanno dicendo una grande bugia.
3: Caro, come ti voglio colpire.
0: Bugiardo.
1: Le pustole a tutti. No, scusa, ho sbagliato.
2: Ma no.

0: non so se prendere un caffè adesso, aspettare una mezz'oretta con zucchero senza, perché poi no, se lo prendo adesso è possibile che mi faccia un effetto strano, cioè, poi siamo in onda, siamo in diretta, se lo prendo tra mezz'ora però magari ho sonno e
1: Vabbè, ma non pensare troppo, Ile.
2: Fa male.
1: Devi farle le cose così da chitto, subito, o
3: ma
1: sì
3: no,
1: o no.
3: Ma falla riflettere, ma
2: no,
3: scusa.
2: No, no, subito, di getto, vai, a schiaffo.
4: Ma chi l'ha detto, scusate?
1: Chi l'ha detto?
2: La scienza.
5: Parliamo di overthinking. Voilà. Perché pensare troppo fa male.
6: Overthinking, cioè pensare troppo, per molti viene definito come ruminazione mentale. Mm-hmm. Cioè il fatto che nella vostra testa passi e ripassi un concetto, che una litigata con qualcuno,
7: l'ho
6: un problema al lavoro,
7: detto, l'ho fatto,
6: la riflessione. Esatto, tutto questo non fa altro che invecchiare alcune aree cognitive del vostro cervello.
1: Ma dai,
6: ma non è l'unico problema dell'overthinking.
4: No.
6: Perché crea ansia, crea disagio in voi e diventate anche più insicuri. Sai quando si pensa di più, Marco, ha un problema, si rumina mentalmente. Sotto la doccia in auto, uno degli esercizi che potete fare è resettare il flusso del pensiero. Prendete un punto fisso, che sia il muro, che sia la scrivania. Iniziate a descriverlo con dovizia di particolari. Fissatelo, anche se il muro è bianco, cercate delle macchie oppure delle qualsiasi cosa che sia differente. Focalizzate la vostra attenzione per 3 minuti su una cosa specifica e a quel punto la mente riuscirà a lasciare da parte il brutto pensiero che vi circola insistentemente in testa.
5: Avete la percezione che magari voi fissate fino al limite della paranoia, ruminate voi nel corso della giornata?
1: Ma ditecelo. Tu rumini?
8: Avanti, avanti, c'è posto!
9: Summer. Il protagonista sei tu.
10: Capitano, quante volte sotto la doccia ho ripensato a tutte le risposte che avrei potuto dare durante qualche discussione o litigio? Quante volte? Ciao Nicola Ferrara.
11: Mio marito rumina di giorno, rumina di notte. Nel caso non avesse niente su cui ruminare, tranquilli che qualcosa si inventa. Alla colazione!
12: Ciao capitano, ciao ciurma, sono Alessandro da Ferrara. Io rumino tanto, costantemente. Sono afflitto da seghe mentali, però c'è il modo, ci vuole tanto impegno e soprattutto tanta consapevolezza, come diceva Boris prima. Bisogna capire quali sono i propri difetti e non tanto autoinsultarsi, ma prenderlo come spunto migliorativo e autocritico, che è forse una delle cose più difficili da fare a noi stessi. Un bacione a tutti e grazie di esistere. Ciao ragazzi.
13: Capitano Ciurma, buongiorno. Quando io incomincio a rimuginare, cosa faccio se riesco? O ascolto musica, oppure quando posso mi guardo qualche telefilm, perché così io devo concentrare la mia attenzione per capire il telefilm e quindi la distolgo da quei pensieri brutti che avevo e mi sento molto meglio, capitano, molto molto meglio.
14: Ragazzi, buongiorno, avete proprio ragione. Io la domenica ho una mini GP, vado in pista, mi diverto e quando sono sulla moto praticamente la mente si svuota e stai bene, stai benissimo. Bisogna fare qualcosa che ci piace. Giuseppe dalla Sicilia.
15: Quando si ha un pensiero i casi sono due: o si legge oppure in palestra, sport o una bella corsa, non c'è niente di meglio.
16: Ciao ragazzi, ciao Ciurma, ciao grande capitano. Ho appena acceso la radio, sento che state parlando di questo argomento del rimuginare. Consiglierei a tutti quelli che hanno questi problemi di provare a leggere un libro, Il potere di adesso. Ci vuole un po' di concentrazione a leggerlo, però è molto importante, può aiutare molto su questo problema.
17: Buongiorno ragazzi, Marco da Siena. Sapete cosa faccio io? Io accendo la radio e ascolto voi e mi faccio due risate. Siete fortissimi, ciao, grazie di tutto.
18: Sono pronti per regalarti una splendida estate.
19: Radio 105 Tossì!
18: 105 tutto esaurito Summer con Marco Galli.
20: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
21: Il segreto delle estati più belle?

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
3: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
4: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
3: La Torrente, baciati dal sole del sud.
5: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
6: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
5: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
7: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
8: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni, negozi online.
9: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa,
10: ma per dirvi che da Aldi trovi primo sale da 200 grammi a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
13: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
14: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
15: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
16: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Moving to the Sun su Radio 105. Bellissima questa proposta, tra le più belle in circolazione in questa estate 2026. È il nostro
1: 105
2: Selection.
1: Ho detto un 105, ragazzi.
3: 5
2: 4
3: 6
0: Capodanno.
1: Morra.
0: Che state?
1: Stiamo giocando.
0: A cosa state giocando?
1: Ma cicena, morra, no?
3: Ma di moda d'estate.
0: Ma quella cinese?
2: No. Dubai,
0: no.
4: Sì, ma questo è coi numeri, è più difficile.
0: Ma che gioco è?
4: Ma com'è che gioco è? La cosa lì, io mi ricordo che quando era militare, quando era militare, c'erano romani, sardi, e loro giocavano. Oh, ma io avessi mai imparato, ma era una figata, cioè loro si divertivano una cifra. Boris, se tu sai giocare alla morra, ecco, senti, così è.
0: Cosa dico?
5: Non si capisce niente.
4: I numeri, quelli sono i numeri. Costantino, buongiorno.
6: Buongiorno, capitano.
4: E allora, prima di tutto è morra o murra?
6: Murra.
4: Ma tu ci sai giocare murra, alla murra?
6: Sì, noi giochiamo spesso. Quando capita a fare dei pranzi tra amici, delle cene,
3: tra
6: di paese, ubriachi.
4: Ma tu pensa.
0: Come
3: di filo ferro.
4: Anche se è vietato, ce lo confermi, Costantino, sì, che non si potrebbe giocare.
6: No, non si potrebbe.
0: Ma veramente?
6: Non si potrebbe perché la gente si arrabbia, soprattutto perché c'è molta gente che imbruglia, perché è facile imbrogliare. Quindi si arrabbia.
4: Aspetta, fermo, Costantino, perché è facile imbrogliare? Cosa vuol dire? Perché tu dici un numero
6: veloce e a voce talmente alta, a volte si grida, quindi puoi far travisare il numero che stai dicendo, magari tutti tre e dici sei, però dici no, era sette, e allora lì
3: ecco. Marco, abbiamo scoperto il primo zanzo. Chi è?
7: Avanti, c'è posto.
8: Summer.
9: Oggi il protagonista sei tu.
10: Ciao Marco, anche qua a Brescia la Mura si chiama, in alta valle si gioca parecchio ancora nelle osterie. Tra l'altro c'è un cantante bresciano molto famoso qua in zona che ha dedicato una canzone dove nella vita non bisogna solo lavorare, ma bisogna trovare anche del tempo per giocare alla Mura. Un saluto a tutti, Gabri da Brescia, ciao!
11: Capitano Ciurma, io sono abruzzese, ma tu hai idea di quanto urlino quelli che giocano a morra? Ci credo che creano disturbo alla quiete pubblica, soprattutto se giocano sotto in un bar, in piazza. Poi quando fai punto, urlano ancora di più perché hanno fatto punto. Però è qualcosa di veramente figo da vedere o da fare.
12: La mano dietro si teneva in antichità perché di dietro si teneva il coltello. Ecco perché la murra è un gioco vietato in Sardegna, proprio per questo motivo qua, perché nella mano dietro la schiena si teneva il coltello, in modo che se l'avversario volesse fregare gli si tirava una stoccata. Massimo dalla Sardegna.
13: Capitano, dovresti sentirla quando la giocano in Bergamasco! Turco sembra, turco! Fede da Bergamo!
14: Sesto, battero, gimme soli, budu!
15: Se vai verso Mamoiada, Marco, a proposito di morra sarda, giocano da quando sono piccolini. Vedi dei bambini di 6-7 anni che giocano alla morra. Che spettacolo, ma sono bravissimi.
16: Mio nonno giocava alla morra veneta, non vi dico, meraviglioso, urli da morire. Daniele da Carrara.
17: Capitano, mi hai sbloccato un ricordo, mai dire gol, mi ricordo Nico e i suoi fratelli che giocavano a murra e poi si arrabbiava, ti spezzo le ossa, gli diceva Nico al nonno, porca di quella, porca!
18: Robe, kibbe, botole, sette, ghe, un punto fatto io,
19: no, senta,
18: un cazzotto Nico, dietro l'orecchio, e poi vedi se non cambi, porca troia.
3: Sole, mare e...
6: Radio 105, tutto esaurito.
5: Annuncio a reti unificate, siamo tutti esauriti.
3: 105, tutto esaurito, Summer, con Marco Galli.

0: tutto esaurito.
1: Replay.
2: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
3: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
2: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
4: Ufficio cose smarrite?
5: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma e sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
7: Ah! E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
8: Ah, ho Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
9: Parti con Coop Voce. Naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
10: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Radio 105.

0: tanti amici. Allora, attenzione, sì, alzate il volume, perché credo che la nostra Betty, arrivata a questo punto, è il 25 di luglio, sia pronta a fare l'oroscopando dell'estate 2026.
1: Ma non è vero,
2: quasi,
3: dire?
2: Quasi, no, ma ha quasi ragione Ilenia, perché settimana prossima ci sarà quello di tutto agosto, ma già oggi si potrà intuire qualcosa.
1: Ma io spero di no, Betty, perché te, il tuo non è un oroscopo, il tuo è una sentenza.
0: Signori, c'è il l'estate. Religioso silenzio, l'ascoltiamo, non si scherza più.
1: Posso togliermi le cuffie?
4: C'è l'oroscopando di Betty.
0: Sam,
2: perché queste sono le stelle che parlano, e voi dovete stare attenti.
1: Le stelle non parlano al microfono, sei tu, Betty. Vabbè, vai avanti.
2: E io parto, e parto immediatamente con il primo segno.
1: Ariete. Ho paura.
2: Con l'Ariete.
1: Mamma, tremo.
2: Ma c'è qualche Ariete qui tra noi?
5: Fabio.
1: No, ho cambiato mese, ho chiesto un cambio.
5: Va male.
2: Stai tranquillo, perché vai bene.
1: Tutta l'estate con l'Ariete.
2: Goditi il momento senza pensarci troppo. L'estate ti premia.
1: Bene, sono contento, grazie Betty.
2: Invece il Toro va abbastanza bene.
1: Non c'è nessuno del Toro, puoi saltarlo.
2: No, non posso. Toro, rallenta i ritmi e non pensare sempre e solo al lavoro. I Gemelli invece vanno, direi, bene.
0: Max, ci sei?
2: Dice di sì,
0: Okay.
2: Fa segno. Allora, un incontro, Max, renderà la settimana molto speciale.
1: Che fortunello.
4: È vero.
2: Ma anche il Cancro va bene.
0: Vedi? Il tuo segno, Betty.
2: Il cuore ti guiderà nella direzione giusta.
4: Vieni sempre dritto, la prima a destra, amore.
2: Sì, così cado. No. Il Leone invece va molto molto bene. Il tuo fascino sarà irresistibile addirittura. La Vergine è abbastanza bene, benino. Meno stress e più spontaneità sarà la tua parola d'ordine. Ma ora arriva la Bilancia.
4: Che va?
2: Relax e sorrisi saranno i protagonisti, quindi bene, direi.
4: Grande Boris.
2: E anche lo Scorpione, niente male.
4: Tutti bene.
2: Un imprevisto si rivelerà molto fortunato.
5: Che fortuna.
2: Il Sagittario, vediamo un po' il Sagittario.
4: Va bene, tranquillo.
2: Nuove buone avventure ti aspettano, quindi bene, direi.
4: Ma
2: ora è il suo turno. Il turno del Capricorno.
4: Pensa un po'.
0: Non sei tu, pizza.
2: Ci sei?
4: Ci sono.
2: Concediti una pausa senza sensi di colpa e tutto andrà per il meglio.
4: Ma certamente che me la concedo.
2: E quindi dai, direi bene anche tu.
4: Ma sì,
2: l'Acquario invece no, dai.
5: No, va male.
2: Acquario, idee fresche, nuove amicizie in arrivo, quindi no, bene anche lui. Ma ora l'ultimo segno, il segno dei Pesci.
5: È il mio.
2: Come ti senti, Mitch?
5: Benissimo, ma carico.
4: Certo.
2: E infatti vai bene, molto bene. Lasciati trasportare dalle emozioni e saranno tutte positive.
5: Sì.
2: Molto bene, allora.
4: Certo.
2: E ora il sunto della settimana estiva.
4: Sono.
2: E i segni super favoriti
0: sono tanti, mi
2: Leone.
0: Sa.
2: È vero.
0: Sì, ma anche i Pesci, l'Ariete, i Gemelli,
4: il Capricorno.
2: Però
4: che non
2: bravi,
4: l'hai detto.
2: Perché quelli più fortunati sono Leone e Pesci.
4: Certo.
2: Invece quelli un po' meno, ma poco fortunati sono
0: Toro e Vergine.
2: Bravissimi,
4: Buon segno a tutti!

0: Amici, ritornano le vostre barzellette. Attenzione, alzate il volume. Queste sono le più belle, le più divertenti della settimana.
1: Ma registra la tua barzelletta al 342 41 15 105 col WhatsApp
2: vocale. Ti stanno facendo la molta.
1: Ah, vado.
2: Sì. Scappa.
0: È la finale di Big Smile.
3: Uno. Ciao esauriti, questa è la mia barzelletta.
4: Ciao.
3: Un idraulico riceve una chiamata e si presenta a casa di un cliente. Suona, gli apre una bellissima ragazza, stupenda. Lui si presenta con la sua valigetta e il suo cagnolino. La ragazza guarda e fa: ma che bel cagnolino, chi è questo cagnolino? Questo è Poldo, il mio aiutante. Fa: come suo aiutante? Adesso le faccio vedere. Che cosa devo fare? Mi deve mettere a posto il lavabo della cucina. Va benissimo. Vanno in cucina, lui si mette sotto il lavabo. Poldo, prendimi la chiave del 13. Il cane prende, va lì dalla valigetta, tira fuori la chiave del 13 e gliela porta. E gliela lascia in mano. L'idraulico continua a svitare. Poldo, prendimi il cacciavite a stella. Poldo va lì dalla valigetta, tira fuori il cacciavite a stella e glielo porta. L'idraulico, dopo che ha finito, si alza in piedi. La signora fa: io sono stupefatta, mai visto lavoro del genere. Un cane così intelligente, bravissimo, complimenti. Fa: e non ha visto niente. Deve vedere quando fa l'amore con le sue clienti. Ma cosa sta dicendo? Ma sta scherzando? No. Poldo, fai l'amore con questa cliente. Poldo sta seduto, lo guarda. Ho detto fai l'amore con questa cliente. L'idraulico si slaccia i pantaloni e fa: va bene, però è l'ultima volta che te lo faccio vedere.
5: Due.
6: Buongiorno Surma, sono Manuela.
0: Ciao Manuela.
6: Allora, c'è una signora che va all'IKEA e compra un armadio. Quando torna a casa prende le istruzioni e incomincia a montare questo armadio. Insomma, lo finisce, dice: oh, mamma mia, bello spazioso. La signora abita vicino alla stazione del treno. Passa in quel momento il treno e l'armadio cade e si smonta. Non è possibile, ci deve essere qualcosa che non va. Riprende le istruzioni, ricomincia, diciamo, a montare l'armadio, lo rimonta tutto a posto, passa il treno e questo si smonta. Io le istruzioni l'ho seguite, non è possibile. E chiama l'IKEA. Le rispondono dal magazzino, dice: signora, ma le ha seguite le istruzioni? Dice: sì, guardi, io ho seguito bene, sono sicura, insomma. E guardi, le mando un nostro dipendente. Arriva quest'uomo e rimonta l'armadio, passa il treno e l'armadio si rismonta. No, vabbè, vediamo un'altra volta, signora, perché non è possibile. Lo rimontano nuovamente, passa il treno, si smonta. Guardi, facciamo una cosa allora. Vediamo se per caso c'è qualche difetto all'interno. Quindi lo rimontiamo adesso l'armadio, io entro dentro l'armadio. Quando passa il treno cerco di vedere che problema c'è, insomma, qual è il difetto. Quindi niente, lo rimontano l'armadio, lui entra dentro, lo chiude. Nel frattempo torna il marito della signora. Ah, Maria, ma che bello, guarda che bell'armadio che hai preso, spazioso. Apre le ante, trova quest'uomo. E tu, che ci fai qui dentro l'armadio? Le dico che mi trombo su moglie, perché se gli dico che sto aspettando il treno non mi crede.
5: Tre.
7: Buongiorno e buongiornissimo.
0: Buongiornissimo.
7: Con il Diandre, questa è la mia barzelletta.
4: Ciao.
7: Colino, dopo tanti anni, ha un posto di lavoro in un'azienda. Ecco, il primo giorno arriva lì e vede che non c'è un posto per parcheggiare la macchina. Mannaggia la misa. Va più avanti, altri 50 metri, niente. 100 metri, niente. E gira di qua e di là. Non ce la fa più, si ferma, fa: madonna, per piacere, sei Nicole, fammi trovare un posto libero, veramente. Smetto di fumare, smetto di bere e do pure il 20% dello stipendio in beneficenza. Per piacere, fammi trovare un posto. A un certo punto si apre il cielo, un raggio di sole va a finire su un posto libero. Ecco, Colin fa: aspetta, Nico, aspetta, che faccio, ho trovato il posto.
4: Numero uno.
8: Ciao, sono Giulio.
0: Ciao,
8: questa
0: Giulio.
8: È la mia barzelletta. Pizza, tu che sei massimo esperto, perché l'arancia non va mai a fare la spesa? Perché è mandarino.
0: Tutte belle, del resto sono le migliori della settimana. La finale di Big Smile, chi vince?
1: Andiamo da Max.
9: Sì, sono qua.
10: Un triangolo, vai.
11: Inizializzazione sistema in linea. Siete collegati con il barzellettometro di tutto esaurito. Sto computando i dati. Attendere, prego. Completato. La barzelletta più bella della settimana è la numero 3.
0: Oh, bella. Colino.
12: Big Smile.
13: 105. Traffic.
9: Questa è la situazione su strade e autostrade, materiali dispersi sulla carreggiata sulla 6 allo svincolo di Fossano verso Torino, c'è un incidente all'altezza dell'Araccio a 6 a 33 in direzione Savona, perdita di carico segnalata sul tratto laziale della 1 tra Laccio, diramazione Roma Nord e svincolo Guidonia Montecelio per chi procede verso Napoli, in Umbria sempre sulla 1 veicolo fermo tra Fabro e Orvieto verso la capitale, traffico rallentato sulla 4 tra Laccio interconnessione a 21 e Peschiera in direzione Padova, sulla A14 segnalati i pedoni sulla carreggiata tra Poggio Imperiale e San Severo in direzione Bari. Un'ultima notizia che ci porta in Campania, lungo la statale 7 bis terra di lavoro, lavori di manutenzione all'altezza dell'incrocio Nola a 30, è tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
12: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
13: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
14: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
15: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
16: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
17: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
18: Nuvola la trovi su syscom.eu.
19: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
20: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
21: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
22: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
21: Brava Samira!
22: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
21: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
22: Riso Flora, non scuoce mai.
23: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
24: Ehi umano, si parte, si parte!
25: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
24: Ombre pieno in store su arcaplanet.it.
26: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
27: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
7: 105.
8: Che storia.
28: Radio 105.
8: Che storia.

0: esaurito. Replay.
1: Quando è
2: pesca?
1: È la colazione. Quando è
3: alla pera?
1: È ricreazione. Yoga. Quando è
2: pesca?
1: È la colazione. Quando è
3: alla pera?
1: È ricreazione.

0: dei corrispondenti. Prendendo la parola nel corso dell'evento, il presidente ha detto di volersi candidare per un terzo mandato alla Casa Bianca. Al momento però la legge non lo consente. Toni più pacati da parte del presidente Coliran dopo una giornata, quella di ieri, carica di tensione. Parliamo più seriamente con Teheran, ha affermato Trump. Non ho fretta di chiudere. In Italia, con la svolta nell'indagine sulla morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato in un terreno agricolo a Eboli, sottoposto a fermo di indiziato di delitto dai carabinieri, un soggetto ritenuto responsabile dell'omicidio del 53enne, l'uomo era nascosto all'interno di un casolare abbandonato. Bologna, polmoni pieni di sangue, segni di schiacciamento, le prime risposte dall'autopsia sul corpo di Abderrahim Fahir, morto domenica nel capoluogo emiliano durante un intervento della polizia. Resta da stabilire se lo schiacciamento sia stato provocato quando l'uomo era ancora in vita a causa delle manovre rianimatorie. In Molise, paura ma nessun danno a persone o cose per la scossa di magnitudo 4.1 poco dopo la mezzanotte, epicentro a Pizzone in provincia di Isernia. Il sisma avvertito anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Non si ferma la tragica scia di incidenti sul lavoro. Un 18enne è morto in Sardegna in un impianto di trattamento dei rifiuti in provincia di Nuoro, colpito da un muletto. A Roma un lavoratore 47enne è morto schiacciato da una macchina spazzatrice. Chiudiamo con il calcio. Pep Guardiola non sarà allenatore dell'Italia, mentre salgono le quotazioni per Andrea Pirlo. Sui siti si è diffusa la notizia di un accordo già raggiunto con il campione del mondo del 2006 per i prossimi 4 anni. La Federcalcio per ora non ha in programma alcun annuncio ufficiale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Tutto esaurito!
2: Replay!
3: Dallo studio centrale.

0: Buongiorno amici dalla ciurma di Tutto Esaurito, buon sabato, buon weekend!
1: Buon sabato!
2: Ah. Buongiorno a tutti!
1: Ciao!
0: Buongiorno, buongiorno, ma cosa c'è di più bello a quest'ora del mattino di sabato che alzare il volume e sentire musica, musica, ancora musica, magari scegliere anche la canzone che vi piace di più.
1: Perché... La decade!
0: Esattamente, perché tre canzoni vanno in sfida, tu decidi quella che vince a colpi di 70!
1: 80!
0: 90!
2: Chi vince se la canta!
3: 70!
4: 60!
3: 80!
0: Siamo pronti!
4: 90! Chi vince?
3: Chi vince se la canta?
4: Forse.
0: Siamo prontissimi amici, entriamo nel mondo di 70-80, chi vince? A 90, chi vince se la canta. Allora anche oggi tre canzoni, sì, tre decadi vanno in sfida. Voi votate quella che vi piace di più e poi,
5: 70,
0: vediamo,
5: 80,
0: e poi vediamo un po' che cosa succede.
5: Insomma,
0: ci mettiamo in attesa. Attenzione, andiamo con ordine, partiamo proprio dalla prima decade. Dagli
4: cari
0: anni 70.
4: Amici e amiche, è stata scritta e uscita nel 1976 e sembra uscita proprio oggi.
0: Sì.
4: Proprio è precisa. Sono passati tanti anni e non è cambiato niente.
6: Scusa, 70, 50 anni sono passati.
4: Sono passati 50 anni, pensate. La benzina ogni giorno costa di più. Cambiano i governi e niente cambia lassù. Parliamo del grande Adriano Celentano. Svalutation!
0: Vai Adriano!

0: ieri, è uscita ieri.
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
2: Era pizza in 75, 76, assolutamente più attuale che mai. Adriano Celentano, grande. Svalutation. Disco 70, voliamo così negli anni 80. Scopro io la canzone. La canzone
1: c'è, scopri, Betty, scopri, oggi. Scopri,
2: allora, siamo nel 1987. Questo fu un successo pazzesco, non solo in Italia, perché anche in Europa fu un vero e proprio tormentone estivo. Gran parte, c'è da dire anche questa, la popolarità di questa canzone è legata al suo provocatorio, no, che rivoluzionario video.
3: Ah, tu l'hai messa per quello.
2: Video musicale, musicale. Se poi vince, naturalmente trasmetteremo sul 66 anche che il video.
3: Scusa,
2: è girato in una piscina, ok,
3: sì,
2: location.
3: È quello il video? Siamo sicuri?
2: Sì, sì. Beh, quello deve essere, mica un altro. È girato in una piscina in un hotel di Jesolo.
1: Ma no, qua è vestita.
2: Lei balla in acqua con un bikini bianco.
1: No, no.
2: Molto sensuale, un vero e proprio sex symbol di ieri, ma anche di oggi. Signori, disco 80. Sabrina Salerno, Boys. Senza censura.
0: Ciao Sabri.
2: Senza le stelline.
0: Sì, sì.
4: Boys, boys, boys.
2: Sopra i capezzoli,
4: Boys, boys, boys.
0: Sempre bella.
1: È ancora
2: boys,
1: più
2: boys,
1: bella.
2: Boys.
0: È vero.
1: È ancora più bella.
2: Guarda i boys. Grande Sabrina, Boys, disco 80. E adesso Micci ci presenta gli anni 90.
1: Alzate il volume, perché oggi vi porto un pezzo che ha fatto esplodere l'energia di una generazione intera. Arriva lui, il destino, il drago, la leggenda, Giorgio Vanni, White My Destiny, Dragon Ball.

0: votiamo? La verità, sì, cantata da Adriano Celentano, Svalutation, disco 70. Il tormentone estivo di Sabrina Salerno, Boys, disco 80, sì, oppure un ritorno all'infanzia con Dragon Ball, Giorgiovanni dagli anni 90.
1: Tocca a voi votare la decade che vi piace di più al 342 41 15 105 anche tramite WhatsApp vocale.
2: Jukebox
3: d'estate.
2: Jukebox
3: d'estate.
2: Ti penso sempre se nella mia mente ci vuole con me.
4: È una bambina.
0: Come vai? Non lo so. Era una spiegazione logica, ragazzi.

0: Osanna il nanno per Luca da Verona, nato con loro, guardato fino ai 30 anni, voto i 90, Nino da Vimercate, 80, Willy da Buonacompra, Nofanda che vince se la canta per Miglen, ciao Miglen da Pisa.
1: Ciao, ciao. 90 dall'Olanda, Enza e Sofia. Vai Michi, voto 90, grande.
2: Ragazzi, c'è anche i 70.
0: No, ma infatti adesso
2: Giovanni
0: li leggiamo.
2: Da Cremona, Pierre, Cristian dal camion anni 70 e poi...
3: E poi basta, sono finiti.
2: La mia Alda da Roma. Ciao Alda.
0: Super Alda, no, ma ce ne sono tanti. C'è Pier da Tirino che vota i 70. Anche Tony da Savona e Sergio da Foglizzo. Ciao ragazzi.
1: Io ho Michael dal Furgone che vota 90 e poi Cristian dall'Imbiate, anche lui 90, come Marica da Belluno, anni 90.
0: Mamma mia, che sfida oggi. Adriano Celentano contro Sabrina Salerno e Dragon Ball. Setanda, che mi giace la canda, Moreno da Valenza, 80, che ricordi, Dumi da Aulla Lunigiana, dove sarà?
2: Ciao Aulla, non chiedere nulla.
0: Aulla là.
2: Sì.
0: 80 anche per Meso.
2: Ciao
0: da
2: Meso.
0: Da Spilamberto. Ah. Mi domando perché. Ma anche per Nino da Brolo. Per Ramona da Roma.
3: Tanti
0: e Luca da San Giovanni Lupa Toto.
4: Nato nel 50 avrei saputo cosa fare io negli anni 70. Mi domando se sei mia oppure fai finta.
0: Grande Fabrizio Moro. Allora, disco 70 oggi, ricordiamoci Adriano Celentano con Svalutation. Dagli anni 80, 87 per l'esattezza, Sabrina Salerno e i suoi boys. Disco 90, Giorgio Vanni, What's My Destiny, Dragon Ball.
2: Votate al 342 41 15 105.

0: ciao Ori.
1: Non ci crede.
2: 70 da Ville Stense, ah. Poi ancora 70 Luciano da Erba.
0: Grande. È sacra come il pane.
3: È sacra come il pane. È sacra
0: come il pane. Allora oggi sì, ci scrive il nostro Max che sta già facendo la prima quinta dei primi voti.
4: È
0: complicato.
4: La ruota è pronta.
0: La ruota è pronta, la giri tu?
1: Ma si capisce.
4: A giro.
5: Utento o fuori? Fuori. Chi amiamo?
0: Primo stop, attenzione, la ruota gira.
5: 70!
1: Ecco, lo
0: 70!
1: Sapevo.
0: Allora, Pizza, vogliamo ricordare ai nostri amici cosa devono dire, come devono rispondere se ricevono la nostra telefonata.
1: 70, chi vince se la chianta, dai!
0: Oh, squilli non illimitati,
1: no,
0: fino
1: 5.
0: Al quinto.
4: Non devo dire nient'altro, non è pronto, niente.
2: Ce la fa.
0: Occhio, perché vi stiamo dando anche un sacco di secondi, proprio regalati, non avete scuse. Primo squillo.
4: Salvate Celentano, salvate Pizza, ce l'hai detto.
0: Eccala.
2: No,
0: non avete
2: pronto,
0: scuse, ho detto pronto. Pronto?
1: È pronto.
0: Ciao, è Daniele. Niente da fare. È Daniele dal camion. Ciao Daniele, ti passiamo pizza. Butti fuori Celentano.
1: Sì, solo per pizza c'è scritto. Fratello!
6: Ho sbagliato pure,
1: sangue dalla miseria, sta sbagli.
0: Ma che lingua è?
1: Ma c'è statina almeno.
6: Lasciamo stare, parliamo la lingua ufficiale.
1: Fratello,
0: mannaggia Daniele, mannaggia, non vinci i nostri gadget, no, butti fuori Celentano.
6: Saluta mio figlio da 10 anni, è da 2 anni che possiamo
0: trovare
2: a fare.
0: Mannaggia,
2: si sente
0: Daniele, non riusciamo
1: non
0: a comunicare, mannaggia, ti sentiamo proprio male. Ti mandiamo un abbraccio forte, ho capito che vuoi salutare tuo figlio e il capitano, giusto?
6: Saluto mio figlio capitano e poi dicevo che mio figlio è da 2 anni che cerchiamo pizza a Torre Ovo e non lo becchiamo.
1: Dai che quest'anno mi beccherete.
6: Dai,
4: si fa riconoscere quello che ha buttato fuori Celentano, dilli così.
6: Io quando passo dico sempre ciao Grazia.
1: Amore, ciao compa.
6: Un abbraccio a tutti.
0: Ciao Daniele, un abbraccio a te, buon lavoro.
1: Ciao, ti volevo bene.
0: Ma tanto lui non si fa trovare. Pizza quando va a Torre Ovo, si nasconde dentro la torre
1: sotto la sabbia,
0: di la verità. Allora signori, 70 non sono più votabili, sono andati via. Celentano Svalutation esce dalla gara.
1: La metto domani ancora.
0: Non puoi, potete votare solo Sabrina Salerno disco 80 e Dragon Ball disco 90
1: al 342 41 15 105.
7: Geronimo,
8: se
7: Geronimo,
8: se
7: Geronimo,
8: se
0: Geronimo. Pizza, fagli auguri a mia moglie Giovanna, oggi fa 53 anni, Francesco Catello, Gravina di Puglia.
1: Ciao Giovanna, auguri!
0: Auguri bella. Disco 90, Ivan da Torino. Ciao Ivan.
2: Grande Giorgio Vanni, anni 90 e poi ancora la cantava mio figlio. Ora ne ha 22. Auguri. Anni 90.
0: 80, facciamo felici i maschietti, scrive Katia da Bolzano. Disco 80 anche per Cosimo da Taurisano e Andrea da Spoleto.
1: Ciao!
0: Secondo stop?
5: Utento o fuori?
0: Perché mi guardi così, Liuzzi?
4: Saruate
0: trucca.
4: Saruate
0: trucca, è tutto fin. Sì, dai.
4: È vero!
0: Sta a vedere,
5: Otanda,
0: lo sapevo.
4: Questo è da salvare, non voglio sentire ragioni.
1: No.
0: Allora, attenzione amici, se volete Sabrina Salerno con tanto di video naturalmente ufficiale. Adesso arriva la nostra telefonata, pronti a urlarci in faccia 80. Chi vince se la canta entro il quinto squillo.
4: Ricordiamo che vincono anche i nostri gadget.
0: Bravo,
4: quindi,
0: cosa aggiungiamo
4: male,
0: oggi P?
1: Oggi le regaliamo anche i braccioli e una settimana a Torre Ovo in ferie.
0: Dentro la torre?
1: Dentro la torre.
0: Mazza che regalone.
1: Paura
4: Rapunzel.
0: Però stai chiuso dentro la torre.
4: Cioè, tagliati i capelli se andate nella torre.
0: Puoi uscire per 7 giorni. Però vedi il mare dalla torre.
4: È bello.
1: E che mare.
4: Non squilla.
0: Non succede niente. E vabbè, diciamo che vince a tavolino, dai.
4: Ma no,
2: no, no, no, anche vince a tavolino.
0: No, non funziona così.
4: Direi di no.
0: Allora, occhio, perché la nostra chiamata, caro esaurito o esaurita, può arrivare in qualsiasi momento.
2: Marcella, da Milano, sempre solo 90, mentre Chris, da Verona, 80, mio marito l'adora.
0: Pronti a urlare 80, vince se la canta, è il primo.
2: 80. Ah,
0: sì. Secondo.
8: Beh. 80, chi dice se la canta?
0: Sì, ma dai, ma è facile.
1: Maniaco,
0: ma su, cosa dici? Ma sei impazzito?
1: Si sente la voce.
0: Lorenzo,
1: dai.
0: Provincia di Cuneo.
8: Di Cuni.
0: Ciao Lorenzo. Show. Ha detto Pizza che sei un maniaco.
1: Sì.
8: Come sono un maniaco?
1: Ah,
8: ma come si fa a non essere maniaci con San Salerno?
1: Appunto.
8: Allora.
1: Come ti capisco?
0: Andiamo Lorenzo, salviamo la Salerno e tutti in boys, tutti in piscina d'amici, rifacciamo il video tutti insieme.
8: Mi fermerò a posto da lavoro per guardare il video.
0: Grandissimo.
2: E che lavoro fai? Di cosa ti occupi?
8: Io monto serramenti.
1: Ah, montatura.
0: Smettila.
8: Io monto tutto, monto tutto.
0: Benissimo. Senti Lorenzo, allora salvi Sabrina, vuoi fare anche dei saluti da Cuneo?
8: Sì, allora saluto mia figlia Gemma.
0: Sì.
8: La mia compagna Giulia.
0: Sì.
8: Tutta la mia famiglia e la mia squadra. Io sono presidente di una squadra di calcio.
0: Caspita, presidente.
8: Che si chiama Accademia Marene.
0: Accademia Marene?
8: Giochiamo in terza categoria, quindi è una roba
1: seria,
8: abbastanza soft, però.
4: Bene,
8: però comunque saluto tutti i ragazzi.
0: Però è importante, complimenti presidente, è stato un onore.
8: Grazie mille,
0: averla avuta con noi.
8: Anche per me è stato veramente un piacere perché siete veramente forti.
4: Sei un grande,
0: grazie,
4: ciao.
0: Lorenzo.
2: Ciao.
0: Arrivano anche i nostri regali per il presidente.
1: Sì, gli mando i palloni bucati.
0: Sì.
4: Sai quanti ne raccogli in spiaggia a piripire.
0: Allora signori, Sabrina Salerno ancora in gara, ancora votabile, così come Dragon Ball. I vostri voti al
1: 342 41 15 105.
0: Anche vocali, alza il volume adesso, esaurito. Se baila.

0: 80.
1: Allora qualcuno ci scrive: mi avete fatto venire voglia di Celentano, appena andate in pubblicità me lo ascolto su qualche piattaforma. Brava, a casa tua. No, povero, è che è uscito adesso Celentano, purtroppo questa mattina non ce l'ha fatta. Quindi Disco 80, Sabrina Salerno e Giorgio Vanni, Disco 90, Dragon Ball.
0: Anche Sabrina da Pordenone vota anni 80. Tutte le Sabrine votano anni 80.
2: Ebbè, sa.
3: Jukebox.
1: Ai ai ai.
4: Canta e balla i successi di sempre.
2: Attenzione.
1: Accademia Marene hanno fatto il derby contro la Real Ciliegie, ci scrive uno dei nostri autori, che è Ale Masa. Ha fatto
5: in un campo di grano l'hanno fatto.
1: Vabbè, scusate.
5: Ale, no grazie.
1: Ale, basta. Allora amici, sono rimasti in due, un face to face, uno scontro proprio, un faccia a faccia. Chi vincerà tra gli anni 80?
6: 80!
1: Rappresentati da Sabrina Salerno e i suoi boys, in questo caso, e gli anni 90!
6: 90!
1: Giorgio Vanni, Dragon Ball contro Sabrina Salerno. Attenzione amici, non basta più una sola telefonata, ce ne vogliono due. Ma prima il ruotone, giro io. No, gira pizza, dai, vai, qui, bella energica.
6: Chiamiamo.
1: Giri bene.
0: Giri
1: forte.
6: Oh,
0: dai, dai, ci serve la vostra forza. Uniti, vinceremo.
5: Ce la fai.
1: Allora,
0: anni 90.
1: Fissate il vostro cellulare, state pronti.
0: 90.
5: Avete le sfere del drago, usatele.
1: Io ce le ho.
0: Vince se la canta. 90. Noi facciamo l'onda energetica.
5: Sì. Se vinci, sì.
0: Tutti insieme.
5: Distruggere lo studio, possibile.
1: Ed è già il primo squillo, onde.
2: Sì. Secondo?
0: 90.
7: L'ha detto.
1: Dai, brava, vai, vinci.
0: È una donna, è una donna. Buongiorno.
1: Ma mi sa che sono due, mamma e figlia.
0: Siete in due?
7: Ciao ragazzi, sono con il mio bambino Federico in macchina.
1: Ciao Fede. Ciao. E ciao mamma.
0: Ciao
7: ragazzi, grazie di averti chiamato.
1: Amore, ma quanto sono dolci.
0: Federico e la mamma, come ti chiami?
7: Caterina da Genova.
1: Ciao Caterina.
2: Ciao Caterina
0: e Federico.
1: E Cate, quanti anni ha Fede? Piccolino?
7: Vai Fede, dillo tu.
1: Sei. Ciao amore. Fede, ma tu guardi Dragon Ball?
5: Un piccolo Goku.
0: Se conosci Goku?
7: Sì.
0: Bene.
5: Ottimo.
7: Che bello.
5: Anche
7: grazie,
5: noi
7: siamo emozionatissimi.
1: Bellissimo.
7: Siete fantastici.
1: No, ma voi,
7: di averci chiamato.
1: No, ma voi, noi ringraziamo solo voi. Senti Caterina, allora dillo a Fede che arrivano i nostri regali per lui.
2: E che regali?
1: Che regali? Fede. Bellissimi regali. E Caterina, chi salutate da Genova?
7: Ovviamente salutiamo mio marito, il papà di Fede, che è Giuseppe.
1: Che è Giuseppe? Ciao Federico, ciao Caterina, bellissimi. Allora attenzione, basta una sola telefonata.
2: Così vuol dire.
1: Per forza, certo, ci vuole la conferma.
2: Perché conferma cosa
1: si conferma, non vince Goku.
2: Ah sì? Che bello.
0: Goku.
1: Questo è il secondo?
7: 90.
0: L'ha detto. 90. I Saiyan arrivano sulla Terra.
1: Oggi facile, siamo andate via lisse come l'olio. Vai amici, vai, accoglila.
0: Un'altra donna, una quota rosa. Come ti chiami?
8: Ciao, sono Chiara.
0: Ciao Chiara.
6: ecco. Oddio, posso piangere.
2: Sì, dai.
6: È la seconda volta che mi chiamate, ma è tantissimi anni, quindi sono felicissima.
1: Che bello, Chiara.
6: Grazie, grazie.
1: Ma grazie a te, Chiaretta. Guarda, allora, siccome non ci sentiamo da anni, sappi che ci sono dei regali anche nuovi, sì, tra l'altro.
6: Oddio, infatti non sapevo più, cioè, sono veramente emozionatissima, grazie, ero sulle scale, poi tutti questi spam non mi fidavo, e invece siete voi. Fantastico.
1: Chiara,
6: che bello.
1: Ma senti un po', come mai hai votato in Ofanta Dragon Ball?
0: Tua adolescenza?
6: Perché purtroppo io sono ancora una adolescema dentro, nonostante i miei 45 anni.
1: Benvenuto nel club.
6: E siamo io un po' agli anni 90 tutta la vita.
5: Siamo tutti adolescemi qua, non ti preoccupare.
6: Assolutamente, sto cercando di deviare anche i miei figli che hanno 11 e 7 anni, ma non è così semplice con, con la musica d'oggi, però ci provo sempre.
1: Brava, brava. Senti, sei sulle scale perché?
6: No, stavo tornando a casa, sono discesa giù in cortile per non urlare sulle scale. Comunque, oh, che bello, sono felicissima.
1: Allora Chiara, noi ti ringraziamo, naturalmente, grazie alla tua risposta corretta. Tra poco ascolteremo proprio Dragon Ball qui su 105. Se vuoi fare dei saluti, ovviamente li puoi
6: fare. Certo, saluto i miei bambini, Daniele e Nicolò, anche se non mi sentono, e la mia famiglia e chiunque mi conosca. Quindi è un saluto speciale a voi.
1: Grazie, Chiara, un abbraccio enorme.
0: Ciao.
1: L'avete voluto, l'avete sostenuto. Sì. Tra poco, What's My Destiny? Arriva lui.
8: Novanta! Chi vince?

0: esaurito. Replay.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%, tuo 891,65 euro, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Ci sono cose che vorresti tornassero.
7: Come le vacanze.
6: O un bel vantaggio.
7: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
8: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
10: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
11: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
12: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
13: La mamma vuole abbracciarti ancora.
14: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
15: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
16: Quando è...
17: pesca.
16: È la colazione. Quando è...
18: alla pera.
16: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione, perché quando è vita, è yoga. Yoga, molto più che buono.
19: 70! 80! 90! Chi vince se la canta? Decade 90!

0: cosa c'è? Perché mi guardi così te? Ma che hai? Ma che hai?
1: Sei agitata.
2: Non litigate, dai.
0: E giù quel dito, mi punta il dito in faccia.
1: Ma io sto gesticolando così, perché quando parlo...
3: A parte che Micio sembra un vigile urbano, continua a muovere le mani, ma cos'è sta roba?
1: Ma è stiloso, ma poi italiani noi, capito? All'estero, sì, ci riconoscono per quello.
0: Devi stare calmo.
1: Vedi questo movimento? Vuol dire?
0: Che vuoi? La mano a carciofone, bravo, che vuoi? Che non ho tutti i torti però, italiani, popolo di gesticolatori.
4: Non sappiamo davvero perché in Italia gesticoliamo così tanto. Le ragioni storiche e culturali, Boris.
5: Tutto nasce durante le occupazioni straniere, quando non si conoscevano le lingue. Quando le lingue non erano neanche studiate e magari l'idioma proprio dello straniero occupante non era noto. Per cui, per esempio, l'angolo retto che tu fai con le due dita, cioè pollice e indice, muovendolo, veniva portato alla bocca per dire non c'è niente da portare in bocca, non c'è cibo. Altra teoria risale addirittura al 1832.
4: Addirittura, Boris!
5: È la mimica degli antichi investigata nel gestire napoletano. Perché la mimica partenopea è quella che ha avuto sempre un po' la maggiore. Certo. Alcuni gesti sono stati in realtà inventati e poi tramandati nel mondo attraverso l'esportazione del Made in Naples. E quindi immaginate la famosa mano a coppo, che significa cosa vuoi. Quella non è riconoscibile altrove.
4: Quella è napoletano,
5: prettamente napoletano.
2: Perché
5: sta per indicare come dirti, vari argomenti, cioè 1, 2, 3, 4 dita, ma tu quale vorresti?
4: Amici, ma voi gesticolate.
6: Avanti, avanti, c'è posto.
7: Il protagonista sei tu.
8: Ciao Ciurma, io ho una figlia di 20 mesi, l'allaccio ancora. Quando ci incrociamo gli sguardi, lei mi guarda, unisce le dita e fa il gesto tipo per dire: ma che vuoi? Io voglio ancora il latte.
9: Ragazzi, pensate che io qualche anno fa ero insieme a una finlandese, non parlavo minimamente l'inglese e andavamo a gesti, facevo con la mano in avanti per dire futuro e la mano indietro per dire passato. Nathan da Bologna, il vostro Miss Universo, sempre da colazione.
10: Mia madre è brianzola, ma ti tira i pugni quando parla, cioè non ti tocca, ti tira i pugni. Uè, te, ogni te è un pugno.
11: Ma noi siamo dei fenomeni, perché se ci fai caso, anche quando siamo al telefono con qualcuno gesticoliamo. Tipo, se gli dobbiamo spiegare qualcosa, se gli dobbiamo spiegare una strada, facciamo come se ce l'avessimo davanti, con la mano fai sì, vai in fondo, giri a destra, giri a sinistra. Numeri uno, italiani, siamo la comunità più bella del mondo.
12: Ciao Ciurma, non esiste un italiano che non parla con i gesti.
13: A proposito di gesticolare, c'è un detto molto famoso che dice: date a un italiano in mano due valigie e non saprà più parlare.
14: Ma basta guardare film di Totò, di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, basta guardare vecchi film e gesticolo mentre parlo. Totò è il numero uno, ragazzi.
15: Pensate un po' al teatro italiano. Il teatro è tutto un gesticolare. Noi Italia siamo l'eccellenza, ma l'eccellenza. Quindi è normale che l'italiano gesticola.
16: Hai caldo?
17: Ma caldo, ma caldo.
16: Vuoi una ventata di freschezza?
18: Buongiorno a tutti esauriti.
16: Ascolta 105 tutto esaurito Summer con il capitano Marco Gatti.

0: amici, buongiorno, c'è la ciurma insieme a voi. Buon sabato, buon weekend.
1: Buon sabato.
2: Così sensuale.
3: Buongiorno.
0: Buona estate.
1: Molto sexy.
0: Beh, perché stavo pensando proprio a quello.
2: A cosa?
0: L'estate, c'è più tempo magari da passare, complici le vacanze, il periodo di ferie con il proprio partner. E quindi sale la voglia di uomo strano,
1: Sì. Nei posti strani.
3: Anche ma veramente?
0: Ma veramente? Ma certo che sì.
1: Avete mai provato da uno sfasciacarrozze? Per
0: adesso, quello mi manca onestamente.
1: In mezzo alle auto tutte rotte.
2: Bello.
0: Ne abbiamo parlato.
2: Forse
0: .
2: Va bene per te che sei un po' arrugginito, ma no. Per noi no.
0: Ne abbiamo parlato anche qui a Tutto Esaurito. Sentite un po'.
4: Sì. Pensate che c'è una classifica dei posti dove gli italiani sognerebbero di fare sesso.
5: No, sono 10 per la verità. Se vuoi vado random.
4: Ma certo, certo.
5: Troviamo per esempio la torretta in legno del bagnino.
6: A bagnino!
3: È molto americano.
4: Ma lì da megalomani.
5: In auto.
4: Sì.
5: In auto. Ma sul cofano in strada adiacente al corso principale.
7: Sì, bello bollente il cofano.
4: Vabbè, ma quello è normale, dai, ma che fantasie sono.
5: Ovviamente certo. Potrebbe ledere la pubblica decenza in qualche modo.
4: Bravo,
5: sul dondolo del parco.
4: Con lei che si aggrappa ai tergicristalli. Che scena. Che scena. E i tergicristalli che vanno.
2: Sì.
4: Perversione al massimo. Ascolta, poi, che altri posti, Boris? Dove?
5: Ponte del traghetto al momento dell'attracco.
3: Sì, certo. Perché al momento dell'attracco?
4: Perché uno grida, vengo! Certo.
5: Ma c'è dietro un Tyrannosaurus Rex nel parco avventura.
3: Come?
4: Mi piacciono i giganti, dai.
8: Avanti, ci posto!
9: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
10: Marco, il posto più strano e più fantastico è stato nel Parco Nazionale della Sila, con un cielo stellato su un tavolaccio di legno.
11: Io e mia moglie, quando eravamo fidanzati, sulla cabina via Paradiso al passo del sonare. Posso dire chi sono? Tanto non mi sente nessuno. Sergio da Bergamo!
12: Qualche anno fa eravamo in una spiaggia con adiacente una riserva naturale. Porto mia figlia, che allora aveva tipo 5-6 anni, a vedere gli animali in questa riserva naturale. Sento cigolare freneticamente la torretta del birdwatching. Decido di tornare al bungalow, perché lì sicuramente c'era già qualcun altro che stava guardando un altro tipo di uccelli.
13: Buongiorno capitano, nel bagno di casa il giorno di Natale con i parenti che erano tutti a tavola, spettacolo.
14: Ragazzi, io vorrei avere una barca a vela e far l'amore di notte in mezzo al mare a guardare le stelle cadenti, sperando che siano solo quelle. Un bacione, Simmo Fiorano.
15: Capitano, io quando ero giovane, facciamolo al mare, in acqua, mezzanotte, facciamolo al mare. L'ho fatto. Ragazzi, quando sono tornata a casa, io stavo malissimo, un'infezione, non vi dico. Simone Alessandro.
16: Capitano, io da ragazzino l'ho fatto sullo scivolo al parco, sia lato scaletta, ma soprattutto lato scivolo. E si scivolava, che era un piacere.
17: Capitano, il sogno sarebbe una bella mucchiata in diretta sul canale 66.
18: Capitano, per tanti la massima eccitazione è farlo in due, perché da soli stamattina, dai, quante ne stiamo facendo. A colazione, Gio da Bari.
19: Accendi l'estate.
1: Buongiorno Marco Galli.
0: Radio 105.
5: Tutto esaurito.
19: 105 tutto esaurito.

0: salutare.
1: Amici, siamo arrivati in fondo, alla fine.
2: Al barile proprio, sotto.
1: L'abbiamo bello raschiato, anche stamattina. Dai, si torna prestissimo però, già lunedì.
2: Dalle 6 alle 7 con Avanti c'è posto. E poi mi raccomando, lunedì tutti quanti qua sintonizzati, perché arriva
1: tutto
2: esaurito.
1: Ciao, grazie. Grazie a tutti voi. Vi lasciamo con Tutto Bene a 105. No, niente, Fabio è rimasto ancora o famo strano.
3: Sto pensando a Pizza, che le stavano mettendo la multa, non è più tornato. L'avranno arrestato, credo.
1: Vabbè. Ma
3: forse lunedì Pizza non ci sarà, ma noi ci siamo.
1: Baci a tutti.
2: Ciao.

0: 105 Traffic.
1: Questa è la situazione su strade e autostrade a Roma. Lungo il grande raccordo anulare troviamo code tra lo svincolo 26 con la statale 148 via Pontina, lo svincolo 29 Parco dei Medici verso l'Aurelia. C'è una perdita di carico sulla 1 tra Ponte Corvo e Cassino perché è diretto verso Napoli. Code al nord Italia lungo la A23. C'è traffico congestionato tra confine di Stato e barriera di Ugovizia Tarvisio per chi procede verso la Torino-Trieste. Veicolo in avaria segnalato sulla 7 tra Gropello, Cairoli e Casei Gerola verso Genova, un incidente sulla 10 tra Varazze e Celle Ligure per chi sta procedendo in direzione Ventimiglia. Ultima segnalazione che ci porta invece sulla statale 691 fondo Valle Sele con veicoli in avaria all'incrocio Caposele in direzione allacciamento statale 7 Lioni. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Hai caricato le valigie?
3: No.
2: Hai controllato il traffico?
3: No.
2: Hai fatto il pieno?
3: No.
2: Perfetto, partiamo.
3: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
2: Ma hai prenotato?
3: No.
4: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax.
5: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
4: OVS, love people, not labels.
6: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
13: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
12: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
13: Grazie, mi sento già più carico.
12: Info su toyota.it.
14: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
15: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
16: Quest'estate vieni in spiaggia, a Milano. Vieni a scoprire il nuovo look di Coca-Cola e a ritrovare il suo gusto inconfondibile di sempre. Al Lido Coca-Cola, un'oasi dove immergersi nell'atmosfera iconica delle estati italiane. Tra sabbia, sdrai, ombrelloni, giochi e iconici gadgets Coca-Cola. E al tramonto, DJ set con Radio 105. Lido Coca-Cola, dal 23 al 26 luglio a Milano Porta Nuova. Coca-Cola, il gusto iconico dell'estate italiana.
17: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. After
18: Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
19: Afte.
20: Ne soffro da quando ero piccola.
21: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
20: Un aiuto per tornare a sorridere.
21: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
20: Rapida la guarigione.
22: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
23: Perché?
24: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
25: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
26: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
27: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
28: Perché?
25: Ecco perché.
27: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
29: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
30: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
31: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
30: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
31: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2.000 euro in gettoni d'oro.
30: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
31: Vi aspettiamo!
32: Gli Squizzati di 105!
33: 105
34: 105
33: 105
34: Che storia!
35: Radio 105,
36: che storia!

0: Niente, il tempo proprio non sai che cos'è, Mac.
1: Scusate, chiediamo ufficialmente scusa a tutti coloro che sono all'ascolto.
0: Vabbè, ci stava a disannunciare così il disco dei Coldplay. C'è energia, c'è frizzantezza perché siamo tornati tutte e tre nella torre di controllo di Largo Donegani 1.
1: Spicy!
0: Le 9.
2: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Il governo prepara interventi per contenere gli aumenti di gas e carburanti, valutando l'attuazione delle accise mobili. La questione è stata oggetto di un incontro tra la premier Meloni e il ministro Giorgetti. Da quando è scoppiato il conflitto in Iran, l'esecutivo ha calmierato il prezzo dei carburanti con un taglio secco delle accise, prima di 20 centesimi a litro, poi di 10, infine di 5. Stati Uniti, parlando alla cena dei corrispondenti, Donald Trump usa toni più distesi con l'Iran dopo gli attacchi tra i due paesi. Dialoghiamo più seriamente con Teheran, le parole del presidente che aggiunge: non ho fretta di chiudere. Il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, intanto avverte: non temiamo le minacce. La cronaca svolta nell'inchiesta sulla morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato in un terreno agricolo a Eboli, fermato dai carabinieri di Salerno all'interno di un casolare abbandonato, un uomo che è ritenuto il responsabile dell'omicidio. Paura con gente in strada, ma fortunatamente nessun danno a persone o cose in Molise per la scossa di magnitudo 4.1 poco dopo la mezzanotte, con epicentro Pizzone in provincia di Isernia. Il sisma avvertito in tutto l'Isernino e anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Torniamo all'estero: salite nella notte oltre 200.000 le persone evacuate nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna per gli incendi boschivi, roghi che hanno spinto Madrid a dichiarare lo stato d'emergenza nazionale e le autorità francesi a ordinare l'evacuazione di varie zone. Chiudiamo con il calcio: Andrea Pirlo si appresta a diventare, a meno di scossoni dell'ultimo secondo, nuovo CT della nazionale. Pirlo sta per approdare sulla panchina azzurra a 20 anni dalla vittoria dei mondiali 2006 ai rigori contro la Francia di Zidane. Queste le breaking news di TGCom 24.

0: Forse questo è troppo. Mash up così subito. È tornata in studio anche nella torre di controllo, come dicevamo prima, sul segnale orario di Radio 105. Linda Pani, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi ragazzi. Buongiorno Edoardo Mecca.
2: Buongiorno a tutti. Allora io...
1: Buongiorno Dario Mikolaus.
2: Beh, ovviamente
0: Perché lo dite così, Mikolaus?
2: Dario Mikolaus in arte, ma solo in arte Dario Micolani.
1: Perché volevo che dicesse questo.
2: Ah, giusto. Davidino oggi non c'è perché si è preso delle meritate vacanze.
1: Bravo,
2: lui,
1: Davidino.
0: Dieci giorni li ha fatti Linda Senigallia. Adesso se li fa Davidino, noi... Ah no, no, scusa, andiamo.
2: No, io non lo so. Però abbiamo Antonio Summa.
0: Eccolo.
2: Detto il Summonio.
3: Tanto buongiorno. Dario, se puoi registrarmi una citazione, che ci sei. Tanto. Grazie.
1: Ciao Anto, buongiorno,
3: ciao, buongiorno,
1: buongiorno, buongiorno.
0: E auguri, perché questa settimana è stato il suo compleanno, il nostro colonnello.
1: Auguri, auguri, tanti colonnello. Auguri.
2: No, mi hai fatto venire in mente prima che io conosco un mio amico che è cantante, ma anche parrucchiere, ed è bravissimo a fare le mashup. Allora, dicevamo, tanti auguri ad Antonio Summa.
0: Questa ce l'hai lì dalle 9, abbiamo parlato 5 minuti ed è tornata.
1: Sì, certo.
3: E ad ogni volta che fa una battuta, dai, vai col tuo show.
2: Ecco, bella, mi piace questa
1: questa, carina.
2: Bella, molto bella, molto.
0: Ricorda il pagliaccio Baraldi. Allora, vabbè, dai, guardala, sei vestita di bianco, insomma, perché...
1: Di bianco, azzurro.
0: Vabbè, dai, di colori chiari perché è abbronzata, perché ha preso il sole, quindi giustamente l'abbronzatura esce fuori quando ti vesti di bianco o di chiaro.
1: È un duro lavoro, qualcuno dovrà pur farlo.
0: Ragazzi, si è disegnata le lentiggini.
2: Cioè, la roba assurda.
0: Come siamo messi?
1: Ma guardate che la generazione Z, i giovani si disegnano un sacco di lentiggini.
0: Stavo dicendo, neanche le mie cugine e i miei nipoti.
2: Infatti la generazione Z, noi ne abbiamo di problemi, ma anche la generazione Z, non scherzo.
1: Il problema è che io non sono
3: Gen Z. C'è anche il filtro su Instagram che ti fa le lentiggini.
2: Pensa.
1: Vabbè, tra l'altro.
3: Usatissimo.
1: Però, il fatto di disegnarle, a parte che ci sono un sacco di ragazze che ho scoperto che da piccole, anni fa, venivano bullizzate per le lentiggini.
0: Davvero?
1: Io le trovo sì
0: belle,
1: sono
0: belle.
1: Sono bellissime. Dai. Le lentiggini
0: non a tutti stanno bene, però no, in generale
2: sono belle. Allora,
0: però, come state voi ascoltatori? Siete contenti di questa reunion?
2: Siete contenti?
1: Allora, dalle 9 a mezzogiorno,
2: Sì, apriamo ufficialmente questo programma, per favore, con il buongiornissimo caffè.
1: Vai.

0: Allora, la frase di quest'oggi...
1: A parole non tue, come succede sempre.
0: Esatto.
1: Prego.
0: I ricordi più belli nascono sulle spiagge più calde.
1: Perché mi hai detto calde, che sembravi Tony
2: bella,
1: Severo.
2: Bella.
0: Chi l'ha scritta?
1: Tony Severo.
3: Rosario Pellecchia.
2: E secondo me l'ha scritto il sindaco di Senigallia.
0: Dario Micolani.
2: Esatto.
0: Ci siete andati tutti quanti vicinissimi, ma non
2: davvero?
0: L'ha scritta né Tony, né Ross, né Dario Micolani. L'ha scritta, ebbene, Edgar Allan Poe.
2: Davvero?
0: Vicinissimo.
2: Davvero?
0: Vicinissimo.
2: L'ha scritta lui? Sì. Non me l'aspettavo proprio. Sì.
0: I ricordi più belli nascono sulle spiagge più calde. Musica!
1: Già in sottofondo, ovviamente in regia abbiamo Antonio Suma, che un po' si porta dietro tutto quello che riguarda anche il mondo degli squizzati di Radio 105. Sentitelo qua. Fino a mezzogiorno insieme con Linda Pani, Dario Micolani e Edoardo Mecca in questo grande contenitore.
2: Esatto, dove ovviamente siete invitati a dare il buongiornissimo
1: anche a noi.
2: Così ci scaldiamo un po', accendiamo i motori. 342 41 15 105. Buongiorno a voi e tutto bene a 105.

0: Cipollini.
1: Ciao.
0: Che bello sentirvi in diretta, tutti e tre insieme.
1: Bello.
0: Io
1: fatto anche
0: sono
1: lui ancora
0: a Senigallia, qua sulla spiaggia.
2: Ancora.
0: Così, sto ora un po' qua. Che bello, Piero. Piero di fighetta.
1: Ancora.
3: Beh, sì.
2: Ma non dica così.
1: Col costume, sì.
4: Un attimo, Colani torna.
2: Ma placchi immediatamente l'ormone, soprattutto.
1: Vabbè. Se non sbaglio, è stato anche il suo compleanno ultimamente. Sì. Perché ho visto un video proprio sul suo profilo Instagram. Mi ha fatto molto ridere l'allestimento. Invece di Happy Birthday, Happy Boldi.
4: Bello,
2: bello, bello, bello.
4: Allora, tanti auguri, ovviamente, a Massimo Boldi. Ma noi andiamo.
1: Non so se sto dando una fake news a un video vecchio.
4: Giusto, giusto, è vero.
2: Beh, è
4: vero.
2: È perché non abbiamo fatto l'altro giorno l'Alma Mecca, quindi non
4: esatto,
2: lo sapremo mai.
4: Avremmo saputo, solo che poi il compleanno di Summa ha oscurato tutti gli altri compleanni. Allora, l'Alma Manecca del 25 luglio. No, credevo
2: sì,
1: ne sentivi il bisogno?
4: Beh, dobbiamo a titolo informativo.
1: Allora, proprio dobbiamo.
4: Il 25 luglio, un giorno importantissimo, perché è il 206esimo giorno del calendario gregoriano. Quindi grandi feste, canti, musica.
1: Sentite gli applausi un po' meno convinti
5: da prima teatrale.
1: Vabbè.
4: Grandi feste per le piazze, musica, infilodiffusione di De Gregori. Allora, manca pochissimo.
2: Mancano due giorni al mio compleanno.
4: Mancano due giorni al compleanno di Linda, ma non si fanno mai gli auguri prima.
2: No, guai a voi, vi vengo a prendere,
1: tanto,
2: mi tiro per i capelli.
1: Tanto l'ha detto, buttata là.
4: Insomma, hai prenotato? Hai prenotato perché non c'è più posto, manca troppo poco. Mancano solo 159 giorni alla fine dell'anno.
2: Ecco, bisogna sbrigarsi.
1: Questa è la gag che fa di solito.
2: Tu adesso sorridi e annuisci.
1: Se tu potessi mettere anche la musica da trenino, lui è contento.
4: I santi del giorno.
2: Ovvero... Beh, uno si chiede per quale motivo dovrei sapere i santi del giorno.
4: Perché?
2: Beh, semplicemente perché se vi dovesse capitare di sbattere il mignolino sul comodino, almeno sapete a chi rivolgervi.
4: Esatto, ovvero San Giacomo il Maggiore, apostolo, San Cristoforo oggi, San Cucufate, San Cucufate, e Santa Valentina martire. Allora, proverbio di quest'oggi.
1: Sentiamo se è in rima o no.
4: San Giacomo con i tetti bagnati, del vin siamo privati.
2: Ah, oggi è il rima. Abbiamo fatto un piccolo progresso.
4: Bello, questo proverbio lo conoscevi, insomma. Allora, che cosa accadde oggi? Beh, giorno importante, il 25 luglio del 43 ci fu la caduta del fascismo. Poi Svetlana Evgenieva Savikaya, cosmonauta del Salyut 7, diventa la prima donna a camminare nello spazio nel 1984. Cosa ride, insomma?
2: No, le sono le pronunce.
1: Ha notato che eri nella prima lettura, forse quello.
4: Esatto. Poi compleanni, tanti auguri a Paolo Kessisoglu. Francesca Chillemi. Gigi Marzullo. Sabina Guzzanti. E andiamo con l'oroscopo. Il segno sfortunato di quest'oggi. Ebbene sì. Il Toro.
2: Ah, peccato.
1: Che commento è, ragazzi?
4: Oggi si prevedono divergenze di idee e discussioni in ambito familiare. Susciterete la diffidenza di una persona che vi sta a cuore.
2: Susciterete?
1: La diffidenza.
4: E invece
1: a parole tue qua,
4: il
1: dai.
4: Il segno del giorno il leone. Si annuncia.
1: Anche tu sei leone, Suma.
4: Annuncia una splendida giornata in compagnia di una persona speciale, con divertimento e soddisfazione.
2: Infatti
1: che
2: andiamo.
1: Cosa ci devi raccontare?
2: No, non devo raccontare. Forse che andiamo a pranzo noi. Cioè, voi siete le mie persone speciali. Forse andiamo a pranzo noi, per il resto non penso di vedere altre anime vive oggi.
1: Ma tutto questo entusiasmo sta forse nascondendo un po' quello che è successo al nostro Edoardo Mecca in questa settimana.
2: Guarda come balla.
1: Pagliaccio Baralli, come te la cavi in macchina?
4: Purtroppo, come spesso capita, io dico sempre questo: in macchina gli incidenti non accadono se non la usi mai.
1: Ah, tu dici solo chi non prova non sbaglia.
2: Proverbio del giorno.
4: Sì, per forza, purtroppo.
1: Tu la usi per far 50 metri.
4: Però posso dire una cosa.
1: E in quei 50 fai comunque danni.
4: Mi sono comportato in maniera egregia.
1: Ce lo racconterai tra pochissimo. Prima facciamo cantare Samurai J. Tra l'altro era anche ieri sul palco di Malta, ultima data del 105 Summer
2: Vero,
1: Festival.
2: Vero.
1: Vai.

0: Hallucinate, te la dico un po' alla Baresma.
1: Hallucinate.
0: Come canta Dua Lipa su Radio 105. Ciao a chi ci guarda anche sul 66.
1: Ciao.
2: Mamma, sto alla TV, come direbbe qualcuno. Ma attenzione, il racconto, veloce se puoi.
1: No,
2: di Edoardo Mecca, cosa è successo?
1: Creiamo suspense. È una storia lunga.
3: No, in realtà è brevissima. Proprio il tempo di un crash.
0: Dai.
3: Allora, praticamente, no, sai qual è la cosa che più mi ha dato fastidio? È che praticamente io stavo tornando a casa, tra l'altro la strada che faccio di solito l'avevano chiusa per lavori.
0: Quindi ti hanno fatto già cambiare il tuo percorso, già andato in sbattimento tutto il cervello.
3: Quindi sono dovuto passare in una strada, tra l'altro quasi mai trafficata.
0: Deserta, dai, deserta, possiamo dirlo. Deserta.
3: L'unico che passava in quella mattina l'ho preso io. Ecco, diciamo che però... tranquillizzo subito gli ascoltatori che dicono non bisogna usare il cellulare. Io il cellulare non lo uso mai in macchina.
0: Anche
3: quindi,
0: perché bravo. Edo fa già fatica senza usare il cellulare.
1: Senza distrazioni, esatto.
3: Io proprio odio chi utilizza il cellulare in macchina.
1: Bravo.
3: Perché ormai le macchine sono tutte computerizzate.
0: E quindi. Odi guidare anche.
3: Odio molto guidare. Il fatto è che ero a 50 metri dal parcheggio. 50 metri dal parcheggio.
0: Ed è proprio lì.
1: Sbam.
3: Non ho visto.
0: Quando pensi che sia finita, è proprio allora che comincia la salita.
3: Sì, non ho visto arrivare il signore che giustamente si è arrabbiato.
1: Si è arrabbiato da una scala da 1 a 10. Quanto si è arrabbiato?
3: Parecchio.
0: Parecchio perché gliel'hai sfasciata tutta.
3: No, non gliel'ho sfasciata, però ecco, diciamo che era vicino alle vacanze trovare un carrozziere, anche perché di questi tempi i carrozzieri con i vetri rovinati dalla grandine fa fatica a darti subito la macchina.
1: Certo.
3: E quindi ho fatto questo patatrack, però mi sono comportato in maniera egregia, perché subito in soccorso del nostro amico.
0: Bravo!
3: Assolutamente.
1: Non ho detto
3: dubbi. Mi perdoni.
1: Non ho dubbi.
0: Che imitazione l'hai fatto?
3: Gli ho detto overback per dindirindina.
1: Sapete cos'era questo? Un Edome crash.
0: Sì. Mamma mia.
3: È vero.
0: Non posso dirti, non mi viene da dirti, hai fatto bene a venire. Chiediamo a voi qual è la cosa che odiate o in cosa siete proprio negati.
1: Dai, cose in cui siete incapaci. Dai,
0: siate
1: sinceri.
0: Dai. Torniamo tra poco, state con. Tutto bene
4: a 105. Il segreto delle estati più belle

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: Quest'estate vieni in spiaggia, a Milano. Vieni a scoprire il nuovo look di Coca-Cola e a ritrovare il suo gusto inconfondibile di sempre. A Lido Coca-Cola, un'oasi dove immergersi nell'atmosfera iconica delle estati italiane. Tra sabbia, sdraio, ombrelloni, giochi e iconici gadgets Coca-Cola. E al tramonto, DJ set con Radio 105. Lido Coca-Cola, dal 23 al 26 luglio a Milano Porta Nuova. Coca-Cola, il gusto iconico dell'estate italiana.
6: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
7: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni, negozi online.
8: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
9: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
8: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
11: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Convenienza? Ma vai da Conad.
14: Via, via.
13: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
15: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
16: Hey! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: sul 66 c'è Linda Pani che balla. Il disco 105 Selection, Ugel, Moving to the Sun, disco forse anche tra i più usati su Instagram, sì, sui social, vero, in generale.
1: Beh, un bel disco, ma sapete perché è un bel disco?
2: Perché?
1: Perché è il disco selezionato questa settimana, evidenziato di colore giallo, color Radio 105.
2: E color bombetta.
0: Stiamo parlando di cose in cui siete, insomma, sì, ma si potrebbe fare meglio, oppure proprio incapaci.
1: No, no, male. Cioè, troppo ottimista, dai, si potrebbe fare meglio. No, proprio male.
0: Partendo da quello che è successo al nostro Edoardo Mecca questa settimana, dove vabbè, possiamo dirlo, insomma, succede a tutti, hai tamponato,
2: esatto,
0: però
2: tamponato,
0: diciamo che la guida
2: signore...
0: non è tra le cose per cui
2: no,
0: sei più forte.
2: No, ma sai perché? Non è che io sia scarso, perché poi non è che sia scarso, guido tanto dappertutto, proprio non mi piace, a me non piace, lo faccio malvolentieri.
1: Perché devi.
0: Esatto. E abbiamo comunque davanti una notizia che solo il titolo dice: italiani scontrosi alla guida.
1: Vero?
0: Questa sicuramente non è una novità, però leggevo, insomma, un po' di frasi che vengono dette, frasi che vengono scambiate all'interno dell'auto.
1: Probabilmente
0: e fuori dall'auto.
1: Non sono radiofoniche quelle della realtà, praticamente.
0: Abbiamo un messaggio vocale, sentiamo chi c'è.
3: Io non è che mi sento incapace in cucina, però non mi riesce a fare due cose contemporaneamente. Hai visto quando nel frattempo fai quello, mentre cuoci, ecco, trovo una difficoltà pazzesca. E non mi sento capace. Non che non mi sento incapace, però non mi sento capace.
0: Come ti sei raccontato a cuore aperto, amico mio.
1: Non
0: amico
1: mi sento mio. Capace.
2: Se non riesci a fare due cose contemporaneamente, perché sei semplicemente un uomo.
1: Esatto, esatto, questa è una grande verità. Io sono totalmente incapace per tutte le cose burocratiche che riguardano tipo commercialisti, eccetera, eccetera.
2: Mamma mia, zero.
1: E anche tipo la compilazione dei moduli. Perdo la pazienza, che adesso si fa tutto in digitale.
2: Anch'io.
1: No?
0: Veloce digitale.
1: Ah, no, veloce cosa? Veloce cosa che ogni volta mi viene da prendere, lanciare il telefono, tipo gli Excel, cosa, quando ce l'hai sul telefono che si sminchia tutta la... la...
0: Per forza, Linda, ma c'hai contratti con tutti.
2: Sì, è vero, anche
0: non
2: vero.
0: Stai indietro, no, alla burocrazia. Tra l'altro ti devo chiedere una cosa sul commercialista, se no me la dimentico.
1: Tranquillo, fatevi i cazzi vostri.
2: Commercialista che questa settimana proprio mi ha salutato molto volentieri, ecco.
0: Eh beh, ricordiamo il 20 luglio per le partite IVA, non è stato un bel giorno. Leggiamo un po'
1: giorno.
0: Di messaggi, lo dico solo a voi perché io non ho accesso in questo momento al computer.
2: Allora, sono incapace in tutto tranne che nell'informatica, ci scrive Cappe da Padova.
1: Vabbè, vedi, ad ognuno il suo, ci sta.
2: Sì.
1: Poi Santo da Sassuolo dice: io sono negato a tenere dietro gli appuntamenti e i pagamenti. Per fortuna mio marito ci tiene dietro. Quindi meno male. Quando hai qualcuno che fa al posto tuo.
0: Hai fatto bene a sposarlo. In questo caso.
1: Hai fatto molto bene. Così come, raga, siete pronti? Fare il letto. No,
2: a me piace.
1: No, io tanto lo devo, cioè devo tornarci dentro di nuovo.
0: Tanto lo devo disfare, voleva dire.

0: Un altro dei grandi artisti che è passato poco fa, proprio fa da San Siro. E no, sto pensando al fatto che siamo nel pieno del weekend di The Weeknd, invece insomma era Bruno Mars, ritrovato su Radio 105.
1: Manny da Ravenna, offeso dal fatto che gli uomini non riescano a fare due cose contemporaneamente, dice: io da uomo riesco a fare due cose alla volta, griglio e bevo birra.
2: Beh, quello bravo
0: si
2: Manny.
0: Candida per l'Indy.
2: Io sono un po' come Danilo l'idraulico che scrive: sono incapace di perdonare chi mi ha fatto un torto.
0: Sì?
1: Sì.
0: Te la leghi?
2: No.
1: No, non perdona proprio.
2: No, non me la leggo, ma basta, io perdo la fiducia, quindi è finita.
0: Vero.
1: Io...
0: non ce l'aspettavamo questo
1: no,
0: commento
1: magari,
0: serio.
1: Io magari perdono, però me lo ricordo.
0: Anche Linda.
2: Sai cosa faccio io? Perdono se quel che ho fatto è fatto io, però chiedo... Rosa, ehi.
0: Sì. Questa base, cioè, puoi tenerla sempre, ogni volta che parla.
1: Ormai non abbiamo più la base nostra di tutto bene, è rimasta questa in loop.
0: Visto, capito? Che abbiamo questa tecnologia che ci supporta, no? La TV, insomma, i microfoni, lo studio. Cioè, quando lui apre il suo microfono dovrebbe partire questa base qua. Si può mettere in
3: automatico. Potremmo farlo.
1: Povero Edo.
0: Capiamo come fa.
1: Non trattatemelo male.
2: Chi è?
4: Ciao ragazzi, sono completamente incapace di pitturare le mura di casa. Davide Prof da Pavia.
5: Tu sei completamente impossibilitato di fare un vocale senza impostare la voce, secondo me.
1: Ma perché lui manda il provino? Lui manda il provino ogni volta che ci risponde a una domanda, capito?
0: Incredibile.
1: Lui ci prova.
2: Io sono totalmente incapace a stirare.
1: Bravo, pure io.
2: No,
1: anch'io
0: non...
1: incapace.
0: Posso dirlo, non ho mai stirato in vita mia.
1: Ma ragazzi,
0: fatemi fare la spesa, fatemi cucinare, fatemi tenere i bambini, ma non stirare.
1: Ragazzi, ma è molto semplice: se uno stende bene,
2: è vero,
1: non serve stirare.
2: È vero.
0: Questa è una grande cagata.
1: No,
0: alcune
1: è una
0: cose,
1: grandissima
0: dai.
1: Verità.
3: No, è vero.
1: No, è vero. Allora,
0: alcune cose no.
1: Allora, capisco.
2: Sì, è vero, con quel fare.
0: Sì, lui ha fatto la caserma.
1: Se hai una camicia, un vestito particolare, un abito particolare, ti vai a far stirare quello. Ma la t-shirt, se la tiri bene,
0: la t-shirt,
1: i pantaloni stessa cosa, gli asciugamani stessa cosa, le mutande non serve stirarle.
0: Ma certo, quello sì.
1: E quindi basta.
0: C'è qualcuno che stira le mutande alla scuola?
1: Mia mamma stira tutto e mi dice: vuoi che ti serve, ne devi saper stirare. Ho provato una volta, ho bruciato tutto.
0: Dai, ancora qualche minuto. Cose in cui siete negati, poi giocheremo, andiamo indietro nel tempo, facciamo un po' di tutto, vai.

0: Ehi, umano, si parte, si parte!
1: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
0: Oppure pieno in store su arcaplanet.it.
2: Ho comprato una perla nera.
3: E perché?
2: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
3: E perché?
2: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
4: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
5: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Radio 105. Proud to be different.

0: Volando per il mondo.
1: Come
0: Carol
1: ci scrive
0: G, Manu, ciao.
2: Salutiamolo con la Manu, ciao.
1: Salutiamolo, ecco. Allora, come ci scrive il nostro amico ormai, Davide De Prof da Pavia, abbiamo sentito anche l'audio
3: prima.
1: Che è
3: lui con la voce,
1: esatto,
3: così.
1: Ci dice: Carol G è fantastica con Manu Chao. Questo brano è un inno al viaggio senza meta, nel sole caldo dell'estate, scappando dall'inverno. Cioè, quando scrive è ancora peggio di quando parla.
2: Sì, perché non puoi non leggerlo con il suo tono.
0: L'ha interpretato. Buongiorno, intanto 9.45, siete sulla radio Proud to be different.
2: Io Proud to be different. Volevo rispondere al signorino, alla signorina che non si è firmato. Ma la presentatrice non si vergogna a dire che non sa stirare? Che mondo alla rovescia.
4: La professoressa.
1: Ma perché dovrebbe vergognarsi?
0: Perché Linda fa ha detto che insomma è negata, perché quindi, stiamo parlando un po' di questo, a stirare.
2: Perché dovrebbe essere un mondo alla rovescia? Perché dovrei vergognarmi? Non lo so fare, non mi piace, evito, posso delegare qualcun altro, lo faccio. Punto! Non me ne vergogno! Ne vado fiera! Ok?
0: Bisogna vedere, certo, quanti anni ha questa ascoltatrice, magari, sì, insomma, è un po' ancora nella mentalità, sai, della donna che deve saper far tutto, che deve essere un po'. Devota, tra virgolette, alla famiglia, eccetera, eccetera.
1: Il sano patriarcato. Questo stai.
4: Non ci vorrebbe un po' di sano patriarcato? Sì, sì.
2: Cercasi uomo che sappia stirare. No.
1: Ma sì, ma certamente.
0: Poi abbiamo appena detto che stirare è sopravvalutato, inutile.
1: Tra l'altro. Ma poi voglio dire, ma se uno non riesce a fare una cosa bene, anche se ci prova,
2: dovrebbe vergognarsi.
1: Tipo io la radio, la macchina. Anch'io ho provato a stirare. Ma non mi piace, non sono capace. E perché? Non sono capace, faranno altri.
0: Infatti, esatto, ragazzi, è partito tutto da Edo, che ha tamponato questa settimana. Insomma, ci siamo sentiti. E mi ha fatto molto ridere, perché lui si mette molto in gioco. Mi ha detto: vabbè, comunque, al di là di tutto, la colpa è di chi mi ha dato la patente.
1: Che questo è vero, cioè.
0: Quanti anni fa è successo?
1: 20 anni fa, ognuno si prenda le proprie responsabilità.
0: È così, capito.
2: Oh, qualcuno ci fa notare: potete dire che il programma è un gran contenitore, se no non mi sembra sabato.
1: Ma lo è.
2: Lo è.
0: Ridiciamolo.

0: Coca-Cola, Tommaso Paradiso qui su Radio 105, ma non solo su Radio 105, anche sul palco di 105 Day City. Tommaso Paradiso insieme a Rovazzi e a tanti altri, giovedì 30 luglio a Terni in Piazzale Bosco.
1: Esatto, e a presentare sul palco sarà proprio Dario Micolani.
2: Manca pochissimo, Dario! Effettivamente. Settimana prossima, giovedì 30 luglio a Terni in Piazzale Bosco. Bravi che l'avete ricordato anche a me.
0: Certo, così, perché sappiamo che sei pieno di impegni.
2: No, vabbè, sappiamo insomma che d'estate insomma ci sono tanti appuntamenti firmati Radio 105, e quindi insomma è una bella occasione.
0: Quindi save the date, 105 in the city, giovedì 30 luglio a Terni in Piazzale Bosco.
1: E l'ingresso è gratuito.
2: Ah, quindi sì. Cosa dovete fare? Non mancare.
1: Per forza.
3: Tutto bene a 105. 105 Traffic.
4: Questa la situazione su strade e autostrade. Nel tratto laziale della 1 un incidente sta causando code tra Colleferro e Anagni Fiuggine a direzione Napoli. Ci sono incolonnamenti sulla A27 tra Cadola, svincolo di Belluno e Pian di Vedoia, statale 51 Alemagna verso quest'ultima. Code anche in Lombardia sulla 9 tra Como Nord e Lago di Como per chi è diretto verso la Svizzera. Incolonamenti sulla A22 tra Laccio Bolzano Sud e Laccio Superstrada Merano Bolzano. Lo svincolo Egna ora in direzione Modena. Nel corso di questo fine settimana lungo la rete ANAS è atteso traffico in costante aumento. Viabilità Italia prevede bollino rosso oggi sabato 25 luglio, ma anche domani pomeriggio, domenica 26. Divieto di transito dei veicoli pesanti in vigore oggi fino alle 16 e domani dalle 7 alle 22. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.
5: Mi manchi ma domani torno.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
7: Finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
8: Hai dimenticato i costumi da bagno.
7: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.
9: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
10: Il 29 e 30 novembre a Riccione va in scena l'evento più importante dell'acconciatura italiana, riservato ai Saloni Vella. Due giorni interamente dedicati a noi hair stylist, alla scoperta di trend e tendenze moda. E ci sarà anche Radio 105. Per i Saloni Vella interessati, info in DM su VellaEducation_Italia.
11: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
12: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
14: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
15: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
16: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
17: afte.
18: Ne soffro da quando ero piccola.
19: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
18: Un aiuto per tornare a sorridere.
19: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
18: Rapida la guarigione.
19: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
20: Aggiungi un tanto di gusto in più.
21: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
20: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
21: Waterstick, dall'Angelica.
22: Torna a 105 in the City, l'imperdibile appuntamento con il divertimento, i DJ set e la musica live, firmato Radio 105. Ti aspettiamo giovedì 30 luglio a Terni, Piazzale Bosco. Sul palco di 105 in the City, Dario Micolani presenta Tommaso Paradiso, Rovazzi e tanti altri. 105 in the City, giovedì 30 luglio, Terni.
23: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
24: Scialla, c'è Skoda!
23: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
24: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
23: Ah, e allora scialla!
25: Scialla, scialla!
23: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
26: 105
27: 105
26: 105
28: Che storia!
29: Radio 105.
30: Che storia!

0: Vai.
1: Sei miope, vero?
2: Sono miope. No, io voglio sentire la pronuncia di Edo. Vai, vai.
0: The Rockefeller Skunk.
1: Vedi, si è avvicinato al monitor per leggerlo, grande.
2: Io vi amo.
1: Siamo live. Che ore sono, Linda?
2: Sono le 10 da un minuto.
3: Radio 105. Proud to be different.

0: quindi tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento. 10:05, seconda ora di Tutto Bene a 105.
1: Il disco selezionato questa settimana e tutte le settimane da Dario Nicolaus in arte, sì, ma sono in arte Dario Nicolaus.
2: Perché diciamo la verità, ci sono dischi dell'estate, ma questo è il disco dell'estate di Dario Micolani.
0: Vabbè, ma ragazzi, ma basta, andiamo avanti.
1: No, sorry.
0: Penso non sia solo per me.
2: Sorry, scusa,
1: lo siento.
2: Allora sigla.
1: Pronto. Sempre pronto. Lui lancia la sigla così.
3: Patatini! Il PBM Tarocco!
2: Il PBM Tarocco! Andiamo indietro nel tempo per sfidarci. Non tantissimo, quindi così.
0: Sì, oggi con Linda andiamo proprio all'altro ieri.
2: Sì, è vero.
1: Pareva l'altro ieri, in realtà sono passati un bel po' di anni.
0: Per farci capire che noi siamo vecchi in confronto a te.
2: In realtà, mica tanto altro ieri, sono già passati quasi...
1: Ragazzi, il tempo vola quando ci si diverte.
0: Vabbè, che cosa succede per quelli che sono magari nuovi, per quelli che erano distratti, per quelli che non sanno bene quando parte questa sigla, che cosa si fa?
1: Sostanzialmente noi metteremo in sfida due annate, quindi due anni, e voi al 342 41 15 105 siete già...

0: gentilmente invitati a votare uno di questi due anni in base a quelli che sono i vostri ricordi, le vostre storie, perché poi noi, in base all'anno vincitore, tireremo fuori una hit proprio di quell'anno lì.
1: Io esatto. Ve lo dico subito, la mia è un po' ricercata, è davvero una di quelle canzoni che dici, cazzo, è vero, quell'anno è uscita quella. Da
2: bellissimo.
1: Quanto non l'ascoltavo, molto allegra, molto happy, molto frizzante per questa mattinata.
0: Anno
1: 2000, come succede spesso, io scelgo insomma... Siamo intorno a quegli anni lì, quando ero ragazzino.
0: Scegli, ho il 2000-2006.
2: Cioè, e tu, Linda?
0: Sono gli anni che scegli di solito.
1: Però invece, in quel 2000 ne sono uscite tantissime.
2: È vero.
0: Sì, è vero, è vero, è vero. Io invece scelgo il 2013, una bella collaborazione di due voci inconfondibili, che ti fa ballare, e anche questa è una canzone che non
1: Miss
0: senti
1: Wawe.
0: Spesso. Se hai già spoilerato. E niente, è una di quelle canzoni che quando senti non puoi star fermo, perché comunque ti invita a ballare.
2: Sì.
0: È generazionale, lo capisco.
2: Vediamo,
0: però
2: vediamo.
0: È carina.
1: Allora, niente di emozionante.
2: Io, avendo ovviamente già vinto la scorsa volta, non mi sono presentato. Quindi lascio battagliare Dario Micolani e Linda Pani. Quindi al 342 41 15 105 votate tra 2000 o 2013.
1: Dai ragazzi, 2000, andiamo indietro di 26 anni, 2000 proprio un anno, no? Storico, bello, pulito, e fidatevi di me. Una volta, fidatevi di me per una volta. Non vinco mai.
0: Non vince mai il povero Dario. Però dai, la mia allegra, 13 anni fa, quante cose sono successe?

0: Buon sabato, siete su Radio 105 con Edoardo Mecca, Linda Pani e Dario Micolani, perché questo è il momento, insomma, dove si va indietro nel tempo e posso dirlo, per una volta.
1: Sì.
0: Per una volta.
1: Sì. Non ho spinto apposta perché valeva la pena, sia per la canzone sia per il fatto che non vinci mai.
0: Ho vinto facile semplicemente perché il 2013 sì, ma comunque non è troppo nostalgico.
2: È vero.
1: Beh, insomma,
0: 13 anni fa, dai.
1: Ho capito, chissà quante cose. Magari nel frattempo qualcuno si è sposato, ha figliato, ha fatto delle gite particolari, cioè.
0: E allora per una volta posso dire grazie amici della radio, grazie amici di Tutto Bene a 105. Si va nel 2000.
2: Vai.
3: Questo è il TBM Tarocco.
4: You and me,
2: eh,
4: were meant to be.
0: Da quanto non l'ascoltate?
2: Che meraviglia.
1: Bella, bella, bella, bella. Io ero d'accordo.
0: Perfetta per il sabato del mattino.
2: Rome wasn't built in a day. Morciba.
0: Cosa?
2: Rome wasn't built in a day.
0: Sul volume, hey!
1: Bella, bella, bella.
0: E qualcuno aveva detto anche nel 2000 sono nato, ma si vota Linda per partito preso.
1: Grazie, amo. Grazie, amo.
0: Però nel 2000 è nata Sara, la terza figlia di Gigliola.
1: Poi Maurizio da Ventimiglia non ha capito il gioco, votava il 2006 perché nel 2000 si è messo insieme alla sua ex. Sì, ho capito, ma vabbè, non era in gioco.
0: Stai lì che giochiamo davvero tra poco.

0: video di questa canzone.
1: Mandateci i vostri ricordi al 342 41 15 105 legati al 2000.
2: Salutiamo chi ci scrive: ma state zitti! Fa parte del format.
1: C'è la polizia della radio che ci arresta se non ci parliamo sopra.

0: 342 41 15 105. Ci sono anche dei messaggi vocali tipo questo:
1: PBM Tarocco, anno 2000, in quell'anno prendevo la patente e mi ritiravano la patente. Buona giornata, ragazzi.
2: A proposito della prima ora,
3: tra l'altro,

0: Questa è la verità, questa ve l'ho proprio pescata, dai, dite la verità.
1: Carina.
2: Questa è bella ed è vero, Roma non è stata costruita in un giorno.
1: Eh no.
3: Tutte le strade portano a Roma.
2: Sempre.
0: E allora, sulla chiusa di questa canzone, ti dico, sai cosa ti direbbe Walter Fargetti?
2: Che cosa?
4: Pensi di essere un critico musicale?
5: Il PBM Tarocco, di tutto bene a 105.

0: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
1: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
2: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
1: La Torrente, baciati dal sole del sud.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
7: Con Max Giusti.
6: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
7: Stasera 18:45, Canale 5.
6: Il muro dà, il muro prende.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
0: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
0: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
0: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
0: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
0: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
11: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
12: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
13: Nuvola la trovi su syscom.eu.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10€. Lidl, vale davvero.
15: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
16: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
17: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
18: Che fame!
19: Mac!
17: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
10: Radio 105. Proud to be different.

0: Il gelatiere,
1: sì!
0: Il gioco dell'estate di Tutto Bene a 105.
2: Il gelatiere,
0: il gioco che non ci meritavamo.
1: No, invece ce lo meritiamo, e come, un gioco bellissimo. Quindi diamo sì. il benvenuto al signor imprenditore Gianni Fiordilatte.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno, è piacere essere di nuovo qua con voi.
1: Ben ritrovato, ben ritrovato.
3: Ben ritrovati a voi, vi si è fatti una bella avanzina.
1: Sì. Senta, può fare la marchetta della sua gelateria per piacere?
3: Beh certo, la mia è la gelateria Gianni Fiordilatte di Poggi Bonsi, eccellenza italiana. Potete trovarmi sulla strada di Poggi Bonsi, ho di fianco una panetteria gestita tra l'altro da un mio amico Luigi Pagnotta, e poi di fianco c'è un'altra salumeria di Alfonso Mortadella, quindi lì mi trovate, c'è la gelateria Gianni Fiordilatte.
1: Pensavo di salam aleikum.
4: Cosa vuole dire il nostro regista Summa?
5: No, ma io mi sarei aspettato, non so, un camicetto bianco, un cappellino bianco,
1: e invece
5: qualcosa di occhiale.
3: Perché wow. dobbiamo smetterla con questo stereotipo di gelatai vestiti tutti di bianco. Io sono comunque un imprenditore.
1: È un imprenditore.
3: Allora, tra l'altro sta settimana ho inventato un gusto per l'estate. Se volete c'è anche 3x2, vi fa lo sconto se vedete a gelateria Gianni Fiordilatte. Allora, il gusto dell'estate è questo: limone, sabbia e peperoncino.
1: Bello.
3: Un po' spicy.
4: Andate a cagare, va, tutti e due.
5: Comunque
4: voi.
5: Io lo stereotipo ce l'ho su Edomeca.
4: Sai perché ci ritroviamo questo gioco qua? Perché quando è stato fatto brainstorming io non c'ero.
3: Mancavano anche i cervelli.
4: È stato approvato da loro due.
1: Brainstorming senza brain.
4: Come funziona? Per chi è nuovo, per chi non ha mai giocato?
1: È un gioco di memoria. Sostanzialmente ci sono quattro ragazzini che vanno in gelateria. Ognuno di loro ordina un cono gelato con tre gusti. Voi dovete memorizzare i ragazzini e i gusti, perché poi il nostro Gianni Fiordilatte vi chiederà uno di loro che cosa ha preso. Dovete essere
4: gioco
1: più veloci. Esatto, dovete essere più veloci al 342 4115 105 a dirci che gusti ha preso quel determinato ragazzino.
3: L'è semplicissimo. Allora, pensate, questa settimana l'è venuto un ragazzino e mi ha chiesto un gusto buonissimo. Tra l'altro, vi consiglio di provare cioccolato, peperoni, capperi. Buonissimo, ve lo consiglio, Gianni Fiordilatte. Allora, vai Linda Pani, leggi un po' i ragazzi, i gusti.
1: Vincenzo ha preso fior di latte, crema catalana, pinguino.
6: Tic-tac.
1: Sara ha preso mela, mascarpone variegato alla marena, mandorla del Madagascar.
6: Tic-tac.
1: Mattia ha preso mille foglie, crema della nonna, croccante alla marena.
3: Buono.
1: E Lorenza ha preso pistacchio salato, ricotta e fichi e anice.
6: Tic-tac.
3: Buonissimo, ma poi vi è un pochino bruciato di stomaco.
1: Sì, abbinamenti un po' di merda.
3: Allora, ripetiamo velocissimamente.
1: Vincenzo, fior di latte, crema catalana, pinguino. Sara, mela, mascarpone variegato alla marena, mandorla del Madagascar. Mattia, mille foglie, crema della nonna, croccante alla marena. Lorenza, pistacchio salato, ricotta e fichi e anice.
3: Allora, io vo' a chiedervi, quale gusti ha scelto Sara?
1: 342 41 15 105. Il più veloce vedrà ovviamente in diretta con noi.
4: E esatto. Riceve il nostro kit di gadget. Difficile, ecco.
3: E anche una coppetta da Gianni Fiordilatte.
4: Che culo.

0: A proposito di live, aspettiamo anche David Guetta, il 6 di settembre in quel dell'Ippodromo.
1: Codesta è la musica che utilizzo quando creo i miei gelati.
2: Gone?
0: Sì. Beh, ascolterà Radio 105.
1: Ma sempre, assolutamente.
0: Stiamo ancora giocando, sì.
3: Ciao, siamo Tommaso e Fabrizio, proprio da Poggi Ponzi. Ma mi ridici per piacere dove hai il negozio che si viene a provare i gusti? Allora, ciao Gianni.
1: Ciao, allora, è semplicissimo. Allora, c'è sulla strada a Poggi Ponzi.
0: Quale?
1: La strada principale.
2: La strada principale.
1: Allora, io ho la gelateria Gianni Fior di Latte di fianco alla panetteria di Luigi Pagnotta e di fianco alla salumeria di Alfonso Mortadella.
2: Ecco, è molto semplice, quindi lo potete
1: lì in mezzo ci sta Gianni Fior di Latte.
0: Quando uno è l'autore di se stesso.
1: Poggi Ponzi, è una bomboniera, è carina, dovete venirla a visitare.
0: Facciamo un recapone per chi è arrivato solo adesso, Linda.
2: Esatto, allora ci sono quattro ragazzini che sono andati ieri a prendere il gelato da Gianni Fior di Latte. Ognuno di loro ha ordinato tre gusti, ve li abbiamo letti e voi dovevate memorizzarli, perché poi il nostro Gianni Fior di Latte vi chiede chi tra questi ha preso quali gusti.
1: È vero.
2: Un gioco di memoria. Al telefono con noi le più veloci.
0: Ah, sono in due.
2: Sì, sono in due. Sono Sara e Greta dalla provincia di Cagliari. Buongiorno, ragazze.
4: Ciao
2: ragazzuole, come va?
4: Ciao, tutto bene, grazie.
0: Siete
4: voi
0: in vacanza? A che punto dell'estate siete?
5: Siamo sempre in vacanza qua.
2: Senti che energia, che bello. Cosa state facendo?
4: Stiamo andando a mare.
2: Ti credo.
4: Ecco
2: l'energia.
1: Tra poco aprirà una gelateria Gianni Fior di Latte anche a Cagliari.
0: Va bene, allora facciamo un recap oppure vanno loro diretti con i gusti?
2: No. Allora, il nostro Gianni Fior di Latte ha chiesto che gusti ha preso Sara. Quindi
0: Vediamo
1: se l'ha nominato.
0: Cono, allora, coppetta.
2: Cono.
0: Vediamo quanto ci sta su questo cono. Che gusti ci stanno su questo cono?
2: Cosa ha preso?
4: Vai. Sara ha preso mela, variegata alla marena e Madagascar.
1: Brava, va benissimo. L'era difficile.
2: Brava, mela, mascarpone variegato alla marena e mandorla del Madagascar.
1: Complimenti. L'ha preso tutto il Madagascar.
2: Tutti.
0: Cosa fa? Non esageri, per favore.
2: Cosa sta succedendo?
0: Dedicate questo gelato e questa vittoria a chi volete.
4: La dedichiamo a Gloria, che è la sorellina di Greta, e vi saluta tanto.
2: Amore, che carino.
1: Tanti saluti anche a Gloria.
0: Noi abbracciamo tutta la Sardegna.
2: Io tutta la Sardegna, anche le mie origini sono sarde. Vi arriveranno i gadget di Radio 105? Io c'ho una preferenza per i sardi, un richiamo territoriale. Vi arriveranno i gadget di 105? Grazie.
1: Io in onore della Sardegna di Cagliari ho anche inventato un gusto, sai. Allora, l'ho fatto vaniglia, cioccolato e sarde.
0: Questo non fa ridere mai.
5: Vabbè, bello fresco.
0: Pensavo al maialino.
1: No, però è buono.
2: Si sono pentiti subito. Una bellissima famigliola in gita al mare, ragazzi. Grazie.
0: Godetevi il relax, il weekend e quest'estate.
2: Ciao, ragazzi.
6: Il gelatiere.
7: Sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Hit.
1: È tornato in studio anche il nostro Edoardo Mecca.
2: Sì, ti sei perso Gianni Fiordilatte, che salutiamo.
3: Ma l'ho incontrato.
1: Ti sei perso anche delle nostre amiche che sono state le più veloci, che erano belle, beate in vacanza.
3: L'ho incontrato, ho prenotato anche una coppetta di gelato.
2: Bravo, bravo. E a proposito d'estate?
1: Esatto, volevamo segnalarvi insomma un bel appuntamento tra i vari che ci sono insomma in questo calendario estivo milanese, tra l'altro. Una bella iniziativa per chi vuole ritagliare una pausa di relax dalla routine cittadina.
2: Esatto, praticamente nel cuore di Milano, precisamente nel quartiere Porta Nuova, fino a domani, cioè domenica 26 luglio, potete trovare Lido Coca-Cola, che sostanzialmente ricrea al BAM, Biblioteca degli Alberi di Milano, uno spazio dove poter stare insieme, magari fermarsi un pochino in un ambiente che richiama i simboli più riconoscibili della stagione estiva, come la sabbia, le passerelle in legno, gli ombrelloni a righe e le sdraio.
3: Sono tanti gli appuntamenti per accompagnare i visitatori nei diversi momenti della giornata, dalla pausa pranzo all'after work fino a sera, quando vi aspettano gli imperdibili, ovviamente, DJ set firmati Radio 105.
1: E allora non mancate, no, insomma, bel luogo di ritrovo e di condivisione, possiamo dire.
2: Lido Coca-Cola.
4: Tutto bene a 105. 105 Traffic.
5: Questa è la situazione su strade e autostrade in Abruzzo lungo la A24, rallentamenti tra Tagliacozzo e Allaccio A25 verso Teramo, al nord Italia code sulla A23 tra Pontebba e la barriera di Ugovizza Tervisio verso questa località, sulla A4 code a tratti tra San Donà di Piave e Allaccio con la A28 in direzione Trieste, sulla tangenziale nord di Milano rallentamenti tra lo svincolo con la statale 36 del lago di Como, Lecco Monza e Monza Sant'Alessandro verso l'allacciamento con la tangenziale est. Ricordiamo in chiusura che in occasione del primo fine settimana di partenze ANAS ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale, ridimensionando la presenza dei cantieri. Da oggi fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1175 cantieri, pari all'83% di quelli attivi.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro, in promo 3x2, a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
6: Ehi umano, si parte!
7: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato. Trovi Royal Canin crocchette cane 12 kg, maxi medium adulta a 54,99 euro, risparmi 12 euro. Gourmet Gold lattina gatto multipack 85 grammi, 48 pezzi, 49 centesimi a lattina anziché 79.
6: Baule pieno in store su arcaplanet.it.
8: Arcaplanet, convenienza nostra.
9: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
11: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
12: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
13: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
14: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
15: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
16: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
17: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
18: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
19: Perché? Perché?
16: Ecco perché.
18: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
0: Hai caricato le valigie?
19: No.
0: Hai controllato il traffico?
19: No.
0: Hai fatto il pieno?
19: No.
0: Perfetto, partiamo.
19: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
0: Ma hai prenotato?
19: No!
20: Quando è...
21: pesca.
20: È la colazione. Quando è...
22: alla pera.
20: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
23: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10a 128 giga, scontato del 20%, tuo a 399,20€. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
24: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
25: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
26: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
25: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
26: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
25: È buonissima!
26: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
25: E per risotti cremosi?
26: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
27: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
28: 105
29: 105
28: 105 Che storia!
30: Radio 105, che storia!

0: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Amici, è ora di pensare a che cosa cucinare. Sono le 11.
2: Radio 105. Proud to be different.
3: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Che voce, ragazzi.
2: Ragazzi, quando Angelina Mango canta senza base, quindi a cappella, a me vengono automaticamente i brividi. Mi viene la pelle d'oca.
1: In questo caso con Marco Mengoni, Canto d'amore, entriamo nella nostra terza ora insieme questo sabato 25 luglio 2026, ultimo weekend di questo mese. Edoardo Mecca, Linda Pani, Dario Micolani e tutti voi adesso, ragazzi, andiamo nei vostri ricordi, vi dico perché.
3: No, ciao a tutti. Sono emozionatissimo, veramente
1: mister.
3: Molto carico, adrenalinico.
1: Beh, nuovo mister
3: di essere il prossimo allenatore della nazionale. Vi porterò ai mondiali, cazzo.
1: C'è un cazzo alla fine che ci dà quella gara,
2: sì,
1: che ci serve.
2: Sì, anche quella, perché ha detto bello carico, infatti dalla voce si sentiva.
4: Si sentiva. Beh, allora in bocca al lupo ad Andrea Pirlo, nuovo CT della nazionale.
1: Ho sognato con Guardiola. E poi
4: si è passati in 12 ore da Guardiola a Pirlo. Vabbè, ovviamente grandissimo calciatore, però lo status di allenatore che ha Guardiola, ecco, era leggermente differente.
1: Incrociamo comunque le dita per il nostro futuro della nazione.
4: Mi sa che penseremo ai mondiali 2034.
1: 2013, sì.
2: No, volevo tradurre quello che c'è nella mia testa in questo momento quando voi parlate.
1: Quando si parla di calcio, di sport.
2: La mia testa suona così.
4: Però posso dire una cosa, è un tuo limite.
2: Sì. No, è il mio limite davvero, però mi fa molto ridere perché per me state parlando arabo.
1: Che adesso è stata tutta la settimana, capito? Con lo zione bello! E quindi ormai vuole sentire solo così.
3: Lo zione bello!
1: Non è così comunque. Questo è Martin.
4: Sarà anche Martin!
1: Va bene, a proposito di posti felici, ormai Senigallia,
2: sì, è
1: voi dite a me sindaco, però è un luogo sicuro, ma una certezza.
2: Io assessore allo sport.
1: Farebbe ridere, allo sport ancora di più. Però leggo questa notizia che dice: il posto più felice della tua vita, sì, non lo stai cercando. E spesso si dice, no, voglio andare in quel posto, si desidera anche una vacanza, un posto che ti hanno sempre raccontato, che stai sognando, ma in verità nel posto più felice ci sei già stato.
4: Sì, è vero.
2: Attenzione.
4: È vero.
1: E qui si dice appunto che non è solo nostalgia, è il cervello che prova a riportarti in un posto in cui ti sentivi al sicuro. E mi piace questa riflessione. La nostalgia non serve solo a guardare indietro, a volte è il modo in cui il cervello prova a ricordarti chi eri quando senti di esserti allontanato da te stesso. Forse non è davvero il posto che ti manca, è la persona che eri quando quel posto era casa.
2: Quindi quando mi mandano a fanculo, che posto
4: no,
2: mi sento a casa.
4: No, è verissimo.
2: No, scherzi a parte.
4: Io per esempio sono una persona molto nostalgica, mi piace molto la nostalgia, anche proprio crogiolarmi su quello che è stato il ricordo, anche la sensazione del ricordo. Però al tempo stesso, quello che è passato è passato.
1: Ok,
2: io
1: però
2: sono
1: tipo,
2: è difficilissimo da spiegare questa sensazione, ma lo capisco benissimo.
1: Posto dell'infanzia dove ti sentivi al sicuro, dove stavi bene, dove trascorrevi anche diverse estati.
4: Un posticino di montagna dove andavamo sempre tutte le estati. Beh, ovviamente poi quando sei ragazzino hai tutti gli amici.
1: Se dovessi passare di lì,
4: ma
1: fa bene al tuo cervello?
4: Assolutamente sì, assolutamente.
1: Perché automaticamente in quel posto ti ricordi di chi eri, no?
4: Mi ricordo quando giocavamo a pallone e volevamo farmi fare la palla. Però
1: poi dipende quali sono i ricordi.
5: Certo. Aspettate, scusate.
2: No, non c'è da ridere qua. Non c'è
1: questa
2: da ridere.
1: Puoi salvarla sul nostro banco. No. Tutto
4: allora,
1: bene,
4: c'è da ridere perché me la son detta io su di me.
2: Sì. Però è un ricordo triste.
4: Sì, è un ricordo.
2: Fatti dare un abbraccio.
1: Tu, Linda?
2: Fatti dare un abbraccio. Io

0: La casa del mio bisnonno in Friuli, nelle campagne friulane. Sì. E io fin da quando sono piccola, d'estate sono sempre andata lì. Ed è una casa di quelle di una volta, cioè non è tipo la villa, vero, in campagna, no? Al contrario, tipo un po' favelas, cioè nel senso hai il bagno che è esterno, quindi sotto al portico, per andare alle camere devi fare le scale esterne, molto vecchia.
1: Cos'è, una prova di ciò d'arte?
0: Più o meno. Però, nonostante sia, insomma, un po' così la situazione, cioè per me quel luogo è casa, e quindi quando voglio staccare tutto, noi diciamo andiamo in campagna, vado in campagna, sì, e mi si apre il cuore, perché poi è ai piedi proprio delle nostre montagne e niente, mi viene da piangere.
2: No, bello, bellissimo.
3: Secondo alcune ricerche, il 73% delle persone sceglie viaggi che le riconnettano al proprio passato. Tra i più giovani, l'82% dice di voler tornare nei luoghi che amava da bambino. E qua chiediamo a voi, fateci sognare i vostri luoghi del cuore, i vostri posti che possono essere anche case, come descrive Linda.
0: Sì,
3: no?
0: È una casa che è di una scomodità assurda. Tu sei di notte a letto che ti stai pisciando addosso e devi fare tutto il giro esterno e scendere per andare al bagno. Molto complicato.
2: E cosa te prendi? Un catino? Cosa fai?
0: Avevo il catino da piccola. Avevo veramente il
2: catino. Chissà che... chissà che odore in quella...
3: Se Linda è quella che è, anche perché si dice, questo è anche un detto, noi siamo quello che siamo sempre stati.
0: Esatto, però in quel posto lì, raga, ho imparato ad andare in bicicletta. Cioè, vedi, c'ho un sacco di ricordi.
3: Ragazzi, lo voglio dire, voglio fare diverse telefoniche con i nostri ascoltatori, quindi fateci sognare al 342 41 15 105 che ci connettiamo in quest'ora.

0: sta la scoteca qua?
1: La danzeteria in realtà.
0: Di Madonna su Radio 105. Allora, una manciata di minuti dopo le 11 siamo in questa terza ora di Tutto Bene 105, dove di solito facciamo dibattitone. In verità oggi stiamo un po' più sul riflessivi, dai.
2: Sì, un po' sulla nostalgia.
1: Nostalgici, oggi sì.
0: Posti perché... del cuore.
1: Esatto, soprattutto legati magari all'estate, cioè dato che siamo proprio in piena estate adesso, magari proprio quei luoghi dell'infanzia che sono proprio collegati alle vacanze, che sono i posti dove quando torni ti senti proprio a casa, anche se non è realmente casa tua.
0: Il tuo cervello in qualche modo ti mette al sicuro, cioè sì. No? Ti dice guarda, qua puoi star tranquillo.
2: Beh, io per anni sono anche andato a Diano Marina.
0: Infatti mi ricordo che ogni
2: esatto,
0: tanto la città.
2: Esatto, vicino a Imperia, quindi quella zona. E io ogni volta che torno...
3: E la Liguria... dello strosivo.
2: Però lui è più bordighiero, è un'altra parte.
3: Dai, che domani mattina soli.
1: Mamma mia, domani vi mena.
0: Chi c'è?
4: Ciao. Il mio posto del cuore è Salice Dolzio o Sauze Dolzio.
0: Dov'è?
4: Sono andato lì quando ero molto molto piccolo con i miei e ci torno ancora adesso per andare a sciare d'inverno.
0: Vedi.
2: Beh, un posto piccolino del Piemonte, di montagna, che è una località montana che è tanto vissuta,
0: sì?
2: Soprattutto d'inverno, piace molto.
0: Io voglio dire una cosa al nostro ascoltatore: metti la cintura, però, perché si sentiva il din din din di sottofondo.
1: Giovanni da Napoli dice: io vorrei tornare indietro per andare a casa dei nonni e riabbracciarle mio nonno, che mi manca tantissimo.
0: Certo.
1: Anche quelli ovviamente profumano di casa. Lorenzo invece: abito in campagna vicino al mare fin da piccolo, a me piace stare nella tranquillità della campagna, in estate facevo alcuni fiumi a settimana in luoghi diversi dal mio. Ho sbagliato, ma non sono riuscita a tradurlo nella testa.
0: Un altro vocale.
5: Ciao Radio 105.
0: Ciao.
5: Il mio posto nel cuore è la casa in montagna che non abbiamo più. Alice da Modena.
1: No.
0: Pensa ai genitori adesso che sono lì, visto che ha registrato questo vocale, dicono: cazzo, potevamo tenerlo.
2: E allora subito a comprare una casa in montagna.
1: Immediatamente per la piccola Alice. Ciao, avevo 6-7 anni. I miei nonni avevano una malga in alpeggio con le vacche. Ci passavamo mesi. Era una malga nel vero senso della parola. Quindi no riscaldamento, no televisione, soprattutto no docce e bagno esterno tipo turca, tonfo, cioè a caduta. Non c'era niente di niente se non l'essenziale per scaldare e far da mangiare.
0: Però stavi bene.
1: Però stavo bene, si chiamava casa. Mirko dal Trentino ci racconta questa cosa. Esattamente.
2: Bravo,
1: questo.
2: Mirko.
0: Questo
2: bravo,
0: vogliamo.
2: Mirko.
1: Mi hai portata nell'atmosfera. Qual
2: vogliamo
1: la...
2: questo.
0: Fateci sognare. 342 41 15 105 e stiamo selezionando con chi proprio parlare apertamente in diretta telefonica.
1: Le telefoniche.
0: Vai con MJK.
6: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Il 29 e 30 novembre a Riccione va in scena l'evento più importante dell'acconciatura italiana, riservato ai Saloni Vella. Due giorni interamente dedicati a noi hair stylist, alla scoperta di trend e tendenze moda. E ci sarà anche Radio 105. Per i Saloni Vella interessati, info in DM su VellaEducation_Italia.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
7: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
8: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
7: Siete pronti a sentire l'estate?
8: Parte da Riccione.
6: Siete pronti?
8: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
9: Vi aspettiamo!
10: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
12: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
13: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
14: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02 896 91413.
15: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
16: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
15: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
17: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: Ugel, Moving to the Sun, disco 105 Selection, 11:30, spacchiamo a metà anche questa terza ora insieme.
1: E non
0: tutto
1: solo...
0: bene a 105 e tutto bene nei vostri luoghi del cuore.
1: E non solo a metà spacchiamo.
2: Spacchiamo anche qualcos'altro,
1: esatto.
2: Dici, soprattutto qualcos'altro, ma d'altra parte è un grande contenitore che contiene anche...
0: Cosa? Telefonic?
2: Certo.
0: Ah, non sapevi cosa dire, non sapevi cosa stava per succedere.
1: No, volevamo che lo dicessi tu.
2: E contiene anche...
0: Anche Carlo, ma non... se vedete che non leggo il computer. Vai. Carlo D'Alecco, Carlone!
1: Ciao Carlo!
2: Ciao Carlo!
0: Sei lì in stand-by da un po' di minuti, perché ovviamente abbiamo avuto delle canzoni da suonare, abbiamo preso una piccola pausa. Tu ci hai raccontato che, insomma, il tuo posto... Anzi, racconta tu, stiamo parlando di posti del cuore, posti dove il nostro cervello ci mette in pace. Raccontaci un po', vai.
3: Io sono in pace quando vado in Sicilia.
0: E tutti che ti dicono, ma perché parli sempre di sta Sicilia? Ma perché sei fissato con la Sicilia? E tu come rispondi?
3: Io rispondo che ho sempre passato i miei 3 mesi di estate in Sicilia dai nonni, perché io sono nato e cresciuto in Brianza, ma mio papà è siciliano, e quindi mi vengono in mente i bellissimi ricordi di quando da piccolo correvo per la campagna su e giù in mezzo alle piante e agli animali.
2: Ma quindi sempre lo stesso posto, cioè non il giro della Sicilia, sempre la stessa casetta nello stesso posto.
0: Esattamente dove?
3: E siamo in provincia di Palermo, Casteldaccia. Ah.
0: Vedi, c'è il nostro bello, Antonio bello. Summa che è incuriosito.
1: Lui è di Trapani, Antonio Summa. Sei mai stato a Trapani? Okay.
3: Sì, la Sicilia in 40 anni diciamo che l'ho girata tutta, per lungo, largo, entroterra, mare, montagne, tutto.
2: Bello, sì, la Sicilia terra meravigliosa.
0: Il ricordo più bello, un'immagine che provi a descriverci anche.
1: Anche un odore, anche
0: un odore.
1: Profumo.
2: Soprattutto.
0: Facci sognare.
2: Cioè quando qualcuno ti dice Sicilia, cioè proprio cosa si crea nella tua testa?
3: Sicilia sono fichi d'India secchio, fichi d'India buttati dentro, la nonna che li sbuccia e io che me li mangio a quintali.
1: Meraviglia.
2: Con la pelle d'oca.
1: Con la pelle d'oca qua. Qua.
0: E ti
1: qua.
0: Dice magari di bere anche tanta acqua dopo, perché sennò si stoppa lo stomaco.
3: Di stare fermo, di non arrampicarmi.
0: Lo diceva anche.
1: Che bello.
2: Che bello, Carlo. Che bello.
0: Vai, citiamo i nonni anche.
3: Ogni volta che scendo in Sicilia torno bambino, diciamo, e i nonni sono Agnese e Carlo, che ormai non ci sono più.
0: Certo.
3: E comunque poi ho avuto l'occasione di ritirare un rudere, perché alla fine era un rudere del nonno, e in questi anni l'ho messo a posto.
0: Bello!
2: Che bello, bravo!
0: E in qualche modo rimangono sempre lì con te, nel tuo posto del cuore. Bello.
2: Continua a vivere quella cosa lì. Che bello!
0: Capite perché mi piacciono le telefoniche così piene di storia, piene di emozioni.
2: Sì. Ma lo sappiamo, Dario, lo sappiamo.
1: Ci hai portato veramente una bella esperienza, un bel ricordo. Ci hai fatto vivere, nella tua infanzia.
0: Perché succede a tante persone. Sei stato bravo a raccontare.
3: Mi avete fatto riemozionare anche voi, perché ogni volta che ci penso mi emoziono.
2: Che carino, è bello.
3: È una cosa. Adesso tra una settimana scendo e torno bambino nuovamente.
2: Che bello.
0: Dai,
2: quanto
0: mandaci
2: stai?
0: Qualche
2: quanto
0: foto.
2: Quanto stai?
3: Certo. Allora, dato che ho questa, diciamo, nostalgia, tutto il mese.
2: Ah, che meraviglia.
1: Che bello.
2: Aspettiamo le foto.
3: Quando vado cerco di stare il più possibile.
1: Noi... Oltre che la nostalgia, hai anche le ferie. Perché un mese
3: allora diciamo che negli anni ho creato una situazione dove riesco ad avere
0: se l'è apparecchiata
2: proprio per viversa. Allora, caro Carlo, noi, dato che siamo in onda tutto il mese di agosto, ascoltaci e mandaci le foto.
3: Certo.
0: Facci vivere un po' della tua infanzia belle, delle tue vacanze.
3: Vi arriveranno anche dei biscottini, dato che ho lo zio che ha un biscottificio.
2: Vabbè,
1: ma allora perché non chiamare Carlo ospite fisso?
2: Carlo, grande contenitore, c'è spazio anche per te. Ormai
1: ma soprattutto per i biscotti.
2: Ascoltatore preferito.
3: Per
2: ormai.
3: I biscotti, sì.
2: Basta poco per
0: Senti,
2: comprarci.
0: Grazie mille davvero e complimenti. E continua a farlo vivere, quel posto tuo del cuore. Grande, a presto, buona
1: ciao
0: estate.
1: Carlo.
2: Ciao Carlo,
1: voi,
2: grazie.
1: Ciao.

0: Abbiamo Achille Lauro nel disco e due Achille Lauro in studio. C'è un grandissimo.
1: Per un attimo contento. Ti sei guardata a destra e a sinistra.
0: Sì, ho detto chi sta parlando.
1: Chi imita chi?
0: Chi imita chi? Cosa, come, quando?
2: E abbiamo Antonio Zumma, baby.
3: Io non ho più parole.
1: È pieno raso.
3: A me piace guardare questa parte di studio dove c'è Linda e dove c'è Dario. L'altra.
0: Non è vero che è il tuo preferito, non dire baggianate.
4: Sai che me l'ha detto in fuori.
3: È il mio super preferito.
1: A tratti sei stato anche il suo manager.
0: Esatto.
3: E anche autore, ricordiamo.
1: Sì, quel momento buio. Torniamo tra poco con i vostri luoghi del cuore. State qua.
5: Tutto bene a 105.
6: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
7: E alla mia voglia di pesche. Ehi, non intendevo un gavettone.
6: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
8: Solo da un euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. Un euro.
9: Solo con un euro club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
10: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnonostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnonostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
11: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
12: E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Ah! Cop Voce, una connessione di qualità.
13: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
14: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Radio 105, proud to be different.

0: Beh, capita spesso di dire sì, quindi
1: yes and
0: quindi... Come dice Ariana Grande qua su 105. Ancora una manciata di minuti insieme. Volevamo fare un'altra telefonica, ma non ci risponde il nostro amico, la nostra amica. Adesso non ricordo, ma abbiamo un po' di messaggi,
1: esatto,
0: da recuperare.
1: Esatto, facciamo un po' di giro messaggi per chiudere insomma questo tuffo nel passato. Tipo questo: il mio posto nel cuore è la masseria dei nonni dove passavo l'intera estate. Vi parlo di 40 anni fa. Avevamo un enorme forno in pietra e non vi dico il profumo che si sentiva quando si preparava il pane, non solo. Ormai sono anni che non c'è più. Luisa da Bologna. Bello, il forno, le... che spettacolo.
0: Beh, senti?
1: Il forno in pietra.
2: Il cibo ci riconcilia anche tanto con i ricordi e la nostalgia.
1: Beh, l'olfatto è il senso che più di tutti sblocca i ricordi. È proprio scientificamente provato.
0: Che faccia fai? Ma oggi poi c'hai tutti sti capelli davanti. Sembri tipo un cucciolo bagnato.
1: Sì, sì, sembra che abbia fatto tipo una notte da leoni.
0: Guarda, guarda così, tutto bocchiato.
3: Mortaretti in testa.
0: Esatto, cos'è successo lì in testa, Mecca? Per chi
2: così,
0: guarda il 66, oggi, giustificati.
2: Oggi ho voluto un taglio un po' sbarazzino.
1: Sì, molto sbarazzino, molto frizzantino.
2: Sì.
1: C'hai l'ormone anche tu?
2: No,
0: non è che è da quando hai tamponato poi ti sono venuti i capelli così.
2: Sì, guarda che roba. Senza neanche andare in Turchia, io voglio ricordarlo.
0: Tra l'altro, vabbè, abbiamo ancora qualche messaggio, li salutiamo tutti.
1: Io l'estate la passavo da nonna a Calangianus, vicino a Tempio Pausiana, in mezzo al granito e alla vigna, Luca. Poi i migliori ricordi li ho in Sardegna, in provincia di Oristano. Passavo 3 mesi all'anno, finite le scuole. Nato e cresciuto al nord, ma il richiamo di quella terra è nel sangue. Antonio da Morbegno.
0: Sì,
2: la Sardegna ha tanto, tanto legate ai ricordi.
1: Sì, io sento quando vado in Sardegna.
0: Sentiamo adesso.
1: No, è vero, cioè, sembra.
0: Adesso che le origini sarde ha detto.
1: Sì. Certo, le origini sarde. E quando sono in Sardegna, nonostante io non la conosca tanto, sento una sorta di richiamo proprio che mi vibra dentro.
2: Richiamo dei Culurgiones.
1: Anche.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10€. Lidl, vale davvero.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
4: Hai caricato le valigie?
5: No.
4: Hai controllato il traffico?
5: No.
4: Hai fatto il pieno?
5: No.
4: Perfetto, partiamo.
5: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
4: Ma hai prenotato?
5: No!
6: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
7: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
6: Brava Samira!
7: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
6: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
7: Riso Flora, non scuoce mai.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
11: Con Max Giusti.
10: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
11: Stasera 18:45, Canale 5.
10: Il muro dà, il muro prende.
12: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Afte.
14: Ne soffro da quando ero piccola.
15: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
14: Un aiuto per tornare a sorridere.
15: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo,
14: rapida la guarigione.
15: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
16: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
17: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.
18: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
19: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
20: Quando è...
21: pesca.
20: È la colazione. Quando è...
22: alla pera.
20: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
23: 105.
24: 105.
23: 105.
24: Che storia.
20: Radio 105.
24: Che storia.

0: bello arrivare in fondo così, ragazzi. Quel disco 105, che storia!
1: Coi Pasadenas.
2: Titolo, vai.
1: Tribute, Right On, 1988, che storia.
2: Che storia, che storia.
0: Che storia queste tre ore anche insieme. Grazie a tutti voi che ci avete raggiunto in tanti, ci avete raccontato a cuore aperto anche un po' della vostra infanzia e non solo. Abbiamo giocato, abbiamo scherzato, abbiamo fatto di tutto come al solito. Vedo già pronto Brian e quindi grazie Linda Pani.
2: Grazie mille a voi ragazzi, grazie Edoardo Mecca.
1: E grazie a Dario Micolausi in arte ma solo in arte, Dario Micolani. Grazie a Summa.
0: Anto. Grazie al nostro centralino. Grazie a tutto lo staff, ma soprattutto
2: alla redazione.
0: A voi, ci risentiamo domani.

0: su Radio 105, 12 e un minuto.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buon sabato da Giancarlo Bastianelli. È una 26enne senza fissa dimora irregolare nel nostro paese, l'uomo fermato per l'omicidio di Luigi Luca Esposito, giornalista 53enne trovato carbonizzato nelle campagne di Eboli in provincia di Salerno. Il giovane, tradito da un'impronta digitale, è stato arrestato e ha confessato. A Bologna il sindaco Lepore presenta una denuncia a querela dopo le minacce social seguita la notte di guerriglia nella manifestazione per la verità sulla fine di Abderrahim Fakir. Lo riporta il Corriere di Bologna. Negli ultimi giorni nei confronti del sindaco si è scatenata una pioggia di minacce online. Non ci sono vittime o danni per la scossa di terremoto magnitudo 4.1 rilevata poco dopo la mezzanotte con epicentro a Pizzone, comune della provincia di Isernia. Una seconda scossa magnitudo 2.2 avvertita sempre nella stessa area alle 3.41 a una profondità di 9 km. Dall'estero è sempre più drammatica la situazione degli incendi in Francia e in Spagna, salite a oltre 220.000 le persone evacuate in totale dalle autorità. La Spagna dichiara lo stato d'emergenza nazionale, la Francia ordina l'evacuazione totale di varie zone del paese. Il conflitto russo-ucraino prosegue, un raid aereo in stato d'emergenza nazionale, la Francia ordina l'evacuazione totale di varie zone del paese. Il conflitto russo-ucraino prosegue, un raid aereo

0: comincia e finisce. Perché finisce? Perché oggi è l'ultima puntata della stagione. Ma cazzarola, se alzo così mi fai degli applausi così sfigati.
1: Magari ci sono ascoltatori, cioè, mi mancherà, che ne sai.
0: Vabbè, ma scusa, ma io fai schifo, scusami, ma dai. Vabbè, Antonio Summa si è presentato così. Ciao Antonio.
1: Ciao Brian.
0: Ciao, come stai?
1: Bene, tu?
0: Bene, ti ringrazio per avermelo chiesto, tutto bene. Io vorrei anche salutare uno dei nostri tecnici storici della radio, Massi La Rosa, che è qui. Facciamo un applauso. Oh, questo è un bel applauso. Massi, quanti anni sono che sei radio? Fammi cenno. Quanti anni sono che lavori a 22 anni? 40 anni? 20 anni! Cioè tu nel 2000, aspetta, 26, nel 2006 hai iniziato a lavorare in radio, pazzesco. Che bello che è però, 20 anni in radio. L'hai vista cambiare in tutti i modi, eh? Caspita, io invece da 11, vabbè, ognuno c'ha le sue. Summa, da quanti anni sei tu qui in radio invece?
1: 2021.
0: Vabbè, facevi prima 5 anni.
1: 5 anni.
0: Solo 5 anni?
1: 5 anni.
0: Però 5 anni non sono neanche pochi alla fine, eh? Cioè tu sei cresciuto qua dentro. Avevi, sì, 15 anni quando sei arrivato.
1: Non è vero, no?
0: Ti facevamo
1: 22.
0: Lavorare che eri minorenne. Io me lo ricordo.
1: 22 anni.
0: Era illegale farti lavorare. Come quando Antonio è arrivato sembrava un po' un quindicenne effettivamente.
1: Non avevo la barba.
0: Ti sono spuntati i primi peli qui con Pippo Palmieri, sì, lavorando insieme a lui, sì, è incredibile, sì, sì. È bellissimo, è amici, come state? Come sta? Io veramente sono contento perché da una parte appunto lunedì finalmente partirò. Sì, con te partirò. Che bello, non vedo l'ora. Si torna a Lampedusa, che ormai è diventato il mio paradiso. Il quarto anno di fila faccio, lo so, sono ripetitivo. 2 settimane me ne starò lì e poi però mi ricarico perché dal 10 di agosto tutti i giorni su 105 dalle 10 alle 12 vi beccate il vostro Brian di fiducia. Ecco, queste sono le buone notizie che vi do oggi. Quindi cosa facciamo oggi? Ma intanto diamo il numero, che i numeri già li diamo noi, diamo il numero quello proprio ufficiale, 342 41 15 105. Voglio sentire un po' di gente, se state organizzando le ferie, siete partiti, state partendo, siete in ferie, ve la state godendo, non ce ne frega, qualunque cosa, anche se state lavorando. 342 41 15 105, scrivete qualunque cosa, noi vi chiamiamo. Intanto salutiamo Nadia in redazione, Eleonora al centralino, partiamo, vai, vai. Parlare d'amore, sì, l'amour, l'amour.

0: Amore.
1: Parlar d'amore, Saif, Radio 105. Ciao a tutti da Brian, è cominciata la 2 ore qui insieme a me. Vi do una buona notizia: durante la puntata regaleremo un kit di Radio 105. Un'altra buona notizia è che non ne regaleremo uno, ma ne regaleremo oggi due kit, pazzesco. Uno offerto da Paolino, di Paolino e Martin, cioè della carovana. Sì, perché ha capito che ha fatto un errore tempo fa, mi ha rubato i kit del programma, io non li ho potuti regalare per ben 2 puntate, perché lui si è fregati per la carovana, hai capito? Non gli bastano quelli che regala così a cavolo con i suoi giochetti della... No, ha voluto prendere i miei, invece no. Quindi 2 kit regaliamo, uno giocando e uno in quest'ora qui. Quindi la prossima ora regaliamo un kit, ma a quest'ora voglio sentire qualcuno al telefono. Per meritarvi il kit è molto semplice: un bel messaggio che ci incuriosisca. Poi c'è il nostro giudice Antonio Summa che decide se ci incuriosisce oppure no. Se fa cagare non è che dobbiamo per forza. 342 41 15 105, chi ci chiama regaliamo un kit. Oggi perché è l'ultima diretta preferie per quanto mi riguarda. Sentiamo.
2: Ciao Brian, buon sabato. Buona ultima diretta. Poi dopo partono le ferie per te. E vi auguro una buona giornata, Alex da Imola. Grande Brian!
1: Grazie mille. Ciao Alex. Oh, comunque poi arrivano messaggi nerdosi, perché voi non so se lo sapete, ma io, insomma, una parte della mia identità è molto nerd. Mi piace giocare ai videogame. Saluto 2 amici, Ellie ed Encelado, che scrivono: messaggio per Brian, ci manca il quinto ad Overwatch. Allora, voi non sapete che cos'è Overwatch? È un videogioco, no? Si gioca in squadra, 5 contro 5, e loro gli manca un quinto. Quindi ragazzi, è stato bello, buona diretta. Antonio, vai avanti tu, metti un po' di dischi, ci vediamo dopo, ok? No, non si può, vabbè, niente, sentiamo.
3: Ciao Brian Jackson. Ma ciao, perché? Antonio, io rientro in ufficio, aria condizionata accesa, open club sulla radio.
1: Bravo.
3: 2 risate e un bel prosecchino fresco.
1: Ah, bene, mi fa piacere, beato te. Oh, se t'avanza un prosecchino fresco qua, noi ce lo prendiamo, così anche prima di pranzo va bene. Tutto bene a 105? No, si chiama 105 Open Club il programma, ragazzi. Siamo in giro a fare compere, io e mio papà. Un saluto da Riccardo e Dario, però ragazzi, abbiamo cambiato. Anzi, salutiamo Dario, Edoardo e Linda che hanno preceduto questo programma. Poi buongiorno. Oggi è il mio compleanno. Mi fate gli auguri? Antonio, fai gli auguri a Teresa, dai.
4: Teresa, buon compleanno e spero tu possa goderti la Letizia di questo giorno.
1: La Letizia Puccioni di questo.
4: No, la Letizia.
1: La Letizia. Bello la Letizia. Lieto evento. Tu sei rimasto ai poemi. Tu sei il Dante Alighieri di 105, no? Mi piace.
4: Mi piace parlare, insomma, in italiano un po' più ricercato.
1: Bravo, bravi. Noi li prendiamo così. Anche Bruno Mars lo prendiamo così, perché quando è venuto qui in Italia, anche lui ha provato a parlare un italiano ricercato, tant'è vero che l'unica cosa che ha fatto sul palco a un certo punto è farsi uno spritz da mezzo litro e a bordo di una Vespa. Non so se l'avete visto i video. Se non li avete visti, potete cercarli sui nostri canali. Adesso vai Bruno Mars.

0: 16 e 15 minuti in vostra compagnia c'è Bruno Mars con Oh My Soul, in realtà magari virtualmente, perché questi sono i dischi che passiamo noi qui a 105. Io sono Brian e leggo qualche messaggio, stiamo così facendo un po' di riscaldamento, ci teniamo compagnia in questo sabato 25 luglio. Un 25 luglio che qui a Milano, perlomeno, dove ha fatto un caldo devastante. Io quando stavo in casa avevo l'aria condizionata rotta, lasciamo stare, tre magliette, una, poi mettevo ad asciugare, cioè è stata una roba devastante il sudore che veramente ho subito in questi giorni. Comunque, mentre noi andiamo in onda, leggiamo qualche messaggio. Ciao, in quanti come noi traslocano prima di Ferragosto? Baci, baci, baci, baci a tutti. Simo, allora, non è proprio il periodo per, giusto per traslocare questo, Antonio, cioè... devastante.
1: Ma poi fa il caldo.
0: Poi fa caldo. Secondo me bisogna traslocare. Io quando è che avevo traslocato? Verso febbraio-marzo. Cioè, secondo me, periodo buono. Perché non fa freddissimissimo marzo.
1: Marzo-aprile.
0: Sì, marzo-aprile. Secondo me marzo è un buon mese per traslocare, a parte la pioggia che potrebbe arrivare da un momento all'altro. Sentiamo qualche messaggio. 342.
2: Ciao Brian.
0: Sì, vabbè,
2: volevamo,
0: ma scusa,
2: salutarvi.
0: Fammi finire.
2: Siamo Reana, Fabio, Leonardo e Lorenzo.
0: Grazie.
2: Siamo in viaggio di ritorno dalle nostre vacanze che, ahi noi, sono finite. E volevamo salutarvi, ci tenete compagnia in questo viaggio che ci porterà alla meta, che è Torino.
0: Oh.
2: E ci stiamo chiedendo,
0: sì,
2: no?
0: Sì.
2: Qui, perché siamo tutti un po' tifosi,
0: sì,
2: di basket.
0: Sì.
2: Ma
0: sì.
2: LeBron James ai Philadelphia, perché? Ciao!
0: Guarda, io non ne so una mazzetta di basket, seguo solo la Formula 1, anzi aspetta, se non sbaglio, sì, oggi c'è la qualifica alle 4, Gran Premio di Ungheria, per chi è appassionato come me. Tu sei qualcosa di basket?
1: No, però se volete all'una mi do il cambio con Pippo Palmieri e lui comunque...
0: Ma veramente viene Pippo a fare,
1: sì,
0: regia?
1: Sì, sì, sì.
0: Ma non è vero?
1: C'è
0: Pippo a fare regia.
1: Il messaggio vocale di lui che è in strada in questo momento.
0: Quindi tu mi lasci per Pippo?
1: Cioè si è accostato un attimo, si è fermato, ha dato il vocale e poi è ripartito.
0: No, guarda, sono contento perché per come non mi hai fatto dire il numero prima, sono contento che poi il cambio con... Sei stanco, Antonio?
1: Dai, ragazzi.
0: No, vabbè, facciamo così, il numero dillo tu, per fare ammenda, dai.
1: 342 41 15 105.
0: Bravissimo, bravo.
1: Grazie,
0: Antonio,
1: grazie.
0: Stumba, grande Antonio, bravissimo. Mi piace quando prendi il controllo della situazione. Bravo, mi fa piacere. Va bene, io vorrei dirvi il titolo di questo disco, ma è in francese. Giselle, questa è l'artista. Dimanche midi.

0: Ale, si sente che ho fatto il corso di francese alle scuole superiori? Come no? Dai, comment tu t'appelles? Je m'appelle Brian. Ah, poi basta fare un po' la R un po' moscia, così, oh, perfetto, no? R-moscia c'hanno.
1: Basta mangiare formaggio e bere vino rosso a merenda.
0: Ma scusami, prova a dire foie gras.
1: Foie gras.
0: Fa schifo come l'hai detto tu.
1: Ho capito.
0: Va bene, tra poco sentiamo qualcuno al telefono 342 41 15 105 e regaliamo un kit totalmente così a caso. Vai!

0: Ehi, umano, si parte, si parte!
1: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
0: Oh, pieno in store su arcaplanet.it.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
6: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
7: Con Max Giusti.
6: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
7: Stasera, 18:45, Canale 5.
6: Il muro dà, il muro prende.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
9: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
10: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
11: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
12: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
13: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
14: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
15: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
16: Nuvola la trovi su siscom.eu.
17: Ufficio cose smarrite?
18: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
17: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
18: Mi sento già più carico.
17: Info su toyota.it.
19: Ho comprato una perla nera.
20: E perché?
19: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
20: E perché?
19: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
21: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: End of the World, Radio 105. Saluto tutti noi, tutti voi, tutti loro, tutti quelli che ascoltano 105, anche il mio amico Alessandro, che è bello lì al mare e ci sta ascoltando, sta godendo le ferie, quindi ti mando un grandissimo abbraccio. E poi arrivano un sacco di messaggi, ma ho promesso che avrei regalato un kit della radio, giusto Antonio? Confermami che ho detto questa cosa.
1: Hai detto questa cosa.
0: Quindi dobbiamo farlo adesso, giusto?
1: Quindi tu hai detto che dobbiamo fare questa cosa.
0: E quindi dimmi, chi c'è al telefono, lo sai?
1: Alessandro.
0: Alessandro, pronto?
2: Pronto.
0: Quella. Ciao Ale.
2: Ciao, ciao. Ma non sono da solo, eh?
0: No, lo so che non sei da solo, ma intanto... infatti si sente. Chi c'è lì con te?
3: Leonardo.
0: Ah. Sì.
3: Manu, ciao.
0: Ciao, ma siete in quattro quindi? Ho contato bene?
2: Sì, siamo in quattro.
0: Ok, non ci sono animali domestici anche, no? Perché ogni tanto, sai, c'è la famigliola, poi c'è il cagnolino, che ne so, il gattino, no? Tutto a posto? Come va?
2: Tutto bene, siamo rientrati dalla... Stiamo rientrando dalla crociera, l'abbiamo appena finita.
0: Bravi! Com'è andata?
2: Com'è andata, bimbi?
3: Bene!
0: Senti, ma dove si... mi piace questa cosa. Ma dove siete andati? Qual è stata diciamo il viaggio, la tratta della nave?
2: Parli tu, Leo, dai. Okay.
0: Vai, Leo.
3: Siamo partiti da Venezia.
0: Sì.
3: Poi siamo andati a Bari, ad Alberobello.
0: Sì.
3: Poi Santorini, Mykonos e Olimpia. Poi siamo tornati.
0: Bello, caspita, avete fatto quindi insomma un po' d'Italia, un po' di Grecia, giusto?
3: Sì.
0: Senti, qual è stata la tappa, il posto che ti è piaciuto di più di tutto il viaggio? Dimmene uno.
3: Mykonos.
0: Aspetta, però chiediamo anche agli altri, no Alessandro, scusami, chiediamo anche agli altri, vai, pensaci tu.
2: Allora, dai, Mykonos anche per me, ma più o meno tu, Manu?
3: Mykonos anch'io, Sofia.
2: Sofia?
3: Mykonos.
0: Ah, ecco. Tutti Mykonos, ma come mai vi è piaciuta così tanto?
2: Le spiagge, le vie.
3: Una bella città.
0: Sentite, ma le ferie sono finite?
2: No, in realtà fra due settimane andiamo in Sicilia dai nonni. Quindi sì, andiamo a fare un paio di settimane giù.
0: Ma in che zona?
2: Per intenderci, vicino a Agrigento, quindi vicino a parte va.
0: Ok, vabbè, comunque posso dirti meglio, voi di dov'è che siete voi?
2: Noi di Salò, Lago di Garda.
0: Ah, ok, vabbè, comunque non è che cascate male dalle vostre parti,
2: no,
0: dai.
2: Effettivamente caschiamo benissimo.
0: Direi di sì. Senti, ma da quelle parti poi quando è che iniziate a vedere i primi calzini coi sandali che arrivano dal nord?
2: In primavera tutto
0: là. No, vabbè, insomma, ci siamo capiti.
2: Metterei una legge di divieto di casse con le ciabatte, però...
0: lo so, pensa che adesso va di moda anche tra i rapper. Va bene, ragazzi, io vi saluto, vi mando un grande abbraccio, una buona estate e vi regalo il kit di Radio 105. Dai, un abbraccio, ciao a tutti, ciao Ale.
2: Ciao,
0: ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao. Ragazzi, è così, ci piace così.

Magnetic Radio 105. Però non fate così che ci rimanete male, perché ho regalato il kit ad Alessandro. Cioè, abbiamo detto che ne regalavamo uno. La telefonata è stata così gestita, hanno scelto Alessandro, prossima volta toccherà qualcun altro. Dai, non prendetevela, comunque rimanete qui su 105, perché 105 Open Club non termina qui, abbiamo ancora un sacco di cose da fare e poi giocheremo. A tra poco.

0: Da Coop 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La Coop sei tu.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
6: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
2: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
6: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
2: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
6: Vi aspettiamo!

0: appena fatto un giochino fuori onda che fa veramente impazzire, perché quando mancano 2-3 secondi, no? E magari noi stiamo facendo delle cose, stiamo controllando così. Allora Antonio gli ho fatto: oh Antonio in onda! L'ho fatto un po' spaventare. In realtà lui si è un po' agitato, giustamente, per avere tutto sotto controllo. Quindi
1: sì, cioè alla fine mancavano ancora 5. Sai io cosa faccio in 5 secondi?
0: È un rapporto sessuale completo, più le coccole.
1: Più, sì, ma chiaro. Più, proprio prendere e andare materialmente alla location. Ma dove
0: sì, anch'io. Proprio il tragitto per arrivare alla location, sì, l'amore,
1: l'indecente atto,
0: la sigaretta finale. 6 secondi e mezzo, secondo me. Va bene, amici, non parleremo dei nostri rapporti, ma parleremo di un sacco di altre cose. Intanto, siccome è l'ultima puntata della stagione, poi ovviamente sapete, è sempre una cosa virtuale, no? Perché poi vi beccate me tutta l'estate, dalle 10 alle 12, dal 10 di agosto in poi, e poi a settembre si ricomincia, insomma. Alla fine è soltanto uno stop virtuale, però possiamo dire che questa stagione di Open Club termina qui. Sto raccogliendo un po' di vostri messaggi, vi ringrazio per alcuni di questi, tipo sentiamo:
2: ciao Brian, beh ti auguro buone ferie.
0: Grazie.
2: Ma
0: grazie
2: veramente di cuore, spero che ci sia bel tempo, che ti vada tutto bene, che ti diverti un sacco.
0: Spero.
2: Io sono tornato settimana scorsa, ho fatto solo 3 giorni,
0: sì,
2: e proprio lampo, perché mi hanno dato una brutta notizia. Mi tocca lavorare tutta agosto.
0: Ti capisco.
2: Beh dai, me la rifarò a settembre.
0: Ciao, ciao, questa è la nostra questo è il nostro Cristian, la tigre del Pordenone, che salutiamo. Poi vediamo un po', Teresa da Quarto Sant'Elena, Cagliari. Ciao Brian, fai buone ferie, grazie mille Teresa. Vediamo un po', mi scrive un messaggio strano, Leo da Roma: Brian, ma quanto è buono mentre guidi mangiarti il panino coi pomodori e i peperoni ripieni? Allora, io consiglierei di non farlo mentre guidi, però sicuramente il panino in sé non è niente male. E poi ciao ragazzi, siamo in viaggio verso Napoli per le meritate ferie a bordo con noi i nostri 2 cagnolini, cogliendo l'occasione per dire che i cani in estate non vanno abbandonati, e quindi su questo noi mettiamo non una firma di più, perché purtroppo queste cose accadono e io non so veramente la gente con che coraggio riesca a fare una cosa del genere. Sentiamo.
3: Ciao Brian, numero uno.
0: Grazie.
3: Buone ferie. Io sono tornato 10 giorni fa dalla Sardegna, da Villa Simius.
0: Bello.
3: Ora sto qualche giorno qui a casa mia, a Nove Ligure. E poi parto di nuovo per il Salento.
0: Beato
3: te. Mi vado a ingozzare un po' di pasticciotti.
0: Bravo, bravo.
3: 105, Brian numero 1.
0: Grazie.
3: Ciao Danilo, l'idraulico.
0: Ciao Danilo, gli idraulici fatturano, eh? Un sacco di cash fanno un sacco di ferie. Salutiamo tutti gli idraulici all'ascolto, salutiamo tutti voi che ci ascoltate. Adesso però si prosegue, ancora belli belli con la musica. Arriva Noemi con Tu cosa fai questa sera? Stare con

0: Ciao Brian, ferie? Cosa essere questo termine arcaico? Vado retro, a me tocca lavorare. Ciao, ciao, Francesco da Como.
1: Francesco, mi dispiace, però a qualcuno questo mondo dovrà pur portarlo avanti. Non è che posso andare tutti in ferie, qualcuno deve lavorare. Ecco. 105 ore.
2: Traffic.
3: Questa è la situazione su strade e autostrade, code a tratti in Friuli sulla A23 tra lo svincolo Udine Sud tangenziale all'accio con la 4 Torino Trieste per chi si sposta verso Palmanova, veicoli scortati tra Ponte Corvo e Cassino lungo la 1 verso Napoli, c'è un incidente sulla A24 tra Carsoglio Ricola e Tagliacozzo in direzione Teramo, traffico rallentato invece sulla 16 causa veicolo fermo in avaria in Puglia tra Cerignola e Candela in direzione Napoli. Veicoli scortati sulla A26 per un veicolo fermo tra Ovada e Allaccio di Ramazione Predosa Bettole per chi si sta spostando verso Gravellona Toce. Un'ultima segnalazione che riguarda invece la A2, l'autostrada del Mediterraneo, con materiali dispersi all'altezza dello svincolo di Pizzo Calabro sulla carreggiata in direzione dello svincolo A2, raccordo di Reggio Calabria. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
7: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Aggiungi un tanto di gusto in più.
11: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
10: E l'acqua va giù, l'acqua va. Waterstick
11: dall'Angelica.
12: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02-896-91413.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
14: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
15: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
16: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
15: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
17: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
5: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
6: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
5: Siete pronti a sentire l'estate?
6: Parte da Riccione.
2: Siete pronti?
6: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
18: Ti aspettiamo!
19: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
20: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente. Però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone. E con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
21: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
22: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
23: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
24: 105
25: Che storia!
26: Radio 105.
25: Che storia!

0: su Radio 105, le 13 e un minuto.
1: Drive Up.
2: Buon pomeriggio da Aldo Preda. Al recente festival of Speed di Goodwood, Denza ha presentato Bao 5, il primo SUV del brand del colosso BYD, un modello destinato al mercato europeo di alta gamma. La propulsione del Bao 5 è ibrida, sfrutta la tecnologia plug-in Dual Mode Off-Road che consente di viaggiare comodi sulle strade normali e allo stesso tempo di affrontare percorsi più impegnativi fuori strada. Il motore termico abbinato a quello elettrico consente di raggiungere la potenza di 544 cavalli, 4 secondi e 8 decimi per passare da 0 a 100 km orari. L'autonomia in elettrico è di 90 km, quella complessiva raggiunge gli 835. MG ha presentato due concept car che tracciano il futuro elettrico dello storico marchio inglese, ora di proprietà del colosso cinese SAIC. La Go anticipa il modello che entrerà in produzione dal prossimo anno. Si tratta di una hatchback del segmento B dal design che abbina linee retro a quelle più attuali. Una macchina versatile, progettata per muoversi con agilità nei percorsi urbani. Ha invece una spiccata vocazione sportiva il prototipo Cyber, destinato a diventare la muoversi con agilità nei percorsi urbani. Ha invece una spiccata vocazione sportiva il prototipo Cyber, destinato

0: 5 e non manca niente tra ADAS, telecamere e radar. La tecnologia è declinata anche sulla sicurezza con il sistema Night Vision, in grado di scandagliare la strada fino a 300 metri nel buio più totale. Per Drive Up è tutto, appuntamento alla prossima settimana.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Viajando por el mundo. Questa è Radio 105, che sembra un po' spagnoleggiante, ma in realtà erano Karol G e Manu Chao. Seconda ora di 105 Open Club col vostro brand di fiducia. C'è stato il cambio della guardia. Abbiamo salutato Antonio Sumo in regia. Ciao Antonio. E abbiamo dato spazio al nostro Pippo Palmieri.
1: Finalmente Brian, insieme.
0: Ciao Pippo.
1: Tu il testimone del mio tiro da tre punti incredibile.
0: Bravo, cioè, bravo. Noi abbiamo una cosa in comune, Pippo. Abbiamo fatto cose, abbiamo fatto anche 20
1: sì,
0: insieme. Però... però quella volta rimarrà. Una volta ve la racconto. Beh, intanto stai bene Pippo, come stai?
1: Tutto bene.
0: Ecco, ti dico che tu chiuderai ufficialmente come regia l'ultima diretta della stagione di 105 Open Club.
1: L'ho chiesto apposta.
0: Ma non dire cazzate, va bene. No, allora vi racconto questo aneddoto di Pippo Palmieri. Voi sapete che Pippo è un grande giocatore di basket, grande amante del basket. Anzi, ho una domanda da farti tra poco, perché un nostro ascoltatore ce l'ha fatto prima e io non sapevo che cosa rispondere, cioè zero. Riguarda LeBron James e il motivo per il quale è andato in quell'altra squadra che non so, io non so niente, poi ce lo dici dopo, però comunque vi racconto questa roba. Una volta Pippo era ad una partita di beneficenza se non ricordo
1: esatto.
0: male, e niente, allora io gli presento la mia ragazza, eravamo a bordo campo. Ah Pippo, lei Alisa, piacere, piacere. Mi fa, guarda, prende

0: pallone. Questo è per te, tipo, lo dedica alla mia ragazza. Si gira, lancia, paff. Qual è il swoosh?
1: Ciuff.
0: Ciuff, ciuff. Quando proprio la palla
1: solo retina.
0: Solo retina, tiro da tre
1: punti.
0: Poi, secondo me non ci credeva manco lui che gli ha ridato proprio per... Ma guarda, c'è avuto un...
1: Ma l'ho fatto anche adesso all'X-Master. Ah,
0: Me l'hanno detto.
1: Con Paolino, pensa a te.
0: È alzato il livello. No, senti, mi spieghi LeBron James? Perché una ascoltatrice ha detto, ma io non capiamo perché è andato, intanto in che squadra è andato e perché è una cosa così...
1: Allora, c'erano mille squadre, adesso sinceramente non so se ha firmato per i Golden State, però la ragione proprio principale del cambio di squadra non la so neanche io.
0: Ok.
1: Sono regole un po' differenti.
0: No, perché una persona, un ascoltatore ha scritto, guarda, probabilmente perché la sua figlia gioca a pallavolo da un'altra parte, non so, per avvicinare, non ho idea di cosa può essere.
1: Devo informarmi, informo e poi te lo dico mentre sarai lì
0: a Lampedusa? Bravo, dai, bravo. Dai. Senti, ma niente ferie per te?
1: Allora, sì. Allora, stasera sono a Seregno.
0: Vabbè, ma non è ferie, Ciccio, però.
1: Domani sono all'isola d'Elba per Miss Italia e poi rimango lì un 5 giorni.
0: Ma Miss Italia, quella Miss Italia?
1: Sì, la selezione di Miss Isola d'Elba che dovrà andare poi a Miss Italia.
0: Ah,
1: sì.
0: Bello. E tu fai il giudice o suoni?
1: No, io suono dopo, suono.
0: Ah, ok,
1: no,
0: perché anche come giudice ti ci verrei.
1: L'ho fatto per Miss Mondo.
0: Davvero?
1: Certo, ovvio.
0: Ragazze, se volete farvi giudicare, ci pensa Pippo. Dai, andiamo con la musica, Pippo, che qua adesso regaliamo anche un kit della radio. Giochiamo a Chi l'ha detto, per te la prima volta, in realtà è l'ultima volta di Chi l'ha detto della stagione, perché poi da quando torniamo a giocare al Cruci Verbrian. Attenzione.
1: Ah, beh,

0: Radio Paradiso, agitare Coca-Cola, Radio 105. Abbiamo aperto un tema che di solito in questo programma non si tratta. Nel senso, io se mi capita parlo di Formula 1 ogni tanto, perché è il mio sport, quello che seguo, che mi piace. Però abbiamo nominato il basket, ma tutto colpa di un'ascoltatrice che ha detto: oh, ma mi spiegate perché LeBron ha cambiato squadra? Allora, intanto l'ho chiesto a Pippo, adesso Pippo ti ha dato la conferma, guardavo, sì, che è andato a giocare per i 76ers.
1: Philadelphia.
0: Un nostro ascoltatore però, Pippo, ci ha proprio placato tutti i dubbi. Sentiamo cosa ha detto.
2: Ciao,
0: vai
2: ragazzi, per quanto riguarda LeBron, lui ha firmato con i Philadelphia un biennale al minimo salariale di 8 milioni.
0: Ah, tipo il mio.
2: E dicono che sia per il titolo, nel senso che per il tipo di quintetto che si va a creare con lui potrebbe essere la possibile squadra per il titolo, ma non credo che sia questo il motivo. E scandalo perché ha avuto altre proposte, dove poteva essere Cleveland, ovvero la sua città natale, o i Golden States per andare con Curry, però è stato un bello scandalo. Emanuele,
0: ma, cioè, Emanuele, grazie mille che così ci hai aiutato a capire un po' la situazione. Ma Pippo, ma scusami, ma tutte queste quante squadre ha cambiato questo qua? Cioè, LeBron ha cambiato un botto.
1: Allora, è partito con Cleveland, poi è andato a Miami, è tornato a Cleveland, è andato a Los Angeles e adesso Philadelphia.
0: Però fa scalpore perché è stato uno dei giocatori più famosi al mondo, comunque, no? Importantissimo, longevo, fortissimo, longevo. Cioè, quanti anni ha? 40 anni?
1: Sembra 41-42 adesso.
0: Che comunque oggi comunque sei anziano sportivamente parlando. Abbiamo delle eccezioni come Cristiano Ronaldo, Fernando Alonso, ci sono dei personaggi, no? Ma senti, ma Michael Jordan, che poi è stato anche al concerto di Bruno Mars, è venuto a San...
1: Lascia stare che c'ero anch'io, non l'ho saputo il giorno dopo. Lascia stare che... Mamma mia, che dolore che mi ha...
0: Guarda, io ci sarei voluto andare, ma purtroppo non ho trovato i biglietti per il concerto di Bruno Mars.
1: Il concerto più bello dell'universo.
0: Sì, non ho dubbi, l'ho visto 10 anni fa in Olanda quando faceva 24K Magic, è stato incredibile. Vabbè, comunque, Jordan quante squadre ha avuto alla fine?
1: Alla fine ha fatto Chicago.
0: Basta.
1: E poi è andato a Washington.
0: Sì, ma così, vabbè, random. Ma sì, cioè, un Washington proprio... di conclusione carriera.
1: Vabbè, tanto per... Ma io, guarda, io seguo il giocatore, non seguo le squadre.
0: Lo so,
1: quindi di conseguenza
0: lo so.
1: A me di tutte queste regole nuove non ci capisco nulla.
0: Tu mi non piace... sei un grande fan di LeBron, mi sa, vero?
1: No.
0: Sì,
1: mi piace un altro genere di giocatore.
0: Chi è che ti piace adesso?
1: Mi piacciono tutti, ovviamente, quelli che hanno il mio ruolo, un po' da guardia.
0: Tipo, dimmi un nome famoso.
1: Kyrie Irving.
0: Ok.
1: Adesso Ja Morant. Quindi persone che mi danno un po' più di spettacolo col movimento della palla.
0: Va bene, ci sta, grazie Pippo. Avete visto oggi tutto basket, totalmente a caso, anche qui a 105 Open Club. Noi siamo una sorpresa. L'ultima puntata deve avere qualcosa di diverso, di speciale.
1: Sì.
0: Però tra poco giochiamo.

Ippiaio a Radio 105. E adesso noi siamo qui per ricordarvi che tra poco giochiamo e regaliamo un kit di 105 per l'ultima volta. Nell'ultima puntata della stagione giocheremo a Chi l'ha detto. A tra poco.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
3: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: Quest'estate vieni in spiaggia, a Milano. Vieni a scoprire il nuovo look di Coca-Cola e a ritrovare il suo gusto inconfondibile di sempre. Al Lido Coca-Cola, un'oasi dove immergersi nell'atmosfera iconica delle estati italiane. Tra sabbia, sdraio, ombrelloni, giochi e iconici gadgets Coca-Cola. E al tramonto, DJ set con Radio 105. Lido Coca-Cola, dal 23 al 26 luglio a Milano Porta Nuova. Coca-Cola, il gusto iconico dell'estate italiana.
5: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da DOC in farmacia.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da 1 chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
10: The Wall! Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
11: Con Max Giusti.
10: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
11: Stasera 18:45, Canale 5.
10: Il muro dà, il muro prende.
12: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
15: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
16: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
15: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
17: Ehi umano, si parte, si parte!
18: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
17: Oh, è pieno in store su arcaplanet.it.
19: Woo! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Ovin to the Sun. Ti piace Pippo?
1: Sì, sì. Parte iniziale no, poi quando fa piripara, piripara, piripara.
0: Spinge,
1: sì,
0: eh? Spinge, sì, no, sì, no, sì, bello, sì, bello. Mi piace, tu che così metti dischi alle serate, ci fai ballare stasera, festa della birra a Seregno, ho sentito dire prima da te. Quindi se volete divertirvi c'è Pippo Palmieri.
1: Bravo.
0: Non si molla. Noi invece siamo pronti, dopo aver ascoltato il nostro 105 Selection, per fare una cosa molto semplice. Giocare.
2: Chi l'ha detto?
3: Ma chi l'ha detto? Ma chi l'ha detto?
0: Bene, scopriremo chi l'ha detto tra pochi istanti. Io vi farò ascoltare una frase di un personaggio molto famoso, quindi voi dovete semplicemente riconoscere la voce del personaggio e poi indovinare chi l'ha detto, scrivendo il suo nome, il suo nickname, insomma qualcosa che ce lo faccia riconoscere in maniera semplice. Però mi raccomando, la velocità è tutto, cioè se sarete il più veloce, la più veloce, sarete in onda con me e poi vi regalerò un bel kit di Radio 105. Tutto chiaro, Pippo?
1: Tutto chiaro. Perfetto,
0: quindi, la facciamo ascoltare la frase? La facciamo... Sentiamo, vai.
4: Che feeling c'è, sono veramente contento. È da tanti weekend che ho fatto più fatica a trovare questo feeling con la macchina. Ho lavorato tantissimo.
0: Vabbè, è facilissimo, dai. Il numero è sempre quello: 342 41 15 105. La domanda è una sola: chi l'ha detto? Oh, lo scopriamo, adesso tra poco vediamo. Io vedo già i messaggi che stanno impazzendo, come sempre. C'è gente che è super attenta e vogliono il kit della radio, lo vogliono.

0: Chi l'ha detto?
1: Ma chi l'ha detto? Ma chi l'ha detto?
2: Siamo tornati sempre qui a 105 con il nostro gioco Chi l'ha detto. Regaliamo un kit della radio. In tanti hanno provato a rispondere, a indovinare la frase misteriosa. Chi l'avrà detta questa frase misteriosa? Pare che però il più veloce sia stato Andrea da Roma. Pronto Andrea?
3: Ciao.
2: Ciao Andrea, come stai?
3: Bene.
2: Ok, senti, sei agitato, no? Sei tranquillo, dai.
3: Sì, tranquillo, è la prima volta, primo messaggio, è andata molto bene.
2: Hai visto, è stato veloce. Ma tu però mi scrive Eleonora che non vivi a Roma, giusto?
3: No, vivo in Sardegna.
2: Dove?
3: Però io vivo in Siniscola, vicino a Nuoro.
2: Guarda, Pippo è sindaco ad interim della Sardegna, cioè non da una città, giusto Pippo?
4: Io ho le fasce di ogni paese della Sardegna.
2: Lo conosci il suo?
4: Siniscola, certo, ovvio.
2: Quante volte sei suonato a Siniscola? Lasciamo perdere.
4: Sono
2: vero?
4: Passato tantissime volte da lì.
2: Certo. Senti, ma Andrea, come mai vivi a Roma? Scusami, è in Sardegna, da Roma?
3: Ho sposato una sarda, quindi
4: bravo Andrea,
2: hai fatto bene Andrea, secondo me. Vabbè, senti Andrea, facciamo così, ti faccio riascoltare la frase, dopodiché mi dirai chi l'ha detto, va bene?
3: Sì,
2: vai Pippo.
5: Che feeling c'è, sono veramente contento, è da tanti weekend che ho fatto più fatica a trovare questo feeling con la macchina, ho lavorato tantissimo.
2: Allora, parto con dire che questo stralcio di intervista è di un bel ricordo, un bel momento, cioè per me che sono appassionato di quella roba lì. Comunque Andrea, io ti faccio la domanda e tu mi dai la risposta. Chi l'ha detto?
3: Charles Leclerc.
2: Aspetta, vediamo il nostro notaio.
6: Charles Leclerc!
2: Ed esatto! Let's go! Oh, ma fa un'esultanza, Andrea, mamma mia, cioè...
3: Wow!
2: Ci ha pure vinto la Ferrari, scusami, che caspita, sì. Una volta che vince siamo anche contenti. Certo. Bravo, sei stato molto molto veloce, molto bravo, e ti porti a casa il kit della radio, sei contento?
3: Sì, contentissimo, grazie.
2: Mi piace che Andrea è tipo un telegrafo, nel senso che io gli faccio una domanda e risponde bello preciso, non è che si dilunga troppo. Andrea, vuoi salutare qualcuno?
3: Saluto tutti voi, è stata una bellissima esperienza, grazie.
2: Va bene, Andrea, anche per noi, devo dire che la tua emozione mi è arrivata tutta, io sono in defibrillazione, c'è proprio un momento in cui è difficile con questa adrenalina che mi hai trasportato. Dai, che scherzo. Oh, Andrea, passa una buona estate e salutami la tua mogliettina sarda.
3: Perfetto, grazie.
2: Dai, è tutta.
3: Anche a voi.
2: Ciao, bello.
3: Ciao.
0: Chi l'ha detto?
7: Chi l'ha detto?
8: Chi l'ha detto?
9: Chi l'ha detto?
10: Chi l'ha detto?
11: Chi l'ha detto?

0: Alla Coop 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La Coop sei tu. Ci sono cose che vorresti tornassero.
2: Come le vacanze.
0: O un bel vantaggio.
2: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Ma leggevo che Nadia cosa fa? Mi dà ogni volta nelle notizie che mi fornisce una sorta di memo delle date memorabili nella data in cui andiamo in onda. Quindi oggi è il 25 luglio 2026 e fin qua per il momento non c'è dubbio, a meno che non siete complottisti o utilizziate qualche altro tipo di calendario che noi non conosciamo, quello dei rettiliani, tutte quelle robe strane, no? Però pare che oggi, nel 1920... prima trasmissione radio bidirezionale transatlantica. Cioè, se noi esistiamo è anche perché nel 1920 ci fu questa prima trasmissione. Non è romantico dopo 106 anni?
1: Che è poco, eh?
0: Cioè, dopo 106 anni da questo momento storico, Pippo, andate in onda voi dello zoo. È incredibile questa cosa.
1: Guarda che poco, 100 anni, cosa abbiamo fatto in 100 anni?
0: Ma un sacco, un sacco di roba, veramente. Tipo, cosa abbiamo fatto? Abbiamo distrutto mezzo mondo. Vabbè, c'è stato il ma ne potremmo fare di veramente di recap di questi 106 anni. Comunque, invece, io arrivato a quest'ora dovrei almeno lavarmi la coscienza e fare una notizia. Cioè, una non la vuoi fare a fine ora? Sì, cioè, diamo un contenuto per i nostri ascoltatori, anche per te che magari stasera ti becchi a cena prima di suonare, no, a quell'evento in cui vai con qualcuno e gli racconti una curiosità ascoltata in radio. E perché non ascoltare proprio quella mia, no?
1: Che me l'ha detta Brian.
0: Esatto.
1: Che me l'ha detta Brian, senti cosa ti racconti.
0: Ecco,
1: zia.
0: Senti cosa ti racconti. Ma che dormire nudi non fa benissimo, lo sapevi col caldo? Vedi che non lo sapevi? Tu dormi col pigiama nudo, come dormi?
1: Mutande.
0: Non è vero?
1: Sì.
0: Cioè, tu dormi nudo in mutande?
1: Sì, sì, sì.
0: Tipo, non hai freddo a un certo punto della notte?
1: No.
0: Io sì. Io a un certo punto, cioè freddo, con questi 37.000 gradi che ci sono stati, è difficile. Dormi con l'aria condizionata accesa o spenta?
1: Accesa.
0: Deumidificatore o aria condizionata?
1: Aria condizionata.
0: Davvero?
1: Sì.
0: Nudo con l'aria condizionata, fa freddissimo.
1: Messa a un livello giusto, giusto.
0: Ma scusa, con lenzuolo o senza?
1: Lenzuolo.
0: Ah, c'è il lenzuolino. Certo. Perché quello lì fa la differenza. Io sto testando il deumidificatore in queste ultime, perché non ti fa freschetto come l'aria. Però io freddo, cioè nel senso sono un po' freddosa, mia ragazza ovviamente no. E quindi come si fa? Non lo so, cerchiamo di trovare un compromesso e stare assieme così. Vabbè, niente, volevo fare una notizia, alla fine si è finiti a parlare di questo. Però la notizia parlava di questo, del fatto che dormire nudi non è che sia esattamente la cosa migliore l'estate.
1: Ma nudi senza la mutanda?
0: No, Dio, no, questo, nudi immagino che con la mutanda o senza non cambi molto. Dici che cambia?
1: Cambia,
0: il pacchetto,
1: cambia,
0: la parte
1: cambia.
0: Vabbè, se lo dici tu, Pippo, noi ci fidiamo. Noi ci fidiamo sempre di quello che dici tu. Vabbè, meno male che c'è Baby K che ci fa cambiare un po' argomento e lo fa con la sua Tuca Macarena.

Qui a Radio 105 vi ricordiamo invece che torna anche quest'anno 105 in the City, l'imperdibile appuntamento con il divertimento, i DJ set e la musica live firmata Radio 105, che in questa occasione celebra Cesi, Porta dell'Umbria e delle Meraviglie. Vi aspettiamo quindi giovedì 30 luglio a Terni, ok? In piazzale Bosco, sul palco di 105 in the City, Dario Micolani presenterà le esibizioni di Tommaso Paradiso, Rovazzi e tantissimi altri. Quindi non mancate il 30 luglio a Terni, l'ingresso è gratuito.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue con conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
4: Ci sono cose che vorresti tornassero.
5: Come le vacanze.
4: O un bel vantaggio.
5: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
6: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.
7: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
8: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
9: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
8: Siete pronti a sentire l'estate?
9: Parte da Riccione.
7: Siete pronti?
9: Yoga Radio Estate, da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
10: Vi aspettiamo!
11: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
12: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
13: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
14: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
15: Perché?
16: Ecco perché.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
17: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
18: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
19: Nuvola la trovi su siscom.eu.
20: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
21: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
22: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
23: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
24: Torna a 105 in the City, l'imperdibile appuntamento con il divertimento, i DJ set e la musica live, firmato Radio 105. Ti aspettiamo giovedì 30 luglio a Terni, Piazzale Bosco. Sul palco di 105 in the City, Dario Micolani presenta Tommaso Paradiso, Rovazzi e tanti altri. 105 in the City, giovedì 30 luglio, Terni.
25: Aggiungi un tanto di gusto in più.
0: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
1: E l'acqua va giù con Waterstick.
0: Waterstick, dall'Angelica.
2: 105.
10: 105.
2: 105.
10: Che storia.
15: Radio 105.
10: Che storia.

0: Roma di 305. Ne approfitto per salutare Roberta che dice che lei dorme col pigiama. Brava, beata lei. Ciao Roberta. Amici, è finita qui, sta terminando proprio in questo istante la stagione, la mia stagione con 105 Open Club, ringraziando in regia Pippo Palmieri.
1: Grazie Brian, che onore essere stato qua all'ultima puntata.
0: Guarda, io per dovere di cronaca ringrazio anche Davidino che è stato il regista della stagione in generale, ovviamente, poi la nostra Nadia in redazione, Eleonora al centralino e tutti i nostri collaboratori. Io veramente vi auguro una buona estate, lunedì me ne vado in ferie anch'io finalmente, poi torno qui dal 10 agosto tutti i giorni dalle 10 alle 12. Un saluto dal vostro Brian di fiducia, veramente godetevela più che potete. Un bacio, ciao ciao.

0: non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino.
1: Ah, Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
2: Parti con Coop Voce. Naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Sono le 14.

0: con Jake La Furia.
1: Bella raga, sabato 25 luglio, tenete duro, ci siamo quasi, le ferie per cui avete tanto lavorato ci sono quasi, sono qua, potete quasi toccarle. Nel frattempo quello che potete toccare con mano già adesso è tutta la musica fortissima che è uscita in questi giorni. Io non vedo l'ora di farvela sentire, scommetto che voi non vedete l'ora di sentirla, quindi andiamo. Jake La Furia su Radio 105 con Jake Rap, il programma delle mega hit. Con me a compilare questa playlist delle meraviglie ci sono la Lauretta e Antonio Retto Serpico. Oggi apriamo con il nuovo singolo degli Another di Demi Warren che si chiama Silver Lines.

0: canzone con forti influenze baleariche e sonorità fresche e solari, perfette per la stagione dei festival estivi. Non posso dargli torto. Va bene, raga, andiamo avanti. Si balla con un duo inedito, quello formato da Gabri Ponte e Jovanotti. Il loro nuovo singolo si chiama DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova.

qua ancora agguerrita, ancora a suo agio nel personaggio di superstar, regina del pop mondiale. Quello che abbiamo appena sentito è il suo ultimo singolo, che si chiama Watch It Burn. Ottimo. Prossimo pezzo adesso. La cantautrice Suki Waterhouse ha finalmente pubblicato il suo nuovo album Loveland, che include anche questo nuovo singolo nostalgico, che si presenta come una lettera d'amore al suo vecchio appartamento londinese e alla sua città natale. In concomitanza con l'uscita del pezzo, Suki ha pubblicato anche il video tra le strade del celebre quartiere londinese, che contiene un omaggio all'omonimo film del 1999. L'artista scavalca infatti lo stesso cancello del parco attraversato dal personaggio interpretato da Julia Roberts. Con questo pezzo si apre un nuovo capitolo per Suki, che racconta il suo percorso di trasformazione personale e musicale tra introspezione, vulnerabilità e una rinnovata consapevolezza di sé. Direi che ce lo sentiamo volentieri, si chiama Nothing Here.

Jelly Roll è la testimonianza vivente che se vuoi farcela ce la fai, anche se le circostanze ti sono avverse, anche se sei l'ultimo della catena alimentare, alla fine il talento può aiutarti ad uscire. Il suo ultimo pezzo è quello che abbiamo appena sentito e si chiama Hands Up. Grande Jelly, e adesso Next, questo è il primo inedito di Barry Can Swim nel corso del 2026 e ci ricorda alla perfezione ciò che poi rende una figura essenziale della musica dance contemporanea. Il pezzo è questo e si chiama Return to Bible.

0: da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ehi umano, si parte, si parte!
2: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato. Trovi Natural Trainer Sensitive, crocchette cane 2 kg, adult small and toy, 2 pezzi a 24,90€, risparmi 8 euro. Katsan, lettiera gatto da 20 litri, 2 pezzi a 25 euro, risparmi 6,98€.
1: Paule pieno in store su arcaplanet.it.
3: Arcaplanet, convenienza nostra.
4: Quando è
1: pesca?
4: È la colazione. Quando è
5: alla pera?
4: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
6: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
7: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown. Solo a Movieland.
8: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,49 euro e nettarine piatti ondin 500 grammi coltivate in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a 559,25€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
10: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
11: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
12: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
13: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
14: A Radio 105 Jake It Up.
15: Jake la fuori su Radio 105 con Jake It Up, il programma delle hit. Andiamo avanti con la musica che spacca. Allora, vi ricordate di Jaïn, la cantautrice francese multiplatino, conosciuta per il suo successo globale Makeba, che vanta oggi oltre 700 milioni di streaming, 85 miliardi di visualizzazioni, più di 25 milioni di creazioni su TikTok e certificazioni in più di 19 paesi? Ebbene, col suo nuovo singolo Jaïn segna un forte ritorno alle sue radici, riconnettendosi con l'autenticità del suo album di debutto Zanaka. Io sono super fan, penso che faccia smuovere delle cose molto avanti, per cui sono ben contento di suonarvi questo pezzo che si chiama Kill It With The Beat.

Alex Warren è una certezza ormai qua nella nostra playlist, anche questa settimana ha riconfermato la sua presenza. Il pezzo ormai lo conosciamo alla perfezione, si chiama Passenger, bomba. Ok raga, on to the next one adesso. Georgia Smith ha annunciato il suo terzo album What Are The Odds, in uscita venerdì 21 agosto, e intanto ha pubblicato questo nuovo singolo realizzato insieme a Wizkid che si chiama Alive.

data P2J Alive, il nuovo singolo di Georgia Smith e Wizkid, un pezzo avvolgente, fluido e ricco di atmosfera, scritto e registrato a Londra, e racconta l'euforia dell'incontro e le emozioni travolgenti dei primi momenti di un amore, prima che tutto si sfasci, insomma. Ok, raga, andiamo avanti, abbiamo un nuovo pezzo che ci farà ballare tantissimo, è LB1 con I Need a Sign.

The Sign è il nuovo singolo elettronico pubblicato dal DJ e produttore francese LB1 e come tutti avete già potuto sentire si tratta di una rivisitazione in chiave moderna del celeberrimo classico dance degli anni 90 Show Me Love di Robin S. Questo non tramonterà mai, raga, e meno male. Ok, let's go, non ci sono dubbi sul fatto che Gracie Abrams sia una delle cantautrici più amate nel pop alternativo americano, famosa per le sue canzoni intime e sincere. Il suo stile confidenziale ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo e il 17 luglio è uscito il suo terzo album intitolato Daughter From Hell. Dentro ovviamente c'è anche il nuovo singolo che stiamo per sentire che si chiama Look At My Life.

Somber è tornato alla grande con questo nuovo singolo che si chiama My Body Wasn't Ready, per la gioia di tutti i suoi fan sparsi per il mondo, soprattutto di Camilla Ghini. Salutiamo e andiamo avanti, c'è il nuovo singolo Pop Soul della cantante britannica Sky Newman, traccia di apertura del suo album di debutto intitolato SE9, un pezzo che mette in luce lo stile dell'artista, caratterizzato da un testo crudo ed emotivo che affronta le dinamiche di relazioni domestiche tossiche, dinamiche familiari complesse e i conflitti legati alla crescita. Sentiamolo subito, si chiama Man of the House.

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
1: Il 29 e 30 novembre a Riccione va in scena l'evento più importante dell'acconciatura italiana, riservato ai Saloni Bella. Due giorni interamente dedicati a noi hair stylist, alla scoperta di trend e tendenze moda. E ci sarà anche Radio 105. Per i Saloni Bella interessati, info in DM su bella_education_italia.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
5: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
4: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
5: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
4: È buonissima!
5: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
4: E per risotti cremosi?
5: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
6: The Wall! Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
7: Con Max Giusti.
6: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
7: Stasera 18:45, Canale 5.
6: Il muro dà, il muro prende.
8: Afte.
9: Ne soffro da quando ero piccola.
10: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
9: Un aiuto per tornare a sorridere.
10: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
9: Rapida la guarigione.
10: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
11: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
12: A Radio 105, Jake It Up, con Jake La Furia.
13: Jake It Up. Jake It Up con Jake La Furia su Radio 105. Va bene raga, allora, vista la stagione e il clima, direi che questa notizia potrebbe giovare a quasi tutti. Vado, troppo caldo? Fare l'amore potrebbe aiutarti sul serio. Sappiamo tutti che d'estate fa troppo caldo e dormire diventa scomodo. La soluzione per una brutta notte di sonno però è più semplice di quanto si pensi. Si dà il caso che per dormire serenamente e sentire meno caldo nella festiva bisogna fare l'amore. L'esperto del sonno James Wilson ha infatti spiegato che un po' di intimità potrebbe essere la chiave per dormire meglio. Alcuni dei processi biologici che si attivano quando si fa l'amore potrebbero avere un impatto negativo sul sonno, in particolare l'aumento della frequenza cardiaca e il rilascio di adrenalina, soprattutto se è abbastanza vigoroso. Ma ci aiuta anche a sentirci emotivamente connessi e l'apice del piacere porta al rilascio di ormoni come la prolattina e l'ossitocina, l'ormone delle coccole. Questo ci fa sentire rilassati e calmi, la condizione perfetta per dormire bene. Inoltre riduce i livelli di cortisolo, l'ormone del risveglio che aumenta i nostri livelli di stress, ha spiegato al Daily Mirror James, conosciuto anche come The Sleep Geek. Antonio, ecco perché tu non dormi bene da 2 anni, capito? Perché non sfoghi. Va bene, raga, suoniamo, ci sentiamo Charlie XCX con Wink Wink.

0: Coop 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La Coop sei tu.
2: Manca un minuto alle 15.
3: Sulla spiaggia o in città c'è Shake It Up, Shake It Up. Svegli ed esci dalla chat, c'è Shake It Up, c'è Shake It Up.
4: Di nuovo Jake Lab con Jake LaFure su Radio 105. Allora raga, notizie matte dal mondo, le mie preferite. Mondiali Edition. In Perù, Haaland pare diventato un nome perfetto per un figlio. Con buona pace dei circa 11.046,54 km che dividono Oslo e Lima, anche in Perù non sono mancati i tifosi della sorprendente nazionale norvegese. D'altra parte, da quelle parti sono quasi costretti a trovarsi ogni mondiale una squadra da tifare, visto che Los Cruzados mancano la Coppa del Mondo dal 2018, quando si qualificarono dopo 35 anni d'assenza. I tempi dell'eroe locale Teofilo Scubillas sono ormai lontani, insomma quanto servirebbe al Perù un bel Haaland. D'altra parte, il merito di tale insospettabile febbre vichinga è probabilmente proprio sua, di Erling Braut Haaland, centravanti scandinavo del Manchester City, un personaggio dalla simpatia irresistibile. Ormai la Haaland mania è arrivata a colonizzare persino le anagrafi. Nei giorni della Coppa del Mondo, proprio mentre l'uragano norvegese travolgeva come al solito le difese avversarie, tanti neogenitori decidevano di chiamare il loro figliolo con questo nome davvero bomber, Haaland, come se fosse un nome di battesimo, un omaggio particolare che in pochi giorni ha finito per essere replicato più di 500 volte. Non sorprendetevi troppo, però, dare il nome di campione del calcio ai propri bambini è quasi una tradizione in Perù. Per informazioni, chiedere ai quasi 34.000 bambini che portano il loro nome anche quello del fuoriclasse brasiliano Neymar, senza dimenticare i circa 32.000 che invece si chiamano Ronaldo e i circa 3.400 che all'anagrafe sono registrati come Messi o direttamente Lionel Messi, così per intero. Io infatti volevo chiamare mio figlio Van Basten, ma in Italia non è possibile purtroppo. Va bene raga, suoniamo, c'è Beyoncé con Morning Dew.

Morning Dew, tra parentesi Donk, è il nuovo singolo di Beyoncé che ha sorpreso i fan perché rappresenta il primo inedito pubblicato dalla Queen negli ultimi 2 anni e anticipa l'uscita della ristampa celebrativa per il 20° anniversario di B-Day, il secondo album solista di Beyoncé pubblicato nel 2006, che ha rappresentato una tappa importante nella sua carriera e include singoli di grande successo come Deja Vu e Irreplaceable. Grande B, noi andiamo avanti e ci sentiamo i The Bowser con Lose Myself.

Billionaire Business era il nome della sua band, poi non so cosa sia successo alla band, ma ora B è un artista solista e questo è il suo ultimo singolo che si chiama Rich. Ottimo, adesso corriamo fino al prossimo pezzo. Anche Alessi Rose ha pubblicato il suo nuovo singolo, che arriva mentre continua il suo tour di festival nel Regno Unito e in Europa, che include date di apertura per Luis Capaldi e Lord. Prodotta e co-scritta da Josh Scarborough, questa nuova hit affronta il tema dell'attrazione di una relazione difficile da interrompere. In una dichiarazione Alessi ha affermato che la canzone è nata da un momento in cui ha sentito il bisogno di contrastare la propria dipendenza da un'altra persona. Eccola che suona, si chiama Dependent.

Fortissimo è quello che abbiamo appena sentito, si chiama Is It Love, bellissima e bravissima come sempre Tyla. Noi salutiamo, andiamo avanti fino al prossimo pezzo, prepariamo le capriole perché sta arrivando Benson Boone con The Time of My Life.

0: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
1: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
0: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Aggiungi un tanto di gusto in più.
7: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
6: E l'acqua va giù con Waterstick.
7: Waterstick dall'Angelica.
8: Solo da 1 euro 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
9: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
10: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon.
12: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass, in viaggio con te sempre.
13: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
14: Nuvola la trovi su siscom.eu.
15: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
16: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
17: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio è la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
18: A Radio 105, Jake Rap con Jake La Furia.
19: Jake La Furia su Radio 105 con Jake Rap. Dunque, il prossimo pezzo che stiamo per sentire è una delle canzoni di maggior successo dell'artista indie pop emergente Malcolm Todd, inclusa nel suo progetto discografico intitolato Sweet Boy. Il pezzo ha riscosso una grandissima popolarità sulle piattaforme di streaming e sui social media, diventando un vero e proprio trend associato all'estetica e allo stile dell'artista. Un brano indie pop / R&B caratterizzato da sonorità super fresche, che è diventato virale su TikTok e balzato in cima alle classifiche di ascolto. Ve lo faccio sentire subito, si chiama Earrings.

Olivia Rodrigo è ispirazione per tutte le teenager del mondo, è diventata un brand, merito soprattutto di pezzi come quello che abbiamo appena sentito, che si chiama Stupid Song, che spiega come spesso delle stupide canzoni d'amore diventino la colonna sonora di grandi amori. Grande Olivia, e adesso Next, è tornato anche H, è un pezzone nuovo di Zecca per noi, ve lo faccio sentire, si chiama R&B.

R&B è l'acronimo di Ring My Bell ed è anche il titolo del nuovo singolo del rapper britannico H, che campiona il classico della disco music del 1979, Ring My Bell di Anita Ward, riproponendolo in una chiave che unisce la UK rap alla house. E adesso, allora, continuiamo a ballare un po', perché ci sono Peggy Gou e Era Star con Woman.

Pioniera culturale Peggy Gou è tornata con questo nuovo singolo Woman, realizzato insieme ad Era Star, che è un inno euforico per le piste da ballo estive. Se siete già in vacanza da qualche parte, credo che ve ne siete accorti. Ok, dai, altro pezzone adesso. In questo singolo Role Model trasforma la solitudine e l'insicurezza di una canzone incredibilmente emozionante, mescola i suoi testi colloquiali con una musica calda e piena di energia. Ve lo suono subito, si chiama High Hopes 3000.

Taylor Swift è dovunque, ma soprattutto è in questa playlist con il suo ultimo mega singolo che si chiama I Knew It, I Knew You, colonna sonora dell'ultimo capitolo di Toy Story. Ok raga, cambiamo tutto, arriva un'altra grande donna di musica, sto parlando di Sienna Spyro col suo nuovo singolone che si chiama Great Expectations.

0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Quando è...
2: pesca.
1: È la colazione. Quando è...
3: alla pera.
1: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
4: Perché?
5: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
6: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
4: Perché?
6: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
8: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02-896-91413.
9: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
11: Ehi umano, si parte, si parte!
12: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato. Trovi Royal Canin crocchette cane 12 kg, maxi medium adulta a 54,99€, risparmi 12 euro. Gourmet Gold lattina gatto multipack 85 grammi, 48 pezzi, 49 centesimi a lattina anziché 79.
11: Baule pieno in store su arcaplanet.it.
13: Arcaplanet, convenienza nostra.
14: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
15: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
16: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
17: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
18: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
19: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
20: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
19: La Torrente, baciati dal sole del sud.
21: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
22: Scialla, c'è Skoda!
21: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
22: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
21: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla!
23: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
21: Noi 1000!
23: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Radio 105. Proud to be different. A Radio 105 Jake It Up.
1: Jake Lafuori su Radio 105 con Jake It Up, la playlist delle meraviglie. Antonio Letto, Serpico e la Lauretta sono qua con me. Anche oggi siamo arrivati all'ultimo disco della puntata. Allora chiudiamo in bellezza. Fedele allo stile di Madonna, il suo nuovo singolo fonde sonorità pop e dance, dando vita a un pezzo energetico e coinvolgente, pensato per far ballare la gente. Allora balliamo, raga, il pezzo si chiama Danzetteria.
2: Get off the dance floor.

Danzeria di Madonna, l'ultimo pezzo di oggi per me, ragazzi. Ci ribecchiamo tutti qua domani, sempre dalle 2 alle 4, sempre su Radio 105, per una nuova puntata di Jake It Up. Io sono fuori, un bacio da Jake La Furia. È bella.

0: C'è Jake It Up, Jake It Up.
1: Sono le 15:58 su Radio 105.

0: Siamo pochi coraggiosi ad essere presenti in questo sabato 25 giugno, luglio, vorrebbe dire che ancora avremo tempo per l'estate, invece no, piuttosto siamo qui al caldo per le prossime due ore, quindi fino alle 18. Io sono Manuela Mosley, sono felicissima di ritrovare, forse perché ti sei trovato bene, non lo so, dammi conferma, sì. Igor in regia.
1: Buon pomeriggio, ciao amica mia.
0: Senti, ma com'è successa questa cosa? Cioè, a un certo punto, quando hai capito, percepito che saresti stato senza di me per troppo tempo, hai deciso di essere invece presente il sabato.
1: Sì, perché abbiamo fatto una settimana intensa con i Friends, poi ci siamo rivisti il sabato e di punto in bianco mi sparisci. Io devo guardarti sui social per sentirti vicina.
0: Avrei pensato, ma chi sono io per non avere la Mosley nella mia vita? Ed eccoci qua.
1: Esattamente, quindi ho chiamato Patrick, il nostro responsabile tecnico.
0: Ti salutiamo.
1: Detto, per favore mettimi in turno di sabato pomeriggio perché io devo stare con Manola.
0: Anche perché mentre sono tutti in vacanza, no, con i piedi a mollo, brava, magari brava, in qualche spiaggia stupenda, perché l'Italia è piena di questi posti straordinari, noi no! Noi qui a fare compagnia ai nostri ascoltatori, soprattutto al mio zoccolo duro del sabato con 105 Village. E allora chi sono io per non dare il numero di telefono? 34 telefono, poi in realtà è un numero al quale potete sicuramente, con il quale potete interagire tramite SMS, WhatsApp ed eventualmente, non lo so, anche audio. 342 41 15 105, siate come sempre clementi perché tenete conto che questa è pur sempre una fascia protetta, va bene? Detto questo, andiamo avanti, anzi iniziamo con la grande musica di Radio 105. E vabbè, io c'ho un problema con questo titolo, lo dico all'italiana perché Dracula non mi piace. Comunque, Dracula.

0: Spectacular Dracula. Vabbè. Come lo diresti tu, scusa Igor?
1: Come lo dici tu, Dracula?
0: Dracula, per fa... Ma guarda che io e te in realtà andiamo d'accordo su tante, su tanti aspetti,
1: sì,
0: su tante...
1: Sì.
0: Abbiamo dei giudizi molto simili su tanti eventi anche di cronaca e non, anche di gossip.
1: Esatto, esatto, abbiamo anche avuto da ridire insieme ai Frenzolini.
0: Vabbè, ma perché loro, guarda, secondo me ad un certo punto della vita il nostro capo supremo ha deciso di mettere la discordia fra loro, che sarei io, perché in qualche modo no, vanno sempre d'accordo più o meno fra di loro, poi arrivo io che ho delle vedute sempre molto diverse, no? Però è giusto così, finché ci si confronta in maniera civile va più che bene. Detto questo, giorni un po' particolari per noi, perché innanzitutto siamo reduci da una tappa straordinaria a Malta del nostro Summer Tour. Serata veramente incredibile, accoglienza stupefacente. Poi Malta è un posto veramente che io non so se tu ci sei mai stato, Igor, o se i nostri ascoltatori.
1: Sì.
0: Vedi, è veramente bello. Io ho avuto modo anche di fare una visitina, letteralmente una visitina e anche un bagnetto al mare stupendo di Malta. E insomma, grazie ancora per l'accoglienza. Tra l'altro, gli abitanti di Malta sono molto molto molto entusiasti rispetto alla musica italiana, quindi chi poteva non andare se noi se non noi potevamo non potevamo esimerci anzi dal ruolo di portatori sani, quindi chi poteva non andare se noi se non noi potevamo non potevamo esimerci anzi dal ruolo di

certo punto. Però Bad Bunny è famosissimo anche per un'altra cosa di cui parleremo tra poco. Intanto ascoltiamo un brano a proposito di musica italiana, quello di Emma con il featuring di Fabri Fibra, tuo amico Fabri Fibra, Antidroga.

0: Ava Max con Dancing's Done su Radio 105, anche qui è una specie di scioglilingua. L'album era Diamonds and Dance Floors. Tra l'altro mi state scrivendo al 342 41 15 105 che molti di voi erano presenti proprio alla seconda tappa del concerto di Bad Bunny. Insomma, la situazione è stata un po' particolare, ma sì, ci sono state anche, insomma, diciamo delle situazioni molto delicate rispetto ai feriti, perché sicuramente lievi, la grandine che ti arriva a quella velocità dall'alto non deve essere piacevole, soprattutto quando magari vai ad assistere a un concerto, è luglio, quindi non è che sei particolarmente, come dire, vestito pesante, tanto da attutire il colpo di una grandine che mi sembra di capire fossero chicchi veramente simili a delle palline da tennis, cioè erano enormi. Però l'importante è che siete tornati a casa sani e salvi. Parliamo di Bad Bunny perché niente, ha rilanciato la moda dell'infradito. Lui insieme a Rihanna rilanciano lo stile comfy. Quindi sono effettivamente amate, sono anche molto odiate, fatto sta che sono davvero gettonatissime quest'anno anche sulle passerelle e sono a tutti gli effetti un must have irrinunciabile dell'estate grazie proprio a queste social celebs, queste infradito che insomma addirittura sono venute fuori con dei tacchi vertiginosi, quindi infradito con tacco, che è una versione... tosta da accettare, io non la mando giù, non so se ti piace Igor da
1: guarda,
0: uomo.
1: La donna in infradito con le ballerine anche no, grazie.
0: Ma infatti non c'è nulla di più controverso e divisivo, devo dire, nel mondo in generale della moda, sì, ma in generale come proprio le flip-flop sono gettonate quest'anno, le ciabattine flat sono protagoniste anche di grandi look, di grandi celebrità intorno al globo terrestre, fatto sta che insomma Bad Bunny è uno di quelli che proprio non ci rinuncia, addirittura è sceso dall'aereo in infradito, forse in ciabatta di gomma, mamma, se non erro.
1: Mamma mia.
0: Vabbè, ma perché lui è un po' tamarro, ma che te frega? Giustamente dice, ma che me frega? Cioè, sono Bad Bunny, posso anche effettivamente arrivare scalzo e comunque sarei, come dire, amato da chiunque. E va bene così. A

0: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS, love people, not labels.
1: Ho comprato una perla nera.
2: E perché?
1: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
2: E perché?
1: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
3: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
4: Parte dal fronte destro. Punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
5: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
6: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
7: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
8: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
9: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
8: Siete pronti a sentire l'estate?
9: Parte da Riccione.
7: Siete pronti?
9: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
10: Ti aspettiamo!
11: Quest'estate vieni in spiaggia, a Milano. Vieni a scoprire il nuovo look di Coca-Cola e a ritrovare il suo gusto inconfondibile di sempre. Al Lido Coca-Cola, un'oasi dove immergersi nell'atmosfera iconica delle estati italiane. Tra sabbia, sdrai, ombrelloni, giochi e iconici gadgets Coca-Cola. E al tramonto, DJ set con Radio 105. Lido Coca-Cola, dal 23 al 26 luglio a Milano Porta Nuova. Coca-Cola, il gusto iconico dell'estate italiana.
12: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
14: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
14: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
14: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
14: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
14: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
16: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
17: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
16: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
18: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
19: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
20: ...105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.

0: Sì, effettivamente ho detto Latino America perché volevo essere un po' internazionale, però intendevo proprio il mondo dell'America Latina, perché abbiamo ascoltato Karol G. Manu Chao forse però non sono... forse spagnoli, mi sa, credo, non mi ricordo, non ricordo la provenienza di Manu Chao.
1: No, secondo me è sudamericano, sai?
0: Sudamericano? Ma poi Manu Chao, aspetta, perché mi sta venendo un dubbio, andiamo a vedere subito.
1: Infatti anch'io.
0: Perché io credo che fosse, aspetta, vediamo, guarda, in tempo reale. Allora, Manu Chao, mi dicono, cantautore francese spagnolo, vedi? Vedi? Poi tra l'altro lui è, ha una penna e uno stile riconoscibilissimo, però insomma...
1: Te l'ho detto poteva... che era spagnolo?
0: No, tu hai detto... Però insomma mi ero confusa, non sapevo se fosse l'America Latina, quel mondo lì, oppure spagnolo. Beh, ha da festeggiare, visto e considerato che la Spagna è campione del mondo. Tra l'altro l'abbiamo menata tutta la settimana con i Friends su questa cosa qui, perché... molti di noi in radio, anche perché abbiamo delle argentine, tifavano Argentina, altri invece proprio no, visto che è una squadra europea, tifavano Spagna.
1: Mai visto quei video che stanno girando su Instagram di delle persone che erano in un volo, non so, diretto per...
0: Oddio,
1: dove?
0: Lui è stato veramente uno stronzo.
1: Mamma mia, che ridere, ragazzi.
0: Lo spieghiamo ai nostri ascoltatori, praticamente il... credo che fosse proprio il pilota, se non erro.
1: Sì, il pilota.
0: Il pilota praticamente ad un certo punto fa credere ai passeggeri, che evidentemente erano argentini, di aver vinto la Coppa del Mondo. In realtà non era assolutamente vero, quindi c'è stato un tripudio di festa, entusiasmo eccetera, per poi capire che era tutta una burla. Uno stronzetto lui, eh.
1: Ma secondo me non l'ha neanche poi detto che era una balla. Cioè,
0: è rimasto così.
1: Sì, perché ha detto sicuramente mi sfondano la porta e fanno cadere l'aereo se
0: lo
1: sanno.
0: Alla delusione. Pensa a loro che scendono dall'aereo tutti felici, che festeggiano eccetera, e poi in realtà si rendono conto esattamente del contrario, cioè che alla Spagna deve aver vinto e loro ad aver perso. Momento molto catartico della vita di questi passeggeri, secondo me, eh. Andiamo avanti con la musica. Beh, posso dire, sono molto contenta perché è stata anche protagonista del nostro Summer Tour. La ascoltiamo, Anna, dopo due

0: avete anche ragione voi al 342 41 15 105, perché prima ho detto Imanu ciao, perché effettivamente lui poi si accompagna anche spesso e volentieri a dei musicisti straordinari, quindi io, dando per scontato insomma che parlassi di un collettivo, ho detto Imanu ciao, ma
1: no, perché altrimenti si sarebbero chiamati Mani ciao, invece uno è Manu ciao.
0: E dicevo appunto, evidentemente insomma, faccio questo mestiere non a caso, o chi può dirlo, magari anche sì, magari anche a caso, però insomma sapevo che fosse uno solo, soltanto che proprio perché lui è uno che anche apre, diciamo, le porte a molte contaminazioni che arrivano dall'estero. Guardate ad esempio la collaborazione, ma non è l'unica, che ha avuto nella carriera con una Karol G, apre appunto a queste contaminazioni di altri musicisti, di altri artisti, quindi io in automatico do del plurale a Manu ciao. Però insomma è evidente che fosse uno, e che fosse mezzo francese, mezzo spagnolo, non latinoamericano, come avevamo detto, come ci veniva il dubbio all'inizio, invece no, non è così. Allora, Infradito Lovers, nessuno grazie ascoltatori, questo mi fa veramente pensare di essere nel posto giusto, e mi fa pensare soprattutto di avere a che fare con le persone giuste. Nessuno di voi ama le Infradito. Certo, comode magari per andare in spiaggia, sicuramente, magari per andare in vacanza, magari anche da indossare in casa, se magari io sono scalza in casa solitamente, perché poi faccio togliere anche le scarpe a chiunque si approcci anche soltanto ad entrare nel mio piccolo appartamento, per cui il pavimento si presume sia particolarmente pulito, privo di germi, ma anche in casa l'infradito è comodo, solo in questi luoghi, solo quando si tratta di situazioni confortevoli. Mai da indossare, per favore, con abiti eleganti. Io ve lo chiedo, per favore. Siete molto d'accordo con me? Siete molto d'accordo anche con Igor? Poco d'accordo con Bad Bunny e Rihanna, anche, che hanno lanciato questa moda terrificante di queste infradito, di queste ciabattine di gomma. Detto questo, un sabato un po' caldo, un sabato di vacanza, un sabato in cui le città si svuotano, noi siamo qui a farvi compagnia fino alle 18.

0: 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La Coop sei tu.
2: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
3: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni in negozi online.
4: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
9: Radio 105, proud to be different.

0: shit for the streets.
1: Lil Freak su Radio 105. Sì, vabbè, ma abbiamo detto chiaramente dell'infradito, però molti mi scrivono: vabbè, ma le ballerine le ha nominate Igor, le ballerine.
2: Allora, c'era una canzone, non so se te le ricordi, i Power Frenchers, quelli che facevano,
1: certo,
2: Pomponel. Ok, una canzone di questa ragazza che diceva: meglio all'inferno coi tacchi che in cielo in ballerine.
1: Ma anche perché, cioè, per indossare le ballerine,
2: dice una donna, non è che lo dico io.
1: Ma allora, se devi indossare la ballerina, devi innanzitutto essere, secondo me, alta 2 metri, e quindi puoi anche permetterti la scarpa molto flat, molto piatta, no?
2: No, anche se sei alta 9 metri, no.
1: E devi essere anche, diciamo, molto filiforme. E allora forse è accettabile, ma nemmeno troppo, posso dire, perché veramente, cioè, le ballerine soltanto nelle sale di danza, dove si fanno lezioni di danza classica, siamo tutti d'accordo su questo. Fuori sono un azzardo, anche se molte case di moda, tra l'altro molti brand di grande lusso, le hanno poi rivisitate negli anni e hanno anche creato dei modelli, anche lì discutibili, a dei prezzi folli. Non lo so, la moda effettivamente è un mondo particolare, un mondo che va, come dire, capito spesso e volentieri, e non sempre ci si riesce. Però anche qui, ascoltatori di Radio 105, Igor e me, tutti grandemente, fortemente d'accordo sul fatto che, insomma, possono essere serenamente evitabili queste cose qui, ballerine ed infradito, soprattutto le infradito con il tacco. Io non ne vengo fuori. Tra l'altro, qualcuno ha cercato di regalarmele ad un certo punto, queste. Non faccio nomi, perché altrimenti
2: poi...
1: Gliel'hai
2: tirata in faccia, ovviamente.
1: No, ma no, l'ho proprio fatta desistere, cioè, quindi ho cercato di prenderla alla larga e di spingerla verso un altro tipo di regalo, piuttosto che quelle ballerine, quelle infradito lì, perché io l'infradito col tacco non me le merito, trovo di non meritarle. Torniamo alla musica, Martin Garrix con Ed Sheeran, questa è...

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Quando è...
5: pesca.
4: È la colazione. Quando è...
6: alla pera.
4: È ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta, perfetto in ogni situazione, perché quando è vita è yoga. Yoga, molto più che buono.
7: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un monte premi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
8: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
9: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa.
10: Ma per dirvi che da Aldi trovi primo sale da 200 grammi a 1,75€ e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49€, ci basta il nostro suono preferito.
11: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Afte.
13: Ne soffro da quando ero piccola.
12: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
13: Un aiuto per tornare a sorridere.
12: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
13: Rapida la guarigione.
12: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
14: The Wall! Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
15: Con Max Giusti.
14: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
15: Stasera 18:45, Canale 5.
14: Il muro dà, il muro prende.
16: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
17: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
16: Brava Samira!
17: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
16: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
17: Riso Flora, non scuoce mai.
18: 105.
19: 105.
20: 105.
18: Che storia!
21: Radio 105.
22: Che storia!

0: girl one time.
1: Machine Gun Kelly. Poi quando ride alla fine sembra che ci sia qualcuno in sala che rida dei nostri, e quindi io mi chiedo sempre chi è che sta, quale microfono è rimasto aperto, chi è che sta ridendo. Invece no, è la canzone che proprio finisce in questo modo. Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa con Girl Next Door ad aprire la seconda oretta insieme, seconda ed ultima oretta insieme. Poi tra poco avremo anche la rubrica startup, oggi veramente molto carina la startup di cui parleremo. Eravamo, sembra l'incipit di una barzelletta, Manuela Moslei ai microfoni ed Igor invece in regia. Igor che si è trovato talmente tanto bene la scorsa settimana che ha deciso di restare con noi anche questo sabato, sì. Quindi va ringraziato, perché sono pochi e coraggiosi quelli che nel weekend decidono di rimanere in radio a lavorare. Perché d'altronde io sono l'essenza della radio, lo dico.
2: Tra l'altro, scusami,
1: i miei colleghi.
2: Io alle 18:30 ho un volo da Linate per Olbia, perché stasera sono a far serata in Sardegna. Quindi, cioè...
1: Ma vogliamo dire anche dove? Così magari i nostri ascoltatori ti vengono a trovare. Igor.
2: Allora, questa sera sono a Sant'Anna, in provincia di Oristano. Quindi ho un po' di macchina da fare, e subito dopo alla Marinella di Cagliari.
1: Ci sono tante cose buone da mangiare in quella zona. Andrei, soprattutto mi butterei proprio a capofitto sui formaggi, perché è vero che la Sardegna, dove vai mangi bene, però sui formaggi non la batte nessuno. Scusate se ve lo dico, però la mia mamma aveva origini sarde, era di Porto Torres, vicino Sassari. E niente, io sono cresciuta veramente a pane e formaggio sardo, e ad un'età magari anche lì non particolare, discutibile se vogliamo, ho assaggiato per la prima volta tipo a 8-9 anni il formaggio con i vermi, poi è una prelibatezza sarda.
2: Che buono.
1: Mamma mia, certo, a una bambina magari di quell'età uno potrebbe inorridire oggi, e invece sono cresciuta, mi sembra bene, poi chi può dirlo, però mi sembra fino a qui tutto bene.
2: Sì,
1: poi
2: c'è solo una piccola pecca, però.
1: Ma quello guarda, potrebbe essere o pecca o qualcosa da condividere.
2: No, intendevo il tatuaggio.
1: Ah, vabbè, ma il tatuaggio. Allora, io tra l'altro sono in una fase della vita in cui sto togliendo totalmente tutti i tatuaggi che mi sono fatta.
2: Sentivo che lo dicevi, ma come si fa?
1: Ma
2: con
1: allora,
2: una spugna.
1: Facciamo così, ascoltiamo prima un brano e poi ti racconto, anzi vi racconto, perché poi tra l'altro mi arrivano sempre un sacco di messaggi in DM che mi chiedono ma come si toglie il tatuaggio, ma perché te lo togli. Allora ne approfitto, magari lo dico in diretta, così rispondo anche agli ascoltatori che di solito coincidono con anche i miei follower sui social, come funziona e quanto male fa alle tasche e anche al corpo, diciamo. Tra poco me ne parlo.
3: Era un po' di

Quelli bravi direbbero music from the motion picture The Devil Wears Prada 2, ovvero Lady Gaga e Doechii con Runaway, colonna sonora appunto del Diavolo Veste Prada 2, brano scritto da Lady Gaga e Doechii proprio insieme a Bruno Mars, che anche ultimamente, anche lui ultimamente è stato a Milano, fortunatamente senza troppi intoppi. Parlavamo prima di tatuaggi e... allora, è successa questa cosa nella mia vita, che ad un certo punto io volevo farmi un tatuaggio, avevo più o meno 19 anni, ovviamente i miei genitori erano contrari, figurati se poi ascolto quello che dice mamma o quello che dice papà, è un'età quella in cui magari si tende a fare esattamente il contrario, no? È più una cosa viene proibita e più tu la desideri, quindi incosciente quale sono, stata, adesso non più, ho iniziato a farmi dei tatuaggi.

0: Molto discutibili, un termine che oggi uso particolarmente, anzi di cui abuso particolarmente, però effettivamente ci sta tutto. Ma pensa che l'ho fatto ad un certo punto pure sul collo, ma tu ti rendi conto? L'ho tolto, ho fatto questo errore e poi l'ho tolto. Pensa che sono tornata a casa, Igor, con questo tatuaggio sul collo, mia madre mi ha guardato e non mi ha parlato più per un mese e mezzo. Vabbè, giustamente.
1: Ma cosa rappresentava questo tatuaggio?
0: Avevo
1: se si
0: fatto...
1: può?
0: Ma, allora, innanzitutto mi ero affidata ad una ragazza che era alle prime armi, una tatuatrice alle prime armi. E va bene, perché insomma la possibilità va data a chiunque. Chi sono io a 19 anni per non darla ad una ragazza che faceva su di me il suo secondo tatuaggio in generale nella vita? E avevo una chiave di violino con due ali, una diversa dall'altra, poi perché erano venute un po' così strane, quindi diciamo disegno che poteva avere un buon significato, buono, non ottimale, però veramente ragazzi, cioè con il tempo era diventato, non lo so, un'aquila storpia, una roba brutta. Quindi ho deciso di togliere quel tatuaggio lì, anche perché insomma da donna adulta sembrava, era una macchia nera, quindi era bruttino da vedere. Tolto quello, ne sto togliendo un altro sul fianco, insomma io ne avevo più o meno 8-9, fai conto, ne sto togliendo praticamente più della metà, perché grande quale sono, donna adulta quale sono, mi sono resa conto insomma che forse non mi stavano più bene, o meglio mi guardavo allo specchio e mi sono resa conto che non mi piacevano più. Ad un certo punto decido di toglierli. Io non ve lo so raccontare il male, cioè che il dolore che fa più male toglierlo secondo me che farlo. Questo va detto. Se volete, ci sono degli esperti incredibili in Italia, ultimamente soprattutto ne sono usciti, ci sono un sacco di dottori, di chirurghi che utilizzano questi laser di ultima generazione. Il mio si chiama Gaspare Reina, lo trovate su Roma ed è molto molto molto molto molto bravo. Anzi, magari possiamo fare che un giorno lo ospitiamo, ci facciamo raccontare da lui com'è che è nata questa passione e com'è che è stato definito ad un certo punto il killer dei tatuaggi. Aperta e chiusa parentesi, va bene? Andiamo avanti con la musica. Bruno Mars.

0: Il tetto del vicino è sempre più fresco, forse perché ha fatto applicare H2O Reflex. Così il tetto assorbe meno calore e all'interno si abbassa la temperatura. Fatelo anche voi, avrete un clima più fresco senza condizionatore e bollette più leggere. Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza il tetto, nuovo in manutenzione e abbassa la temperatura di casa. Parlatene con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
4: Hai dimenticato i costumi da bagno.
1: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS. Ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels. Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
7: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
8: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
9: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
8: Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
12: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
13: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
12: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
14: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
15: Radio 105. Proud to be different.

0: Wow, è come bello, mamma mia, io posso dirti che a me questa melodicità napoletana, non so se si dica così, però mi fa impazzire. Nino D'Angelo, tra l'altro, lo dicevo qualche giorno con Ross, qualche giorno fa con Ross, è tipo, non so, colonna sonora della mia infanzia, della sua adolescenza, praticamente. Perché si ascoltava lo jeans e la maglietta, la faccia a quel sapone. Non puoi non averle mai ascoltate questa canzone.
1: Sono proprio... mi rifiutavo volutamente.
0: Ma sono colonne portanti della musica italiana.
1: No,
0: ma poi
1: della
0: scusa,
1: musica a Napoli, non della musica italiana.
0: Ma scusa, ma non hai mai visto un film con Nino D'Angelo? Lui che rincorreva la bella del paese.
1: Cambiavo,
0: poi si innamorava.
1: Cambiavo subito.
0: No.
1: Piuttosto guardavo Bim Bum Bam e guardavo One che faceva così con le orecchie.
0: Chi smilicia queste robe qua?
1: Esattamente, sì.
0: Vabbè, comunque Fabio Rovazzi. Sì, Arisa, Nino D'Angelo, tu immagina, che ne so, una vacanza sulla costiera amalfitana con sti tre. Totalmente diversi l'uno dall'altro. Io andrei sicuramente a braccetto con Nino D'Angelo.
1: Non
0: perché...
1: avevo dubbi, guarda.
0: Ma ti porterebbe in posti carini, secondo me, perché lui conosce. Poi lo guardano in faccia, non gli darebbero mai una sola a Nino D'Angelo, perché è uno del posto. Su Fabio Rovazzi e Arisa... Non lo so, perché potrebbero essere... No, non lo so, forse mi fido più di Nino D'Angelo. Però la canzone Costiera Amalfitana è molto carina e si presta ad essere uno dei tormentoni di questa estate 2026. Ci sono un sacco di messaggi di gente che sta partendo e che sta trovando anche particolarmente traffico sulle autostrade, perché uno cerca sempre di fare partenze intelligenti. Dice, vabbè, guarda, parto di sabato, di domenica, che sicuramente la gente in teoria dovrebbe già essere... nel posto prescelto per la vacanza, e invece no, tutti hanno la stessa idea, quindi si ritrovano tutti sulle autostrade. Quindi saluto Giulia, saluto Luca, Tommaso, tutti in autostrada che raggiungono o provano quantomeno a raggiungere il sud Italia, quindi chi Puglia, chi Sardegna, addirittura chi Sicilia, chi Calabria che sta finalmente riscuotendo il successo che merita, perché è una terra stupefacente con un mare straordinario. Io ricordo soprattutto di aver passato un sacco di estati meravigliosi a Diamante, nomen omen, perché è una località incredibile. Calabria, che molti di voi scelgono quest'estate e che appunto si presta ad essere un'altra delle mete gettonatissime italiane per passare, per trascorrere un'estate stupefacente. Andiamo avanti con la musica? Vi va? Wow, questa è un'altra canzone molto molto bella di una ragazzina in gambissima, Olivia Rodrigo. I know.

0: seem pretty sad for a girl so in love. Questo è il titolo dell'album. Olivia Rodrigo, classe 1000. Sì, magari. Magari per me, perché magari poteva essere più coetanea. Invece no, 2003, classe 2003, cantante e attrice nata a Murrieta in California, nota per High School Musical. Dico magari per me, perché più cresco e più, insomma, gli anni aumentano, più c'è proprio uno stacco tra le generazioni. Quindi ogni tanto mi trovo magari a parlare con ragazzi di poco più di 20 anni e ogni tanto nella mia testa il pensiero va veloce ed è il seguente: potresti essere sua madre, potresti essere sua madre, cosa che fino a qualche anno fa non mi veniva nemmeno in mente. Una madre giovane sicuramente, però io ho quasi 42 anni, potrei essere serenamente la mamma di un ventenne, cioè potrei averlo fatto a 22 anni, non trovi, Igor?
1: Sì.
0: Però... guarda che sono pensieri che comunque ti appesantiscono la giornata, eh. Un po' ti rattristano anche quando li fai, perché dici mamma mia, quando tu nascevi.
1: Ti rattristi, sì, pesantemente, soprattutto per quanto mi riguarda, quando vengono a chiedermi musica in console e mi dicono
0: miseria.
1: Mi scusi, potrebbe mettere, come mi scusi?
0: Mi scusi.
1: Sono così vecchio.
0: Ma poi è un lavorone il tuo, perché devi essere sempre al passo, ma cioè veramente sul pezzo, perché magari ti chiedono delle canzoni che tu nella vita non ascolteresti mai.
1: È successo
0: certo.
1: Con una canzone del Pagante, quando uscì il Pagante mi chiesero, era una festa di diciottenni e mi dissero sì, mi metti il Pagante?
0: In
1: che
0: no?
1: Senso il Pagante? Cioè, poi già il nome dici cazzo è il Pagante,
0: ma e quindi tu che cosa hai risposto?
1: Non ce l'ha. Non so chi sia, se ne sono andati ridendo, cioè mi hanno deriso. E da lì
0: succede.
1: Ho detto, forse è meglio stare un po' più sul pezzo e aggiornarmi anche coi social e vedere cosa vuole la gente.
0: Beh, allora io non sono boomer, anzi cerco sempre di essere sul passo, al passo e sul pezzo, però spesso e volentieri quando mi trovo ad avere a che fare con ragazzi molto giovani anche il linguaggio faccio fatica a seguirlo, perché diciamo non è proprio italiano, non è l'italiano a cui sono abituata io, ha piuttosto un sacco di influenze che arrivano dall'estero, soprattutto influenze della lingua inglese, quindi buttano ste parole in mezzo a una frase totalmente italiana che dico che hai detto tesoro mio? E cerco di stare lì, e quindi per me adesso cringe, ad esempio, è diventato termine di uso comune. Quanto sei cringe? Lo dico ogni tanto anche mio padre, che mi manda a quel paese oppure mi attacca il telefono in faccia, dipende dalle

0: Alla Coop 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La Coop sei tu.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
5: Radio 105, proud to be different.

0: 105 Startup.
1: È arrivato il momento tanto atteso della nostra rubrica Startup. Oggi parliamo di Fanny Finn, ma nella fattispecie parleremo anche di 30.000. Adesso vi spiegherà tutto il founder, anzi co-founder, Leonardo Capotosto, a cui do il benvenuto. Ciao Leonardo.
2: Ciao, ciao a tutti, grazie per l'invito.
1: Allora, Fanny Finn è la startup, però noi abbiamo un discorsetto da fare su 30.000. Spiegami tutto, ti do carta bianca.
2: Ottimo, grazie. Allora, con Fanny Finn noi ci occupiamo di... abbiamo una missione, quella di un po' migliorare la vita finanziaria delle persone, degli italiani, e lo facciamo con tantissimi servizi e tantissime... opportunità.
1: Beh, obiettivo nobilissimo, difficile ma veramente impegnativo e nobile.
2: Sì, infatti, grazie. Ce ne vuole perché in Italia appunto abbiamo purtroppo un bassissimo livello di educazione finanziaria, che è una delle principali cause per cui poi le persone comunque sono, diciamo, stressate da un punto di vista finanziario e hanno problemi a gestire anche le proprie risorse, il proprio denaro. Quindi di conseguenza noi cerchiamo di migliorare questo aspetto qui delle persone con tantissimi servizi. La novità, diciamo, del pre-estate che abbiamo voluto lanciare, dato che comunque cerchiamo di lanciare sempre tante risorse, soprattutto gratuite, per appunto avvicinare le persone al mondo dell'educazione finanziaria, è proprio 30.000. È un libro game che è nato un po' da un'intuizione dei miei colleghi del marketing, quando appunto stavamo ragionando su quali altre risorse poter fornire a chi utilizza Fanny Finn, ma anche a chi non utilizza Fanny Finn. E uno dei nostri colleghi mi fa: guarda, io quando ero più piccolo impazzivo per i libri game. Quindi abbiamo fatto un po' di ricerche, ed effettivamente non c'era un libro game in formato digitale, navigabile da smartphone o da computer, interattivo.
1: Sì.
2: E abbiamo pensato, visto che comunque soprattutto i giovani passano ore e ore davanti allo smartphone per scrollare sui social, perché non creare un qualcosa di interattivo che gli porti anche un po' di valore? E quindi da lì è nata l'idea di 30.000. 30.000 parla di un caso molto molto comune, soprattutto all'interno del panorama italiano e dei giovani, cioè l'acquisto della prima casa.
1: Mamma
2: quindi quando
1: mia.
2: Dobbiamo comprare la nostra prima casa,
1: che diventa sempre poi che va sempre più in là nel tempo, quindi si acquista la prima casa sempre più da più adulti, quindi magari prima potevi permettertela o pensare di permettertela intorno ai 30 anni, adesso più si va avanti e più a 40 anni è facile trovare chi non ce l'abbia ancora, eh?
2: Esatto. E il problema è semplicemente che appunto ci sono tantissimi cavilli da smarcare, tantissime questioni da gestire, e in 30.000 perché? Perché abbiamo la storia racconta, diciamo, la situazione di Marco e Sara, una giovane coppia che appunto devono acquistare questa casa dal valore di 150.000 euro, e come si sa c'è bisogno di avere il famoso 20% di anticipo prima di richiedere un mutuo.
1: Allora Leonardo, quindi... facciamo così, ti interrompo soltanto perché abbiamo un brano da ascoltare, poi torniamo e...

0: Beh, mi piace molto questa canzone, sa molto d'estate. Allora, Leonardo Capotosto, parliamo con te di Funny Film, ma parliamo soprattutto di 30.000, che è questo libro game interattivo di educazione finanziaria. Parlavi di Marco e di Sara, mi sembra?
1: Sara, esatto.
0: Ok.
1: Sono quindi questa coppia, questi due ragazzi che devono acquistare la loro prima casa e appunto devono mettere da parte il famoso 20% di anticipo per acquistarla. E di conseguenza i lettori, i lettrici e le lettrici che leggono il nostro libro game possono di base immedesimarsi in uno dei due personaggi, quindi scegliere da che parte stare, quindi se diciamo immedesimarsi in Marco, in Sara, e fare delle scelte. Quindi non devi solo leggere, ma devi compiere delle azioni, delle scelte.
0: Cioè, detta in soldoni, dobbiamo aiutarli a trovare questo 20% di eventualmente 20% di anticipo. Farlo nel modo meno doloroso possibile, tra l'altro.
1: Meno doloroso possibile, soprattutto senza creare stress nella coppia, che è uno
0: certo.
1: dei motivi fondamentali per cui diciamo abbiamo creato questo libro, no? Perché comunque sono situazioni che poi generano anche diciamo uno stress. E quindi con base a queste azioni ci sono, diciamo, sei uscite, sei finali che
0: ci sono delle
1: verranno...
0: soluzioni che sono già segnate, giusto? A cui noi dovremmo arrivare.
1: Bravissima, quindi devi semplicemente scegliere queste azioni che ti verranno messe davanti,
0: okay.
1: E poi a un certo punto sarai tu, che sei il lettore o la lettrice, a decidere il finale di questo libro. Ci sono sei finali diversi, con sei scenari diversi, e l'obiettivo appunto è quello di diciamo arrivare a un lieto fine. E dall'altro lato, diciamo, una cosa interessante è che tu potresti rileggerlo più volte, cambiare le azioni che tu vuoi compiere in modo tale da capire effettivamente il finale che vuoi dare alla storia.
0: La responsabilità di mettere un tetto sulla testa a Marco e Sara, proprio, è una cosa cioè è un bellissimo game di grande responsabilità e, come dicevi tu, in qualche modo ti educa finanziariamente a fare delle scelte più o meno giuste, oculate.
1: Esatto, consapevoli più che altro e con un obiettivo chiaro, diciamo, un obiettivo da raggiungere.
0: Ok.
1: E quindi niente, questa è una risorsa che abbiamo voluto lanciare un po' prima dell'estate, speriamo che un po' di italiani passino un po' delle loro ore sotto l'ombrellone a leggersi il nostro libro game e a scoprire tutti i vari finali che possono trovare. E si trova gratuitamente sul nostro sito www.funnyfilm.com e nella sezione menu, nelle risorse, cliccando su risorse c'è proprio la prima risorsa, è il libro game di educazione finanziaria, e da lì puoi partire a leggere e a giocare, diciamo così.
0: Guarda, Leonardo, ti avrei chiesto i contatti, ma sei stato talmente bravo e sul pezzo che li hai dati subito, senza nemmeno essere imboccato in questo senso, quindi ti ringrazio. In bocca al lupo per questa startup, sia per Funny Film che chiaramente per questo libro game interattivo 30.000 di educazione finanziaria, che voglio dire è utilissimo soprattutto per chi magari è giovane in questo momento storico della vita e ha voglia e bisogno magari di comprare o acquistare un immobile. Grazie, Leonardo.
1: Grazie a voi per l'invito e buona giornata a tutti.
0: In bocca al lupo, ciao, grazie Leonardo. E se voi all'ascolto avete anche magari da suggerire una startup, che è quella del vostro amico, la vostra per esempio, l'indirizzo a cui scrivere è sempre lo stesso ed è startup@105.net.
2: Radio 105.
3: 105 Village.
4: 105 Traffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade, sulla 2 Salerno-Reggio Calabria, segnalato un incendio allo svincolo di Rosarno in direzione dell'allacciamento Fisciano. Un altro incendio anche sulla 30 Caserta-Salerno tra Nocera Pagani e Castel San Giorgio in direzione di Salerno. Sulla 1 Roma-Napoli un veicolo in panne causa rallentamenti tra Frosinone e Ferentino in direzione della capitale. Perdita di carico invece segnalata sulla 14 Adriatica tra Bologna e Borgo Panigale, l'allacciamento con il ramo Casalecchio in direzione di Ancona. Sulla A1 Milano-Bologna invece c'è personale su strada per la rimozione di un ostacolo tra Modena Sud e Modena Nord in direzione di Milano. ANAS in questo primo esodo estivo consiglia per un viaggio sicuro generi di prima necessità in auto, controllo del veicolo e del meteo, uso dei dispositivi di sicurezza, riposo, no all'uso di droga e alcol e niente distrazioni. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
6: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame!
8: Mac!
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
9: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
11: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
13: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
14: Quando è...
15: pesca.
14: È la colazione. Quando è...
16: alla pera.
14: È ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta, perfetto in ogni situazione, perché quando è vita è yoga. Yoga, molto più che buono.
17: Il 29 e 30 novembre a Riccione va in scena l'evento più importante dell'acconciatura italiana, riservato ai Saloni Vella. Due giorni interamente dedicati a noi hair stylist, alla scoperta di trend e tendenze moda. E ci sarà anche Radio 105 per i Saloni Vella interessati. Info in DM su VellaEducation_Italia.
18: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
19: Convenienza? Ma vai da Conad!
20: Via, via!
19: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da 1 kg, gusti vari, a €3,79. Scopri di più su conad.it.
21: Ehi, umano, si parte, si parte!
22: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
21: Oh, è pieno in store su arcaplanet.it.
23: 105
24: che storia.
25: Radio 105,
24: che storia.

0: farla da capo, perché io veramente della voce di Whitney Houston non ne ho mai abbastanza. How Will I Know su Radio 105, mamma mia, guarda, mi piange il cuore a salutarti, caro Igor, però so che hai un aereo da prendere.
1: Devo scappare, sì, devi scappare.
0: Hai una regione stupenda, quella della Sardegna, da mettere in sesto stasera con la tua musica.
1: Pesteremo come i fabbri, guarda.
0: Non è una minaccia, è una promessa.
1: Sì, sì.
0: Grazie Igor per essere stato insieme a me in questo sabato caldissimo, 25 luglio 2026. Ci ritroviamo ovviamente con 105 Village sabato prossimo, sempre dalle 16 alle 18, mentre lunedì puntuali con quegli altri due. Io badante ufficiale dei Friends, lo sapete, quindi alle 10 a mezzogiorno con i Friends, sempre qui su Radio 105. Vi auguro un ottimo weekend, magari per chi è in vacanza, buone vacanze. Da Manola Mosele è tutto, lascio tutto l'ambaradan a Moco. Ciao! 105 Village.
2: E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Ah! Cop Voce, una connessione di qualità.
3: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
4: Su Radio 105 sono le 18.
5: Radio 105, TGCOM 24. Breaking news.
6: Buona serata da Federica De Boni. Tensioni alla marcia Notav in Val di Susa. Centinaia di incappucciati hanno assaltato il cantiere di Chiomonte con lanci di bombe carta. In risposta, gli agenti hanno usato lacrimogeni per tentare di allontanare gli antagonisti. In fiamme due camionette dei carabinieri. Prima della manifestazione, sequestrati razzi e petardi. Le forze israeliane hanno condotto una vasta operazione in Cisgiordania con raid, perquisizioni e arresti almeno 70 in numerose località. Le azioni militari dopo che due israeliani e quattro palestinesi sono rimasti uccisi in uno scontro vicino a Nablus. I coloni aprono avamposti illegali. Nuovi record dei prezzi dei carburanti su strade e autostrade. A Milano la benzina a 2,6 euro al litro. Il ministro Urso: valutiamo le accise mobili, ma in Europa i rincari sono più elevati. Il governo prepara un decreto ad hoc dopo il vertice Meloni-Giorgetti. Sale ad almeno 270.000 il numero delle persone evacuate a causa degli incendi che stanno colpendo l'area nei pressi della grande città francese di Bordeaux e nei dintorni di Madrid, dove il cielo si è oscurato per il fumo, e la Francia mobilita da questa sera 1.500 soldati. Dall'inizio dell'anno andati in fumo 98.000 ettari di vegetazione. Roghi anche in Italia, un incendio boschivo è scoppiato in una zona montana nel Parco del Pollino, fiamme anche nel sud della Sardegna, incendio in un terreno abbandonato a Scandicci in Toscana, mentre nel Salento a Gallipoli distrutti un lido e una pineta. Formula 1, Lando Norris su McLaren ha conquistato le qualifiche del Gran Premio d'Ungheria, 11ª prova del mondiale. Il pilota britannico partirà in pole position e avrà al suo fianco in prima fila la Ferrari di Hamilton, battuto di soli 12 millesimi. Seconda fila per Leclerc con l'altra rossa e la Mercedes di Antonelli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Con Radio 105.
7: Radio 105.
5: The Weeknd.
7: The Weeknd.
5: After Hours Till Dawn Tour.
7: After Hours Till Dawn Tour.
5: In diretta dallo Stadio San Siro, Milano.
8: Eccoci qua, siamo tornati, come avete appena sentito, in diretta dallo Stadio San Siro di Milano. La mia voce, quella che sentite, è quella di Camilla Ghini, ma sono insieme a Moco.
9: Ciao raga, buonasera a tutti, ciao Camilla.
8: Abbiamo preso il tuo spazio, la mia voce è quello che
9: Parliamo
8: ne rimane.
9: Subito la tua voce.
8: Esatto.
9: Perché per chi stesse seguendo questo programma, infatti è il mio spazio, questo è il 105 Mindset, ma si è trasformato già da ieri in quello che è la diretta da San Siro per
8: l'abbiamo chiamato il weekend di The Weeknd, cioè meglio di così. Non lo so.
9: Avete capito bene, e poi anche i vari social, i vari TG hanno parlato di questo grande evento che toccherà le tre sere qua a Milano a San Siro. The Weeknd è presente, ieri abbiamo cantato e ballato, in effetti la voce di Camilla potrebbe essere complimenti comunque.
8: Io vi dico che stamattina mi sono svegliata e mi sono sentita veramente una cretina, perché ho detto: ma quanto posso essere poco professionale, sapendo che ho tre dirette da fare per tre giorni, ad aver cantato in questa maniera. straniera. Mia madre mi chiamava, mia nonna, non rispondevo perché non potevo parlare. Quindi mi sono preservata fino a mezz'ora fa.
9: Hai fatto come fa Abel prima dei concerti, cioè tè caldo col miele, sorseggiato piano piano.
8: Io, mi fa venire la nausea il miele, perché poi chat GPT mi ha iniziato a dire no, devi fare così, devi fare cosa. Ho detto senti, bevo acqua e vado avanti, questa è l'unica cosa che posso fare.
9: I metodi di Camilla li scopriremo durante queste due ore, che sono interessato appunto perché un po' di voce l'hai ritrovata.
8: Sì.
9: Pronto, almeno
8: non so domani, però.
9: Almeno la voce che basta
8: poi
9: per stasera.
8: Poi in teoria anche lunedì dovrei lavorare, cioè, insomma in teoria la mia voce è il mio lavoro. Quindi,
9: potresti iniziare a cantare in playback come magari facevano qualche trapper, però giusto per capire, abbiamo cantato e ballato non solo Camilla ma anche io, per esempio, non essendo un primo fan di The Weeknd ma un ammiratore.
8: Male, molto male.
9: Sono riuscito comunque riesco anche a raccontarvi quello di un evento, di una serata fantastica, veramente. Ieri parlavi di con un termine rilassante, cioè The Weeknd è rilassato e io pensavo fosse appunto, che so, tutto fatto eccetera, invece
8: no, era tutto carino.
9: È tutto carino, è una situazione che all'inizio me ne stavo da solo vicino alla transenna, me ne stavo tranquillo, mi sentivo
8: bellissimo.
9: A casa.
8: Ma magari qualcuno era con noi, qualche nostro ascoltatore ieri ce lo vuole raccontare, o qualcuno è qui stasera e ci sta ascoltando in questo momento. 342 41 15 105, mandateci i vostri messaggi. Io direi di iniziare con la musica e naturalmente iniziamo oggi con questa puntata speciale proprio con The Weeknd, e quella che sentite sotto che sta per partire è Sacrifice.

0: The Weeknd con Sacrifice qui su Radio 105, in questo, questo weekend appunto che noi trascorriamo insieme a The Weeknd, e siamo molto fortunati. Ma siamo, voglio dire, io mi sento particolarmente fortunata. Però quello che voglio dire è che la cosa bella secondo me di questo artista incredibile è che ieri, per esempio, anche tu, come stavi dicendo prima quando abbiamo iniziato questo programma, che non sei ovviamente un fan, come posso essere io, un po' ossessionata.
1: Il primo pelo.
0: Esatto, però cioè, è coinvolgente,
1: è molto coinvolgente
0: lo spettacolo che lui fa.
1: Per spiegarlo a Elena e quelli che appunto oggi saranno per la prima volta a gustarsi questa serata di The Weeknd qua a San Siro, in effetti...
0: Quanto vorrei essere voi per la prima volta!
1: Spiega. Però ti dico questa cosa. Cioè è figo perché... è veramente uno spettacolo. Vi dicevo, io all'inizio stavo vicino alla transenna, non è che ero coinvolto, no? Le canzoni le conoscevo tutte, anche se erano orecchiabili. Ero coinvolto a livello sì emotivo, nel senso che mi ballicchiavo un po', ma non ero travolto dalla musica in quel senso. Ammiravo quello che invece era la scenografia. 20 e più ballerine vestite con tuniche rosse, maschere dorate. Dorata è anche la mega statua che sarà alta 20 metri in mezzo a, a San Siro,
0: stupendo,
1: o 40 forse.
0: Tra l'altro ieri ho avuto anche modo di vedere San Siro tutto vuoto alla fine del concerto e di avvicinarmi a questa statua d'oro che, lo ricordiamo, lo abbiamo detto anche ieri, è stata realizzata da questo artista giapponese che si chiama Hajime Sorayama.
1: Ciao,
0: perdonatemi
1: Hajime
0: se io non l'abbia pronunciato nella maniera più corretta, però è bellissimo perché è una statua che segue The Weeknd base a dove lui sta cantando e si gira insieme a lui.
1: A un certo punto escono fuori anche i laser dagli occhi, no?
0: Quindi,
1: il fumo dalle mani, ok? Quindi c'è veramente la croce appunto che è uno dei simboli The Weeknd, che dall'alto si vede, tanti droni hanno ripreso quell'immagine, è bellissima, tante luci, tanti colori, e quindi alla fine, vi dicevo, in questa sorta di apocalisse tipo Gotham City si riesce veramente a vivere un bello show di 2 ore e 10 minuti.
0: 2 ore e 10.
1: Parlavano di questo show come l'allenamento di The Weeknd, perché mi sono chiesto, no, essendo anche nella zona 105 Mindset, com'è che si prepara The Weeknd per il suo show. Parlavamo prima del tè caldo col miele che sorseggia piano piano, e invece a livello fisico proprio, al di là di un po' di cardio che fa prima e un po' di box, ritiene quelle 2 ore e 10 il suo allenamento durante il tour.
0: Beh, deve essere, devo dire, una bella prova, no, di fatica per gli artisti andare sul palco. Insomma, cioè io immagino, non sono una cantante, io ho faticato tantissimo a stare là sotto, immagino lì sopra.
1: Fossi artista lo farei però. Cioè alla fine è una performance.
0: Vabbè,
1: vai lì, devi salire, devi spingere, alla fine devi nutrirti bene,
0: guadagni pure del denaro. Voglio dire, cioè, lo faremo tutti, io pure vorrei essere The Weeknd, no?
1: Salutiamo The Weeknd, che l'abbiamo sentito poi fine tour, fine serata, ci ha detto che Peggy Gou è una delle sue artiste preferite, quindi in omaggio a lui che ci sta ascoltando passiamo l'ultimo singolo insieme ad Ayra Starr che si chiama Woman.

0: Forse dell'anno, The Weeknd per tre serate qua a Milano, c'è Camilla, Ghini e Moco, siamo in diretta appunto presenti con questo titolo del programma che è il Weeknd di The Weeknd, che racconta un po' quello che sono le atmosfere.
1: Anche no? The Weeknd's Weeknd possiamo fare.
0: Bellissimo,
1: ben, fare
0: il genitivo sassone.
1: Esatto.
0: Così adesso me la meno che ho detto genitivo sassone. Abbiamo parlato di Abel, che salutiamo, però non abbiamo parlato, Cami, del pubblico. Già ieri accennavamo a tutte, alle ragazze soprattutto, tutto che si mettono bene,
1: allora,
0: per questa
1: ragazzi,
0: serata.
1: Io ho notato tantissime ragazze con gli stivali, che io posso dire, va bene che uno per essere bello un po' deve soffrire, oggi effettivamente fa un po' meno caldo, però ieri ragazzi facevano 80 gradi, cioè con gli stivali di pelle, io non lo so come siete tornati a casa.
0: Forse ne vedo una, l'unica in ciabatte, bella comoda con la gonna.
1: Ciabatte.
0: Eccola lì, guarda un'altra.
1: Ah no, lei, le ciabatte, è salta, lei è comodissima, lei è vestita
0: comoda.
1: Come bisognerebbe in teoria no andare vestiti
0: pronta per ballare
1: ai concerti.
0: Però dicevamo anche che questo tipo di outfit, soprattutto femminile, sottolinea un po' la serata in sé, no, lo show che ci regalerà appunto The Weeknd.
1: Ma ragazzi, oramai i concerti, lo abbiamo detto anche ieri, sono diventati, cioè sono, quando uno va a un concerto non è soltanto per vedere l'artista in sé, è proprio, ormai si è creato un mood, tu devi andare lì vestito in un certo modo, ti incontri con i tuoi amici, fai determinate cose, fai i TikTok, perché oramai se quando vai al concerto non fai il TikTok equivale a come non esserci andato, insomma c'è tutta una serie di cose che bisogna fare. E infatti dalla nostra redazione è arrivata tra l'altro anche una notizia carina.
0: Quale?
1: Che ci dice, la domanda è questa: concerto o sesso? Le nuove generazioni scelgono la musica live. Io non so se mi posso definire, essendo una millennial, di nuova generazione, ma anche io sceglierei la musica, ma tutta la vita. Ma pensa che palle, no?
0: Tutta la notte,
1: cioè, mi devo fare tre notti con The Weeknd o tre notti con uno? Me le faccio con
0: la stessa
1: The
0: persona,
1: Weeknd.
0: No.
1: Ma non scherziamo.
0: Ma poi mi immagino che abbia sottolineato questo sondaggio anche la presenza degli amici, no? La condivisione di un'emozione.
1: Non lo so.
0: E invece che con una sola persona, con tante. Sei di quell'ottica?
1: No, allora, in che senso? Quale ottica?
0: Nell'ottica appunto di andare live e di non farti una notte di sesso. Io sai che sinceramente ci credo.
1: Ma totale.
0: Ci credo a questo sondaggio.
1: Vabbè, è ovvio, mica sono sondaggi falsi. Allora, guarda, te lo leggo, Moco, invece di fare domande in giro, torniamo al programma.
0: Per l'84% dei fan. Pazzesco. Vai, leggi.
1: Secondo il report globale Living for Life di Live Nation, che ha coinvolto 40.000 persone tra i 18 e i 54 anni, il 70% degli intervistati non ha dubbi. Meglio un concerto del proprio artista preferito che una notte di sesso e passione. Ma secondo me non bisognerebbe neanche farlo un sondaggio del genere, ma è ovvio. Cioè...
0: Allora, ho un'immagine in testa che è simile all'idea di sesso, però è riportata all'interno poi del parterre durante The Weeknd.
1: Ho paura.
0: Durante Out of Time, The Weeknd fa cantare qualche ragazza, ragazzo del pubblico. Ieri
1: del
0: sera
1: Prato.
0: C'è stata un'interazione pazzesca con una ragazzina, nel senso che la ragazzina era talmente emozionata, che a un certo punto, quando si è resa conto che forse ipoteticamente poteva avvicinarsi e abbracciare The Weeknd, quasi
1: aveva
0: avuto
1: gli occhi spiritati, lo guardava e faceva veramente
0: era travolta da un'emozione penso decuplicata rispetto a quella di un orgasmo sessuale,
1: anche perché tra l'altro The Weeknd oggi ha ripubblicato anche il video di lei, quindi voglio dire,
0: l'ho ripubblicato anch'io da padre, mi sono emozionato.
1: Però a lei non gliene frega niente che l'ho ripubblicato,
0: ma ha fatto like però. Anche stasera, quindi durante Out of Time, se siete lì alle transenne potete vivere questa emozione, e questo giusto a confermare che in effetti il sondaggio potrebbe aver ragione.
1: Eh sì, è così ragazzi, e ormai la gente sa dove lui va a scegliere le persone per cantare Out of Time, e quindi tutti cercano di arrivare il prima possibile al cancello per andare a occupare quella zona lì.
0: Continuiamo a parlare di sesso anche dopo, perché la musica di The Weeknd è comunque inserita all'interno di questo listone di canzoni da utilizzare durante un incontro. Chissà se Samurai J la pensa

0: con Radio 105. The Weeknd.
1: The Weeknd.
0: After Hours Till Dawn Tour.
1: After Hours Till Dawn Tour.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Ci sono cose che vorresti tornassero.
5: Come le vacanze.
4: O un bel vantaggio.
5: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso.
8: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
10: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
11: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
12: Nuvola la trovi su syscom.eu.
13: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon.
14: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
16: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: questi microfoni e tutti e due stiamo tossendo. Perché la radio verità.
1: Ma perché balliamo durante le canzoni che passiamo? Anche Harry Styles quanto spacca. Dance
0: Beh,
1: No More. Ma
0: hai detto un nome così, sai.
1: Beh, però sai che alcuni dicono che l'ultimo album è stato un po' così, non
0: è stato diverso. Diverso. A me
1: come
0: è
1: quello
0: piaciuto
1: di
0: molto.
1: The Weeknd, tra l'altro.
0: Esatto. È piaciuto molto l'ultimo album, che però appunto sì, richiama, perché lui ha detto che questo album lo ha scritto molto anche a Berlino, molto nei locali.
1: Cupo.
0: Sì, no, non è molto cupo quello di Harry Styles, però è una versione, diciamo, lui diceva dance, me lo sarei aspettato un po' più dance di quello che effettivamente poi è, però lui ha raccontato di aver avuto tante influenze appunto dal mondo techno della notte berlinese.
1: Tu ecco. Dici che l'ha messa dentro nell'album poi?
0: Qualcosina,
1: a suo modo,
0: qualcosina,
1: per rendere sì, la rese mainstream,
0: sì.
1: È vero.
0: Esatto.
1: Poi
0: certo.
1: A livello social mi chiedevo, Harry Styles super potentino, lo seguo, anche lui sarà sicuramente iper presente, iper attivo, iper comunicativo.
0: Ma sai, questi artisti non è che si mettono a fare le storie come le faccio io da scema, hi guys, sono qui, cioè fanno cose un po' più professionali, ecco.
1: Inseriresti Harry Styles all'interno, non credo, all'interno della lista dei cantanti che fanno canzoni atte anche per poi fare l'amore?
0: Beh, sì.
1: Sì? Harry Styles?
0: Ma con Harry Styles?
1: No, non con Harry Styles. Sai che prima parlavamo di The Weeknd, visto che siamo qua a San Siro.
0: Ho capito. Beh, comunque sì, qualcosina la potrei inserire.
1: Anch'io.
0: Sicuramente. Beh, Watermelon Sugar comunque è una delle sue canzoni che secondo me tante persone hanno anche utilizzato per quegli scopi, anche soltanto per il doppio senso che c'è nel testo di quella canzone, secondo me potrebbe essere. Ma anche quest'ultimo album, Kiss All The Time Disco Occasionally si chiama, secondo me anche questo album lo puoi utilizzare per fare l'amore.
1: Qua c'è una lista di cantanti, artisti più scelti per creare l'atmosfera, non è inserito Harry Styles, ma ci sono Drake.
0: Sì, beh, qualche mood di Drake sì, ci può stare. Poi secondo me ci potrebbero essere. Allora, io ce l'ho una playlist che non uso.
1: Beh, scusa, Bruno Mars, le ballad di Bruno Mars.
0: Beh, che palle.
1: Romantico.
0: No, nel senso, io adoro Bruno Mars. Magari in
1: troppo
0: quel momento
1: lì.
0: Vuoi qualcosa di un po' più.
1: Cioè, solo
0: un po' più
1: in un certo momento, forse all'inizio. Forse
0: ci
1: all'inizio.
0: Metterei tipo gli Arctic Monkeys.
1: Ma come, l'hai azzeccato?
0: Veramente?
1: Certo.
0: Ah sì, no, loro totale. Certo.
1: L'esperta Camilla, grandissima.
0: L'esperta di amore.
1: Scusa, qua dicono anche
0: musica.
1: La malinconia sognante di Lana Del Rey.
0: Beh, sì, ci sta. Che infatti con The Weeknd è in linea, capito? Sì.
1: In ultimo dicono le atmosfere decisamente soffuse, slow pop dei Cigarettes After
0: Beh,
1: Sex.
0: Anche loro, vabbè, totale. Sì, ci sta. Sono d'accordo con chi ha fatto questa ricerca importantissima.
1: Beh, è importante perché la musica, lo dice anche la scienza, aiuta tantissimo, no? Sviluppa nell'amigdala, non so, la pompa, no? L'amigdala.
0: Comunque io che sono anche un amante della musica R&B, tantissimo, secondo me anche Chris Brown potrebbe essere inserito in quella roba lì.
1: Italiani zero. Non possiamo mettere.
0: No, è che
1: lista.
0: Mentre fai l'amore e poi ti senti la canzone in italiano,
1: sì.
0: Mi viene l'ansia. Perché tipo pensi
1: Rovazzi.
0: Di avere una persona in camera insieme a te, capito? Un terzo individuo.
1: Quando sei arrivata, ti stavo aspettando. E tu stai facendo l'amore.
0: No,
1: ti immagini. Labbra rosse e Coca-Cola.
0: A quel punto finisce tutto.
1: Allora, rientriamo un po' nell'atmosfera di The Weeknd qui in collaborazione con i Daft Punk nella conosciutissima Starboy.

0: fino alla fine The Weeknd, aiutato così dai Daft Punk per Starboy, che stiamo appunto state ascoltando Radio 105 in questo weekend speciale dedicato appunto a questo artista che ci piace tanto.
1: Ci piace tanto, anche se all'inizio magari non tutti nascono fan di The Weeknd, ma a conferma appunto il sottoscritto, cioè una volta che ti riproietti all'interno del suo show, che alla fine non è semplicemente un live musicale, sei comunque catapultato dentro una cosa che comunque ti piace, in qualche modo ti interessa e ti affascina.
0: Eh sì, lo ricordiamo, siamo in diretta proprio qui da San Siro, perché oggi andrà in scena alle 21 circa, appunto. No, in realtà il concerto inizia prima, perché ad aprire il concerto di The Weeknd c'è Playboy Carti
1: da Atlanta, uno della zona trap, ma sarà un suo super trap. Amico. Super
0: sono
1: trap.
0: Molto amici, infatti, ormai cantano, uno è presente nell'album dell'altro e viceversa, cioè oramai sono amici. E lui inizia intorno, ieri ha iniziato che erano le 7, 7 e un quarto, 7 e mezza, sì, insomma una roba così. Noi non l'abbiamo seguito live perché eravamo qui a fare la diretta, io però ho avuto la fortuna di vederlo ad Amsterdam la settimana scorsa, perché...
1: Com'è che balla una canzone? Cioè è strano che un pubblico che ascolta The Weeknd poi magari accolga Playboy Carti.
0: Vabbè,
1: che è super
0: sono,
1: trap.
0: In realtà sono in, come dire, si completano.
1: Solo perché sono amici,
0: mi
1: date fiducia. Io mi immagino, cioè comunque Playboy Carti sale su e ha
0: ma
1: tutto un mambo trap.
0: Ma l'hai visto ieri quando sono risaliti sul palco insieme?
1: Sì,
0: ti
1: forte,
0: sembrava una
1: super,
0: cosa strana,
1: super
0: no?
1: Potente, è vero, appunto. Sì, la musica lì alla fine poi ha regnato sovrana. Mamma mia, che forte.
0: Però devo dire che rispetto a ieri, non lo so, io vedo passare le persone. Ieri erano tutti proprio total black, che seguivano tanto un po' quello che è il mood, anche se guardate il merchandising di The Weeknd. Oggi vedo più colori.
1: C'è un rosa.
0: E gente che saluta. Ieri erano più incupiti, non si sa perché.
1: Erano tesi perché era la prima serata, oggi sono più smollati, capito? Già sanno cosa vanno incontro. Hanno visto anche sui vari social tutta la dimensione di quello che è il parterre e gli spalti di San Siro, quindi sono presenti colorati. Comunque ci sono ancora tantissime ragazze.
0: Tanti stivali.
1: Con gli stivali e i paillettes. Comunque sì, ma l'abbiamo detto, è veramente un evento. Qua una notizia tira fuori il perché andiamo ai concerti. Ci sono diverse motivazioni, te le volevo comunque ti apro la domanda e poi la giriamo anche, perché in effetti ci sono diverse motivazioni, no? Perché dovresti andare al concerto? Per flirtare, abbiamo detto che ieri che comunque risulta un po' difficile.
0: Io non ho mai flirtato ai concerti.
1: Però parti comunque da una passione comune, che è la condivisione di un concerto.
0: Sì, no, certo, ovviamente una persona che conosce al concerto di un cantante, cioè parte avvantaggiata, perché appunto magari iniziate a rompete il ghiaccio così. Ecco, però io per esempio sono insopportabile durante i concerti.
1: Ma guarda che tu lo credi.
0: No, beh, però
1: tu lo
0: non
1: credi,
0: sono
1: ma non è vero.
0: Cioè sono respingente.
1: Tu sei l'anima.
0: Se ci fosse un uomo mi guarda in quel momento e dice lasciamola in pace, sta matta, perché
1: deve... ti vuoi divertire.
0: Esatto, quindi non mi metto proprio nel mood di ricerca dell'anima gemella. Cioè io anzi sono una di quelle che si illude che il cantante in quel momento la stia guardando, tipo oddio, ma mi ha cantato proprio questa canzone, ha guardato me. Io ieri ero convinta.
1: No, mi spiace Camilla, ieri Ebola ha guardato me, assolutamente. Stavo ballando, c'era il parterre abbastanza vuoto di fianco a me e lui comunque ha indicato me.
0: No.
1: Per me, io ho aperto le braccia.
0: Io lo conosco. Se doveva scegliere tra me e te, sicuramente avrebbe scelto me. Perché
1: è
0: solo per una questione di sesso, femminile o maschile. Quindi non lo so. Però, comunque, sì, io faccio parte di quella categoria lì. Perché purtroppo poi esistono dei film che mi hanno illuso che queste cose possano accadere.
1: Tipo?
0: No. Allora, non mi vengono in mente i titoli. Però esiste quel film dove a un certo punto c'è il cantante che la guarda, no, dal palco e dice: ah, lei.
1: O comunque l'uomo di potere prende e guarda una ragazza magari meno in vista. Allora, questo è il racconto di Camilla, vi faremo sapere domani appunto come andrà.
0: Speriamo.
1: E tra pochissimo,
0: raga, tre sere
1: tra pochissimo entriamo appunto nei punti del fatto appunto perché andiamo ai concerti, come mai, per l'amicizia, per incontrare qualcun altro, perché l'idolo in qualche modo ci sa qualcosa.

0: con Radio 105. The Weeknd.
1: The Weeknd.
0: After Hours Till Dawn Tour.
1: After Hours Till Dawn Tour.
0: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Radio 105, proud to be different.

0: C'è Meghan Trainor con Criminals qua su Radio 105. Siamo in diretta da Sao Siro, Milano. C'è Camilla, ci sono io che sono Moco, e c'è anche The Weeknd che alle 21 ci allieterà con la sua seconda serata, seconda su tre che stiamo raccontando appunto qua durante quello che potrebbe essere 105 Mindset, ma che alla fine diventa il weekend di The Weeknd.
1: Abbiamo preso in prestito il tuo programma, ma vogliamo dire anche una cosa: ma che bello questo meteo che ci sta in questo momento assistendo. Cioè, dove, voglio dire, non fa caldo. Io mi aspettavo, sai, no? Di sudare.
0: Venticello.
1: E invece, per ora, devo dire che il tempo è meraviglioso. Ma prima che siamo andati in pausa, diciamo, mi stavi dicendo qualcosa, Moco?
0: Sì, stavo anche leggendo i numeri di The Weeknd di queste serate. 80.000 presenze ogni sera, sold out praticamente. Quindi facciamo i complimenti, visto che ascolta 105 prima di salire sul palco.
1: Sì, lui lo fa per rilassarsi.
0: Ci sono delle emotive. Prima parlavamo appunto del pubblico, dell'outfit del pubblico, ma della gioia dei ragazzi e dei ragazzi nell'andare appunto a una serata. Vuoi per aver davanti l'idolo, vuoi per sentirsi libere, vuoi per gustarsi la serata con gli amici. Ci sono diverse motivazioni psicologiche che ci portano a un concerto. Vediamo se sono vere. La prima è interessante. Vai. Perché è identificazione con l'idolo. Vedere dal vivo un artista che si ama può generare una forte risposta emotiva e rinforzare l'identità personale. Interessante come cosa.
1: Sì, non mi sento così rafforzata. Però,
0: io in questo caso posso dire, perché per esempio, essendo fan di Jovanotti, quando vado ad ascoltare Jovanotti, dice delle cose nei testi. Non ti piace?
1: No, certo che mi piace. Tutta la
0: Ma tu non puoi essere fan tu e girare le spalle quando.
1: Senti, già ho poca voce.
0: Però mi trovo veramente che esco e alcune parole, alcune frasi mi sono rimaste addosso, no?
1: Tipo? Beh, vedo scritto. Su tutte, niente, è scaduto il tempo.
0: Quella lì te la dedico. E ti dedico anche a agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso.
1: Grazie, agitiamo tutti la Coca-Cola, però.
0: Ma va un po', Teo.
1: Ma cosa?
0: Ma sono fan.
1: Ma va benissimo.
0: Anche di Vasco.
1: Io sono stata anche al suo
0: Quando
1: concerto.
0: Quando finisci il concerto di Vasco e ti rimane addosso una frase, alla fine ti identifichi nell'idolo.
1: Certo.

0: con Radio 105. The Weeknd.
1: The Weeknd.
0: After Hours Till Dawn Tour.
1: After Hours Till Dawn Tour.
0: 105. Traffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 Milano-Bologna code per un incidente tra l'allacciamento a 15 Parma-La Spezia e Fiorenzuola in direzione di Milano; sulla 12 Roma-Civitavecchia un veicolo in avaria causa rallentamenti tra la barriera di Roma Ovest e Torri in Pietra in direzione della statale 1 Aurelia; sulla 2 Salerno-Reggio Calabria traffico rallentato per un incidente allo svincolo di Rogliano Grimaldi verso lo svincolo raccordo di Reggio Calabria; sulla 7 Milano-Genova altro incidente segnalato tra l'allacciamento A12 e la A10 Genova-Ventimiglia in direzione della capoluogo ligure. ANAS ricorda che in questo primo fine settimana di esodo estivo vige per domani, domenica, il divieto di transito dei veicoli pesanti dalle 7 alle 22. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
4: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
3: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla,
7: scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
5: Noi 1000!
7: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude On The Road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
11: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
12: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown. Solo a Movieland.
13: Mi manchi ma domani torno.
14: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
15: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
16: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
17: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
18: La mamma vuole abbracciarti ancora.
19: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
20: Il segreto delle estati più belle? Gavi

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: 105
2: che storia.
0: Radio 105,
3: che storia.

0: 105, che storia, Technotronic, Pump Up the Jam qui su Radio 105. Siamo Camilla e Moco in compagnia con voi ancora per un'altra ora. E amici, niente, che dire, sta per cominciare qua, si sta scaldando l'atmosfera qui a San Siro, dobbiamo dirlo.
1: Ero fuori a parlare anche con una mamma, ci sono diverse mamme e genitori che portano, più le mamme che portano
0: come
1: le ragazze,
0: sempre.
1: È vero, quindi complimenti anche loro e ai vari genitori che comunque anche ieri sera abbiamo visto che erano dietro, scusa, fuori dallo stadio a aspettarli.
0: Vabbè, come quando si va in discoteca.
1: Allora, diamo il segnale orario?
0: Ci siamo,
1: e poi
0: qua,
1: passiamo alla seconda ora.
0: Torniamo, sì,
1: vai,
0: tra
1: dai,
0: poco.
1: Andiamo.
2: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
3: Conviene al tuo portafogli.
4: E alla mia voglia di freschezza.
5: Ehi, non intendevo un gavettone.
2: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
6: Sono le 19 in punto.
7: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
8: Buona serata da Federica De Boni. Vergognosa e inaccettabile la guerriglia dei Notav contro le forze dell'ordine in Val di Susa. La condanna è del vice premier Tajani. Gruppi di manifestanti oggi hanno raggiunto i cantieri, tutti incappucciati, hanno lanciato bombe incendiarie, due camionette dei carabinieri in fiamme, chiusa la A32, sospesi i treni. Emergenza incendi in Francia e Spagna, le fiamme alimentate dal vento, gli evacuati sarebbero 270.000, situazione critica nei pressi di Bordeaux e a Madrid, a Valencia si registra una vittima, le autorità dei due paesi sconsigliano di mettersi in viaggio, roghi anche in Italia, nel centro-sud. La corsa dei carburanti non si arresta con i listini alla pompa tutti sopra i 2 euro al litro. Prezzi alle stelle in autostrada. A Milano la benzina vola a 2,6 euro. Il governo valuta la possibilità di nuovi tagli alle accise. Si lavora ad un decreto legge. Ricorso in Cassazione del Ministero della Giustizia contro l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che ha ridotto di 6 giorni la durata della pena di Gianni Alemanno. È una persecuzione, scrive l'ex sindaco di Roma. Forse dà fastidio la mia battaglia da destra per ottenere delle carceri meno folli, denuncia. Tragedia a Menaggio sul lago di Como, dove un turista olandese di 45 anni si è tuffato da una barca senza più riemergere. Dopo che il figlio 16enne stava annegando, il minorenne è stato salvato, le ricerche dell'uomo ancora in corso. Ciclismo, Tour de France, nella penultima frazione l'ecuadoriano Carapaz vince una durissima tappa alpina mozzafiato. Lo sloveno Pogacar, quarto al traguardo, ipoteca la vittoria di domani. Formula 1, il Gran Premio d'Ungheria, Norris su McLaren per 12 millesimi, soffia la pole alla Ferrari di Hamilton, terzo Leclerc. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Radio 105, proud to be different.

0: C'è Charlie XCX con Wink Wink alle 19.04, seconda ora di questo...
1: Come va? Come sta andando?
0: Beh, bene, io bene, tu?
1: Sì, mi sto divertendo, veramente, veramente rilassante star qua al Gabbiotto, che poi non è un gabbiotto. A monolocale.
0: Ma spieghiamolo per chi magari si fosse messo ora all'ascolto di Radio 105. Siamo Camilla e Moco in diretta dallo stadio San Siro. Se magari siete qui in zona, venite accanto al gate 8, cioè il Gabbiotto, come l'ha chiamato tu, di Radio 105, da cui noi trasmettiamo e vi raccontiamo tutte quelle che sono le emozioni pre-show di The Weeknd, perché oggi ci sarà il secondo concerto appunto qui a San Siro di The Weeknd, domani il terzo e ultimo per quanto riguarda le tappe italiane del tour dell'artista canadese.
1: Si chiama After Hours Till Dawn Tour, il concerto che stasera vivrà per la sua seconda volta qua a Milano, che però ha iniziato a esplodere all'inizio del 2022, parlavamo ieri.
0: Sì.
1: Mi chiedevo questo: se all'interno della scaletta ci sono dei brani anche di dischi del 2025, quando è iniziato questo tour, la scaletta era diversa?
0: Infatti in realtà il nome non riprende il nome dell'ultimo album, ma riprende il nome, diciamo, dell'album del 2022 e di quello del 2020, perché l'ultimo album è Hurry Up Tomorrow, che è uscito nel 2025. Ovviamente infatti anche il tour ha subito delle variazioni. Lui tra l'altro inizia cantando una, due, tre canzoni che invece sono parte del nuovo album, dell'ultimo. E quindi però ha lasciato questo nome perché oramai erano parte, diciamo, dello stesso filone.
1: Sì, ecco. Anche perché poi ci sono, penso, dei numeri anche da record a livello proprio di incassi dello stesso tour. Si parla di più di un miliardo, no?
0: Oramai se non fai il billion non sei nessuno praticamente.
1: e la scenografia, Camilla, chiedo a te che sei esperta, la scenografia...
0: No,
1: che ha creato per questo...
0: È cambiata? Per quanto riguarda il tour europeo, sì, è cambiata la statua per quanto riguarda proprio questo nuovo tour.
1: Vedi?
0: Sì, c'era sempre la statua, però è diversa, da ora non ti so dire, magari mi sbaglio, però per quanto riguarda proprio la European leg del tour, la statua è cambiata, per quello che io ricordi. E tra l'altro, ciao, salutiamo i ragazzi che ci mandano i baci mentre passano davanti al Gabbiotto, come l'hai chiamato tu appunto, di Radio 105. Lui è andato proprio in Giappone, lui è un luogo che visita spesso, per mettere insieme questa statua, perché aveva anche lui una visione che poi è diventata realtà.
1: 12 metri di statua.
0: Mi piace il gong.
1: 7,5 milioni di biglietti venduti e incassi superiori al miliardo di dollari. Abbiamo detto The Weeknd arriva stasera a Milano San Siro, ma ve lo spingiamo anche ora su Radio 105 con la sua Secrets.

0: Lennon qua su Radio 105 The Weeknd con Secrets, pardon, per, però questo non lo fa in scaletta stasera,
1: no.
0: Quindi, l'abbiamo ascoltato qua in diretta da San Siro, c'è cioè The Weeknd stasera che per la sua seconda serata ci regalerà un po' di canzoni, appunto non Secrets, che il Team Music ha selezionato qua. Complimenti al Team Music, ha creato veramente una playlist atta per la serata di Sempre Vivere. Ad hoc.
1: Sì, è vero.
0: Ad hoc sono anche le 8 motivazioni psicologiche che ci portano a un concerto.
1: Vai, ne stavamo parlando.
0: Sì, la prima non ti piaceva tanto, eh?
1: Cioè?
0: Identificazione con l'idolo.
1: Vabbè, sì.
0: Trovare...
1: Sì, certo, con i testi delle canzoni, lo capisco assolutamente.
0: Che proprio una persona, Taylor Swift per esempio, magari avrà superato le difficoltà che hai superato anche tu, la sua persona.
1: Secondo me lei ne ha meno comunque in generale di difficoltà rispetto alle persone normali, però.
0: Aspetti, con tutti i soldi
1: no,
0: qua.
1: Le otto... non me devo dirla tutta.
0: Le otto... Salutiamola tra l'altro.
1: La salutiamo anche lei.
0: Nelle otto motivazioni c'è anche la nostalgia.
1: Quella
0: c'è
1: sicuro.
0: Una canzone ti può riportare a un momento specifico, a un amore passato. Quante lacrime spese per canzoni.
1: Beh, sì, devo dire che anche The Weeknd, per quanto mi riguarda, lo ascoltavo tantissimo con il mio ex, di cui però non sento la mancanza, se ci ascolta lo salutiamo. Però ecco, comunque, riascoltare dei pezzi che però sai di aver ascoltato insieme ad una certa persona... un pochino ti riportano con la mente lì.
0: Sai cosa ti può distogliere l'attenzione da appunto il tuo ex? Gli amici.
1: Assolutamente.
0: Qua infatti l'appartenenza e connessione sociale è un'altra motivazione psicologica proprio per trovarsi a un concerto. Cioè sentirsi anche tra sconosciuti, sentire questo senso di unione, questo
1: sì,
0: senso,
1: certo,
0: di pace.
1: Questo è bellissimo
0: anche.
1: Infatti io ieri a un certo punto ho fatto anche delle amicizie così, amicizie di canzoni, perché mentre urlavo e cantavo,
0: bellissimo,
1: accanto a me c'erano persone che stavano vivendo il mio stesso momento.
0: Ma
1: quindi...
0: certo, io mi ricordo con Max Pezzali a San Siro sempre c'era La donna, il sogno e il grande incubo, ok? Che non tutti la conoscono. Quando ho visto un gruppetto che la cantava insieme sono andato lì a abbracciarli come un pazzo.
2: La donna, il sogno grande. Madonna che figata.
0: Quanto è bello ragazzi quando al concerto succedono queste cose, che ti giri e c'è una persona che sta godendo insieme a

0: te. Sei sì, amica di quella persona.
1: Te lo godi ancora di più.
0: C'è un senso di pace? Non c'è senso di violenza. Cazzo, allora cos'è? È bello andare ai concerti. Allora c'è la fuga dalla realtà anche. Grazie, un'altra molto. Motivazione. Mi gasa.
1: Vero.
0: Cioè la fuga dalla realtà è vera. Riesci a togliere un po' i pensieri negativi. Riesci a far focus, entrare in una bolla, quella che ti crea il mondo, che ti crea l'artista.
1: È vero anche questo, assolutamente. Ce ne sono altre?
0: Ricerca dell'unicità dell'esperienza. Cioè una versione acustica, una cover a sorpresa.
1: Beh,
0: un duetto inatteso.
1: Lui ha rivisitato, come dire, ha riarrangiato molti pezzi che sentirete anche stasera. Alcuni vedo che li sento, perlomeno per quello che percepisco io con il mio orecchio. Magari poi mi sbaglio, però che li abbia un po' velocizzati.
0: È vero.
1: E mi piace molto questa cosa.
0: Can Feel My Face è velocizzata.
1: Sì, assolutamente. Ma non solo quella. E quindi è bello anche risentire anche banalmente il pezzo con cui apre, che comunque è un pezzo un po' lento, così lo ha un po' riarrangiato in una chiave giustamente più live.
0: Trovare
1: live.
0: La chicca in effetti può essere la motivazione. Chiudo dicendo che c'è l'ammirazione per la performance artistica. In effetti sì, stasera ne diamo la prova per la seconda volta a San Siro. Veramente ci sarà uno spettacolo teatrale, quasi una Gotham City, un'apocalisse raccontata attraverso le canzoni di The Weeknd, che non ascoltiamo in questo momento perché il flusso musicale ci porta ad ascoltare i Merk & Cremon, Serena Brancali, The Colors
1: con Partenope.

0: con Radio 105. The Weeknd.
1: The Weeknd.
0: After Hours Till Dawn Tour.
1: After Hours Till Dawn Tour.
2: Il tetto del vicino è sempre più fresco? Forse perché ha fatto applicare H2O Reflex. Fatelo anche voi. Il tetto assorbirà meno calore e avete in casa un clima più fresco anche senza condizionatore, risparmiando pure sulla bolletta. Wing Gamma Plus H2O Reflex di Winkler si applica su tetti nuovi o in manutenzione, impermeabilizza e abbassa la temperatura di casa. Informatevi dal vostro manutentore o su winklerchimica.com.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
7: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
8: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
9: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
10: Aggiungi un tanto di gusto in più.
11: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
10: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
11: Waterstick, dall'Angelica.
12: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
13: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
15: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
16: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
17: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
18: Ufficio cose smarrite?
19: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
18: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
19: Mi sento già più carico.
18: Info su toyota.it.

0: È una delle tracce che ci piace di più qua su Radio 105, ma anche al di là di questa radio. Sono i Merkin Cremont, no, perdona, sono Jugel insieme a Ultranate, la traccia Moving to the Sun qua su Radio 105. Siamo quelli della zona San Siro, siamo quelli che vi raccontano un po' la serata, le tre serate di The Weeknd qua a Milano. Io sono Moco, c'è anche Camilla, ed eravamo entrati in un discorso, Cami, per me interessante.
1: Sì.
0: Al di là delle motivazioni psicologiche che ci portano al concerto, poi chi va al concerto è un certo tipo di persona, o poi ci sono più tipi di persone da concerto.
1: Assolutamente.
0: Per me, se ci pensi, ci sono quelle categorie classiche che trovi a tutti i concerti. Ok.
1: Vabbè, ci sono quelli proprio ossessionati, ci sono quelli che vanno per fare una serata diversa in gruppo con gli amici, ci sono anche i curiosi, no? Che magari sono amanti della musica e quindi vanno lì per ascoltare un cantante, per vedere che cosa accadrà.
0: Di chi che si parla?
1: Ci sono anche persone che si portano i gatti.
0: Ma infatti,
1: perché
0: ma il tipo,
1: in questo momento davanti a noi, nella casetta di Radio 105,
0: ma
1: c'è un gatto.
0: Ma
1: entrerà
0: allo stadio?
1: Non lo so, non credo che possano entrare gli animali, anche se li farei entrare ovunque, naturalmente.
0: Povero, ti sa che
1: però,
0: male le orecchie.
1: Esatto, non credo che sia il caso della nostra amica, perché è una femmina, è una gatta.
0: Sei andata a salutarla?
1: Certo,
0: anche?
1: Certo, ci ho parlato
0: ma
1: prima.
0: Hai capito come mai lo porto in giro? Cioè, è come se fosse un cane, no? Porto in
1: certo,
0: giro a passeggio.
1: Sì, va a passeggio con il padrone, va in giro con la sua, vedi, ha un trolley meraviglioso. E in questo momento è qui a San Siro per assaporare da fuori The Weeknd.
0: Non è il signore all'interno di questa lista di tipi da concerto, non c'è
1: no.
0: Quello che si porta l'animale, o perlomeno c'è qualcuno che si porta un animale, se animale intendi quello che va lì e non sa nulla.
1: Ecco.
0: E non fa nulla e sta lì,
1: male,
0: fermo.
1: Malissimo.
0: Quasi applaudire in momenti sbagliati e chiedere chi è il cantante.
1: Ecco, guarda, mi è capitato,
0: sì.
1: non voglio dare riferimenti temporali, però di andare a un concerto sempre di The Weeknd con delle persone
0: sbagliate.
1: E una di queste persone era convinta di andare al concerto di Ed Sheeran.
0: Dai,
1: quindi, che dire, io amo entrambi,
0: tutta
1: quindi figurati,
0: fatta.
1: Sarei stata felice in entrambi i casi, però ecco, il gong mi dice che adesso devo stare zitta, però comunque non posso dire quello che vorrei dire, però sento questa base che parte sotto e sono felicissima, anche perché questo è uno dei pezzi che poi lui in realtà riporterà tra qualche ora live. Sto parlando naturalmente di The Weeknd insieme ai Daft Punk con I Feel It Coming.

0: Vai.
1: Basta il tempo di un fiore.
0: Beh, oh, ragazzi, la canzone preferita di Moco, voi non avete idea, qui nel Fuori Onda come se la cantava Angelina Mango con Marco Mengoni. Canto d'amore qui su Radio 105, 105 Takeaway. Sì, 105 Takeaway, scusate, vabbè,
2: potrebbe
0: faccio
2: essere
0: confusione.
2: Comincio a insultarti.
0: No, vabbè, scusate, l'abbiamo chiamato al weekend con The Weeknd, riordiniamo i pezzi,
2: non vedo...
0: è l'abitudine.
2: Allora sì, l'abbiamo detto il titolo allora, The Weeknd di The Weeknd.
0: Weeknd, abbiamo detto.
2: Posso,
0: The Weeknd.
2: Posso tornare su Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni?
0: Assolutamente, chiedo. Salutiamo intanto i ragazzi che ci salutano mentre entrate, mi raccomando, cantate, urlate, fate come me che sono senza voce da ieri.
2: No, dici entrate, mi raccomando, perché in effetti prima il signore padrone del gatto non entrerà allo stadio, ci siamo informati, ma lui è solito comunque
0: passeggiare
2: stare
0: qui
2: in zona, no? Perché gli piace l'atmosfera e poi l'occasione di avere un gatto tra le mani. Ha capito, è occasione di relazionare e conoscere anche nuove persone.
0: Di rimorchio?
2: Ma non so se di rimorchio, comunque persone che sono in uno stato di beate, no? Perché stanno, diciamo prima, entrando in un mondo di pace, tutte contente, tutti sorridenti.
0: Vedi,
2: siete contente?
0: Bello.
2: Siete contenti stasera che state andando allo stadio? Eh? Dai, figo. Senti, Cami, ci stavamo un po' proiettando nell'idea del pubblico vario che c'è. Però ci sono dei tipi da concerto classici.
0: Ok.
2: Il fan devoto sei tu.
0: Okay. Assolutamente. Di tutti però.
2: Che sa memoria di singola parola.
0: Sì.
2: Poi però c'è, l'abbiamo volevo citare, l'entusiasta stonato che ho visto le tue storie ieri.
0: E infatti devo chiedere scusa a Radio 105 perché mi hanno scritto dai social della radio, ieri con noi c'era Asia che si occupava della parte video, che purtroppo tutti i video sono stati inquinati dalle mie urla e quindi fanno schifo i video. E ragazzi, scusate, infatti ho detto Asia ti potevi spostare un po' più in là, che
2: la
0: vuoi,
2: gioia,
0: stavi
2: la
0: vicino
2: gioia
0: a me e io urlo.
2: Dovete
0: ho promesso lontano che stasera non lo farò perché sennò io domani alla terza diretta di fila non ci arrivo 100%.
2: Ecco, oggi potresti sapere, ma non lo sei, quello che non sa nemmeno una canzone.
0: No, no, no, ma io so anche quelle di quelli che non mi piacciono, quindi quello non è un mio problema proprio.
2: Un altro dei tuoi beniamini sta per arrivare adesso, sì. L'abbiamo ascoltato anche ieri, lo salutiamo perché ci ascolta sempre,
0: sì, sì,
2: lui è Somber.
0: Sì, sì, quest'anno, lo ripeto, due volte l'ho visto in concerto ed è veramente, ragazzi, secondo me molto molto molto bravo. Arriva My Body Isn't Ready. It's the

0: Radio 105. The Weeknd.
1: The Weeknd.
0: After Hours Till Dawn Tour.
1: After Hours Till Dawn Tour.
2: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
3: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
4: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
0: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
5: Dal regista Christopher Nolan.
6: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
5: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
7: Andiamo!
5: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Radio 105. Proud to be different.
8: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma...

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Carmela qui su Radio 105. Carmela, che però io quando ho incontrato Cioffi gli ho detto: scusa, ma potevi chiamarla Camilla a quel punto?
1: Camilla.
0: Sì, infatti ne ha cantato una versione in uno dei nostri Summer Festival.
1: Ha detto Camilla.
0: Cambiandola con Camilla.
1: Solo per te?
0: Certo, beh, mi sembra il minimo.
1: Beh, in effetti sì, in effetti chi sono io per dire il contrario? Cioffi fa quello che vuole.
0: Esatto.
1: Io ricordo invece Salmo che durante il suo live, durante una canzone, invece che dire, non so, dice una parola normale, invece dice che buoni questi ravioli. Alla fine. Fa ridere. Cambia e storpia le canzoni. Ma d'altronde dicevamo, durante i live, anche stasera, durante il live di The Weeknd, c'è la possibilità di beccare delle chicche. Delle storpiature, dei cambi di parole, no? Tu dicevi che alcune canzoni dei Weeknd sono velocizzate,
0: sì,
1: anche.
0: Sì,
1: ed è uno dei motivi magari per il pubblico per andare a un concerto, e una motivazione psicologica. Ma non di questo si stava parlando,
0: no.
1: Volevo chiuderti creandoti ancora l'immagine degli ultimi tipi da concerto, perché non abbiamo detto qualcuno.
0: Vai.
1: C'è il videomaker perenne.
0: Quelli un po' mi stanno sulle scatole, perché soprattutto
1: Brava.
0: Se ce l'ho davanti. Ieri per esempio a un certo punto avevo un ragazzo alto 2,5 metri,
1: ecco, quello è un'altra
0: che oltre
1: categoria.
0: Ad essere già alto 2,5 metri, aveva le mani su per fare il video per 40 minuti. Cioè a un certo punto volevo dirgli: zio, ti prego, fatti più là, o abbassa almeno le mani, o vai dietro, cioè deciditi, no? Cioè non è colpa tua se sei alto, anzi altezza mezza bellezza, per carità, però non mi puoi stare lì che con le braccia su diventano 3,5 metri.
1: E poi quelli alti solitamente non ballano.
0: Eh no, lui stava
1: stanno
0: così fermo,
1: stocca fisso
0: con,
1: si mettono apposta davanti, anche davanti a me. Io mi giro verso la mia amica da live e dico: questo ha fatto apposta,
0: no,
1: si è messo apposta davanti a me.
0: Ma certo, ma proprio che altro quello che io dico, quando fai sempre i video, allora è vero, anche io li faccio quando vado ai concerti, ovviamente.
1: Ma
0: ci
1: non
0: sono
1: sempre.
0: Però a un certo punto me lo godo anche, perché comunque se no stai lì a pensare a fare il video, a mettere a fuoco, a fare lo zoom, la canzone, a quel punto non ti stai godendo veramente il momento. Poi capisco il ricordo, perché poi io quando torno a casa la notte dopo i concerti mi rimetto
1: certo.
0: lì a guardare i video sempre. Però non puoi farti di 2,5 ore di concerto, 2 ore di video.
1: Dovresti pagare uno, pagare il biglietto
0: per
1: a uno che ti fa i video.
0: Che già costano poco, tanto te li regalano i biglietti per i concerti, quindi giustamente dici: poi mettiamone due, no?
1: Infatti, all'interno dei concerti di Weeknd non penso ci siano i tipi classici del mosh pit, quindi del pogo, perché non si creano dei poghi,
0: no.
1: Ma si crea solo un'atmosfera, ve l'abbiamo detto,
0: e
1: rilassata.
0: Nessuno chiede la mano a nessuno, nessuno chiede di sposarsi all'altro, ho notato ieri per esempio, però vedremo stasera. Nel frattempo ascoltiamo sempre The Weeknd con Rocket.

0: con Radio 105. The Weeknd.
1: The Weeknd.
0: After Hours Till Dawn Tour.
1: After Hours Till Dawn Tour.
0: 105. Traffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 Firenze-Roma, traffico rallentato per una perdita di carico tra Calenzano, Sesto Fiorentino e Valdichiana in direzione di Roma. Lungo la A10 Genova Ventimiglia, 1 km di coda per traffico tra l'area di servizio Bordighera e la barriera di Ventimiglia verso Ventimiglia. Sulla A14 Ancona-Pescara, traffico rallentato per un veicolo fermo tra Val Vibrata e Teramo Giulianova-Mosciano in direzione di Pescara. Sulla A20 23 Palmanova Tarvisio, code per traffico intenso alla barriera di Ugovizza Tarvisio in direzione della Tarvisio. Ed è scattato il piano estivo di ANAS per l'esodo, operativi 2500 tra personale tecnico e di esercizio, oltre a quello delle sale operative territoriali e della sala situazioni nazionale, per assicurare così il monitoraggio del traffico in tempo reale H24. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
4: Quando è...
5: pesca.
4: È la colazione. Quando è...
6: alla pera.
4: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
10: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
11: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
14: Ehi umano, si parte, si parte!
15: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
14: Oh, è pieno in store su arcaplanet.it.
16: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
17: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
18: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
19: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
18: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
19: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
5: è buonissima!
19: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
5: E per risotti cremosi?
19: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
1: 105
6: 105
20: 105
1: Che storia!
21: Radio 105.
20: Che storia!

0: pretty glad that you're alone. You said she's scared of me.
1: Vabbè.
0: I mean, allora,
2: chiudiamo questa due ore qua da San Siro.
1: Abbiamo finito già.
2: Sì.
1: È volato il tempo, non me ne sono accorta, ragazzi.
2: Cosa mi dici Billie Eilish con Bad Guy?
1: Che ti
2: in
1: devo
2: chiusura?
1: Dire, Billie Eilish innanzitutto è una believer come me, è una super fan di Justin Bieber, quindi anche solo per questo lei avrà per sempre la mia stima. Questo album, che è del 2019, se non sbaglio, When We All Fall Asleep, Where Do We Go, si chiamava così. Sì, lei lo
3: sei
1: ha scritto che era minorenne, ed è un album incredibile con cui ha vinto tantissimi Grammys. Voglio dire, cosa si può avere se non stima nei confronti di Billie Eilish?
2: Io stima anche un
1: tra
2: po'.
1: Tra l'altro, Bad Guy esiste, poi mi sto zitta, scusatemi. Esiste anche una versione ricantata con Justin Bieber.
2: L'ha fatta insieme?
1: Certo, quando poi si sono incontrati. Sì, sì.
2: Ah, dopo quella caduta lì.
1: Sì.
3: Ma questa è una storia, storia d'amore.
1: Sì, sì.
2: No, stavo per farti un complimento. Cioè, ho stima anche nei confronti di Camilla Ghini, che poi proiettata al di fuori di Takeaway riesce veramente a tirar fuori quelle che sono delle chicche musicali, che alla fine è
1: lì
2: la radio.
1: Tiriamo fuori il peggio, che comunque fa comodo, perché almeno uno già sa che cosa va incontro.
2: Una persona intelligente sa che le sfumature di una persona sono tante e non tutte vengono comunicate nello stesso modo. Per fortuna c'è The Weeknd, che arriva a Milano oggi, stasera, ieri, ma anche domani, perché saremo in diretta anche domani, per far sì che Camilla Ghini possa buttare fuori tutto quello che...
1: Io ho già la nostalgia, io purtroppo, vedi, non riesco a vivermi i momenti, perché a me già mi manca.
2: No, fermati.
1: No, invece no, devo viverlo, hai ragione.
2: Fermati come questi ragazzi, che invece che entrare subito direttamente nel parterre, stanno qua, si stanno gustando il tramonto insieme, seduti sull'asfalto, come sta andando?
1: Magari
2: bene?
1: Non hanno i biglietti.
2: Magari sono... che potrebbe essere un'altra soluzione. Ciao. No, non li abbiamo salutati i tipi di concerto che stanno fuori dal concerto, scottati fuori,
3: che comunque era genialata.
1: No, però la cosa bella di come ha strutturato il palco The Weeknd, che ci tiene anche a sottolinearlo ogni volta, è che è appunto un palco dal quale tu riesci a vedere bene da qualsiasi posizione, tu riesci a vedere bene. Io lo dico perché l'ho provato sia sopra, stando negli spalti, che appunto nel parterre. Si vede bene da quasi ogni angolazione.
2: Non sappiamo se ci saranno critiche negative, però stasera saremo presenti a viverci live, e domani alle 18, come sempre, con il Weeknd di The Weeknd, saremo presenti Moco, Camilla Ghini, dalle 18 fino alle 20.
1: Fino alle 20.
2: Madonna, come spingiamo.
1: Dai, ciao, ragazzi, a domani.
2: Ringraziamo Matteo, Pippo alla regia, la Valera Stoppelli, la Elena, Vince, che organizza tutto qua, il Gabbiotto. Se passate,
1: il
2: ci abbracciamo. Non ti piace il Gabbiotto?
1: Mi piace il Gabbiotto.
2: O se no, monolocale.
1: Il monolocale.
2: Ciao,
1: non è
2: Camille.
1: Monolocale. Ciao,
2: stai
1: a domani.
2: Iniziando, vai, ciao, ragazzi.
4: Con Radio 105, The Weeknd.
5: The Weeknd.
4: After Hours Till Dawn Tour.
5: After Hours Till Dawn Tour.
6: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
7: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
6: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
8: Qui a Radio 105 sono le 20.
9: Mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma.

0: Fade con Karol G, prima Se Monta di Los Hitmen, Coda Caste di Zion con Cencio Corleone, Con Amor di Maisa con Nicky Jam e Criminal, la mega hit di Nati Natasha insieme ad Ozuna. Il Mamacita Radio Show è qui fino alle 21 su Radio 105.
1: Mamacita sigue, no te vayas, regresa en pocos minutos.
2: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
4: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
5: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
4: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Ci sono cose che vorresti tornassero.
10: Come le vacanze.
9: O un bel vantaggio.
10: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
9: Ok, calma. È il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No! Te lo sei rovesciato sulla giacca! Relax! Coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini. Li hai messi di 2 blu diversi. OVS. Love people, not labels.
11: Torna a 105 in the City. L'imperdibile appuntamento con il divertimento, i DJ set e la musica live. Firmato Radio 105. Ti aspettiamo giovedì 30 luglio a Terni, Piazzale Bosco. Sul palco di 105 in the City, Dario Micolani presenta Tommaso Paradiso, Rovazzi e tanti altri. 105 in the City, giovedì 30 luglio, Terni.
12: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
13: Radio 105, Mamma Sita Radio Show. Bonus track.

0: sentito anche un po' di suono italiano in questa selecta firmata Mamacita Radio Show, conclusasi con Baby Kim Casino Artifive, a questo mi riferivo, con la sua Sogno Americano. Bigos, Lil Uzi Vert, Bad and Bougie, successo ormai di parecchi anni fa, Shabang di Drake e Game Time di Future con Tyler. Il Mamacita è nei migliori club italiani, cercate le date sulla pagina Instagram Mamacita Club.
1: Mamacita sigue, no te vayas, regresa en pocos minutos.
2: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
3: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
2: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
1: Bienvenidos en Mamacita Radio Show.

correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: Purtroppo Sanremo ha vinto anche molto altro, ha vinto il consenso popolare. Ossessione di Samurai J e chiudere questa puntata del Mamacita Radio Show. Prima Muevelo di Cali Uchis, Io te conosco di De La Rose, Chaparrita di Stanley e Gio Perreo, Sola di Bad Bunny. Il Mamacita Radio Show torna domani alla stessa ora qui su Radio 105.
1: Mamacita Radio Show regresa mañana, así que no te lo pierdas, solo en Radio 105.
2: ¿Cuándo es?
3: Pesca.
2: È la colazione. Quando è...
4: Alla pera!
2: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
1: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
7: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
8: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
7: Brava Samira!
8: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
7: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
8: Riso Flora, non scuoce mai.
9: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
10: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
11: La mamma vuole abbracciarti ancora.
12: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
13: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
15: Ho fatto la scelta giusta.
14: Cioè?
15: Faccio pubblicità in TV.
14: Non ci credo.
15: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
14: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
15: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
14: Adesso?
15: Sì, adesso.
16: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
17: Afte.
18: Ne soffro da quando ero piccola.
19: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
18: Un aiuto per tornare a sorridere.
19: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
18: Rapida la guarigione.
19: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
20: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
21: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.

0: E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
1: Ah, Cop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
2: Parti con Cop Voce, naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Cop Voce.
3: Ciao Babalu, che ore sono?
4: Ciao Vicky, a Radio 105 sono le 21. Miami. Welcome.

0: and you know it's 105 Miami time.
1: Absolutely, eccoci qua, siamo qua direttamente da Miami. Vicky, Babalu Bad Boys in the house.
0: Yeah, Babalu.
1: Superstar Gigi Rasmo in the mix, Thomas in the family. Oh, eccoci qua, tu che vuoi guardare l'ora. Lui dice, fammi vedere che ore sono.
0: Yeah, I don't have a time.
1: Non c'ha l'orologio.
0: No.
1: Non ha orologio.
0: I got a time on my phone.
1: Ecco, l'unico orologio che ha è il telefono, perché ormai il telefono serve a tutto, ragazzi. It's amazing il telefono, quanto invada la nostra vita. It's invading our life.
0: Yes, 2 hours and we are jam-packed. Full of stuff, boy. We got a lot of information and entertainment. Infotainment.
1: Ah, bravo, esatto, infotainment, intrattenimento e informazioni insieme per le prossime 2 ore da The Magic City. E vedremo anche che le persone qua negli USA mettono di giudicare, a proposito di cellulari, gli altri in base allo sfondo del loro cellulare.
0: Oh,
1: quello che
0: really?
1: Hanno.
0: They're gonna judge you on that now.
1: Se ti giudicano. Uh-huh.
0: Also, did you know that staying within the speed limits could save the planet?
1: Se rispettare i limiti di velocità potrebbe salvare il nostro pianeta. Poi vi raccontiamo il perché. Mm. Parlando di celebrities.
0: Oh, celebrity.
1: Gossip da sotto l'ombrellone. Quali celebrità starebbero cercando di restare a tutti i costi sotto i riflettori?
0: C'è quasi tutto.
1: Ecco, quasi tutti.
0: Quasi tutto.
1: Poi ve la raccontiamo.
0: The top, top, top. They don't need to, but
1: no.
0: Everybody else.
1: Sì, forse i top, top, no.
0: I don't know. We'll talk about
1: però
0: that.
1: Ne parliamo dopo, esatto.
0: We also got some great music on the way too. Thomas, give us a sample.

0: con My Place.
1: My Place? Come on over to my place.
0: Prego, accomodatevi, venite pure dove sono io, al mio posto.
1: Come
0: venite,
1: on over to
0: mio posto.
1: My place. Oh, wait.
0: Cosa?
1: No, let's go to your place.
0: Perché vuoi venire nel mio posto?
1: I have a wife at my place.
0: No, non volete andare a casa, voi femminucce, a casa di Babalù, perché Babalù c'è già una moglie. Beh, è meglio che venga lui a casa vostra. Perché...
1: I like you, but my wife, she don't like you.
0: Ma la moglie potrebbe fare qualche obiezione. Va bene.
1: All right, let's talk about phones and your background picture on your phone.
0: Esatto, perché di telefoni e di fotografie del background del telefono parliamo, perché un sondaggio praticamente rivela che una certa percentuale di persone qua negli USA ammette proprio di giudicare altri in base allo sfondo del loro cellulare.
1: People are so judgy, man.
0: Ma veramente?
1: They judge you on everything.
0: You're right.
1: So judgy.
0: Pettegoli sono.
1: Like, really?
0: Siamo tutti realmente.
1: I thought only God could judge me. No. 8 billion people will judge 8 billion opinions on you.
0: Esatto, 8 miliardi di persone avranno 8 miliardi di opinioni diverse. Non è solo il Signore a giudicarti. E pensi?
1: So let's focus on phones. What do you think?
0: E quindi sono, diciamo, secondo molti, quell'immagine dice qualcosa sulla sua, sulla tua, sulla personalità. Praticamente riflette qualcosa di te. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, diciamo, lo sfondo più diffuso non è il proprio animale domestico. Una foto di famiglia, soprattutto dei figli.
1: Always popular.
0: Esatto, sempre popolare. Paesaggi naturali arrivano poi dopo. Ricordi personali.
1: Ok.
0: Animali domestici arrivano dopo. Per me al primo posto. Sfondi, diciamo, anche predefiniti del telefono sono abbastanza scelti.
1: Okay, so default you still get judged?
0: Yeah. Sì, pure con quelli predefiniti.
1: Why?
0: Ti giudicano.
1: Why?
0: Perché siamo pettegoli. We are gossip guys.
1: Yes,
0: gossip humans.
1: Yes, we are.
0: E attenzione, perché anche lasciare lo sfondo di default può essere veramente un grande motivo di giudizio. Per alcuni significa essere poco creativi, mentre altri lo interpretano come un segno di praticità e minimalismo. Quindi depends on if you see like the predefinition like a minimal, you know, background,
1: right.
0: Or somebody says
1: not very creative,
0: simple,
1: right.
0: Quindi, insomma, a quanto pare anche lo sfondo dei sei.
1: Not very creative, simple. Right.
0: Quindi, insomma, a quanto pare anche lo sfondo del telefono

lo usi per, o tu, per, perché ti serve, oppure entrambi, ma sicuramente è un bel biglietto da visita. Però ci sono molti sfondi del telefono che ti fanno giudicare maggiormente. Ne parliamo tra poco. This is Miami's Most Wanted. Are you ready?

0: listen to Miami's most wanted big song, Medusa, Khalid. It's called Weekend.
1: E infatti siamo nel weekend.
0: Definitely in the weekend.
1: Eccolo qua, il Miami Most Wanted del sabato. Weekend arriva dopo Don't Wanna Go Home ed è il quinto singolo pubblicato dai Medusa nel 2026, confermando un anno particolarmente prolifico per il trio italiano.
0: Also,
1: very nice.
0: Also, I just put in my order.
1: Che ordine
0: for my sleeping bag, portable bed.
1: Hai già preparato il letto portatile?
0: Yeah. Yeah,
1: il letto gonfiabile?
0: Next week ish.
1: Yeah.
0: We start the marathon.
1: Già, perché Babalu ha preparato il suo letto gonfiabile, portatile qua in studio, perché più o meno tra una settimana noi inizieremo la maratona di tutti i giorni ad agosto.
0: Get ready, boy.
1: Quindi ci stiamo organizzando.
0: Ish.
1: Una più o meno una
0: week
1: settimanella.
0: Ish. Not exactly week.
1: Una settimana weekish. Settimanella, esatto.
0: So that's gonna be a lot of fun.
1: Eh sì, avremo da fare tutti i giorni con voi. Vi racconteremo insomma tante belle curiosità da Miami tutti i giorni.
0: All right, allora, let's talk about some phone backgrounds that people are not gonna like. They're gonna judge you bad.
1: Yeah.
0: Bad.
1: Perché parlavamo prima del fatto che le persone ti giudicano in base a quello che hai come background sul tuo, la foto che hai di background sul tuo cellulare.
0: Yeah.
1: E però ci sono delle fotografie che veramente ti fanno giudicare ancora di più.
0: So if your background is...
1: Ecco, quindi ci sono 5 sfondi del telefono che ti fanno veramente giudicare alla
0: right,
1: grande,
0: right.
1: Quelli che danno adito a commenti.
0: For sure.
1: Tipo una croce rovesciata.
0: That's not good.
1: Whoa.
0: You're definitely gonna get judged.
1: Chi è questo? Una foto di tuo figlio, ma solo quello che hai avuto con la domestica e non con tua moglie.
0: I would definitely not want to be around.
1: No, sarebbe proprio una pessima idea.
0: Definitely don't want that popping up.
1: No.
0: At home.
1: No.
0: Instant fire.

0: Esatto.
1: Instant.
0: C'è la guerra, scoppia la guerra istantaneamente. Un primo piano del tuo piercing preferito, molto molto intimo.
1: Yeah, that's definitely not a good background.
0: Non è un
1: Don't make that a background.
0: No, non farlo.
1: In fact, if you have it, just delete it.
0: Ecco, se
1: no, don't even keep it. Delete that.
0: Se c'hai quella foto, cancellala, yeah, che non è caso.
1: You don't want to be showing that off.
0: Non vuoi farlo vedere, piuttosto che un selfie con Jeffrey Epstein.
1: Ooh, that would definitely not. That's not, no.
0: No, doesn't, questo doesn't help. Non lo vogliamo.
1: That pops up on your phone.
0: No, lascialo
1: and you're
0: là.
1: Smiling.
0: No, lascialo là dov'è. Esatto, quindi questi decisamente sono sfondi da non usare.
1: Think about it.

0: weekend is here. Don't go anywhere.
1: Stand by.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
9: Afte.
10: Ne soffro da quando ero piccola.
11: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
10: Un aiuto per tornare a sorridere.
11: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo,
10: rapida la guarigione.
11: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
12: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02 896 91413.
13: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre, attivalo in app, hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
14: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
15: Nuvola la trovi su siscom.eu.
16: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
18: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
19: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
20: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
1: Solo con un Euro Club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.

0: since 82, life is too short.
1: Way too short. Unless you make bad decisions.
0: Esatto.
1: Then life can be really long.
0: Se fai
1: yes, really long.
0: Delle cattive scelte, la vita è infinita.
1: No, nobody talks about that, but yeah. Everybody, life too short, life too short.
0: Life too short, sì, però se fai la scelta sbagliata, aiuto.
1: It can be really long.
0: Senti, di limiti di velocità parliamo.
1: You want to save the planet?
0: Eccolo là, vogliamo.
1: Yeah, of course, everybody wants to save the planet.
0: Tutti vogliono salvare il pianeta e di questo
1: here's how we
0: insomma,
1: can do it.
0: Here's
1: a part.
0: Ci impegniamo, cerchiamo, ognuno di noi cerca di fare la propria parte. E rispettare i limiti di velocità potrebbe far risparmiare. Beh, in questo caso parliamo del risparmio statunitense. Agli Stati Uniti oltre 6 milioni di galloni di carburante al giorno, rispettando i limiti di velocità. Lo rivela un nuovo studio dell'Università del Minnesota, secondo cui guidare entro i limiti ridurrebbe anche le emissioni di CO2, quindi anidride carbonica, di circa 50.000 tonnellate al giorno.
1: Wow! That's a lot!
0: È tanto, sì. È un aiuto concreto nella lotta all'inquinamento e al cambiamento climatico.
1: That's good! A little bit here there, it adds up to a lot when you go back out to,
0: esatto,
1: multiple countries all over the world.
0: Esatto. Se questo viene fatto in tutto il mondo, se ognuno di noi in tutto il mondo facesse una piccola cosa, vedi che poi il pianeta ne risentirebbe in maniera positiva. Il bello è che il tempo perso sarebbe minimo poi se si rispetti i limiti di velocità. Per l'automobilista medio significherebbe arrivare a destinazione 54 secondi più tardi. Quindi meno benzina consumata, meno inquinamento e anche un piccolo risparmio economico.
1: Makes sense, a little here, a little there, just leave earlier, leave a little earlier, take your time.
0: Esatto.
1: Don't wait till the very last minute.
0: Esatto.
1: Wake up earlier. That means going back to sleep the night before earlier.
0: Esatto, Babalù dice se tu ti svegli un po' prima la mattina, vai a dormire un po' prima la sera, vedi che riesci a partire in tempo e quindi non dove spingere il gas e spingere sull'acceleratore e quindi andare a manetta e inquinare ancora di più il nostro pianeta. Forse ne vale la pena.
1: Think about it.
0: Think about it.

0: No, è un vai particolare.
1: How much would you pay, Vicky, for a car?
0: Qualche cosa. Quanto pagherai per una macchina? Niente, perché si svaluta dal momento in cui la compri la macchina. Pagherai in zero, se potessi. Zero money.
1: Well, turns out that there's a woman out there who's really interested in cars all of a sudden.
0: Esatto, e di macchine continuiamo a parlare, perché allora prima parlavamo dei limiti di velocità che, se le rispetti, ridurrebbero anche le emissioni di CO2, anidride carbonica, di circa 50.000 tonnellate al giorno. Quindi se rispetti i limiti. E adesso, a proposito di macchine, come dici tu, c'è qualcuno di importante e di famoso, una donna, che ne ha comprata una. E parliamo di Kim Kardashian, che si è concessa un nuovo acquisto di lusso, una Ford Bronco del 1973, che ha pagato circa $285,000.
1: How much?
0: $285,000. Allora, il fuoristrada destinato alla sua casa estiva in Idaho è stato completamente restaurato da un'azienda specializzata. All'esterno conserva il suo inconfondibile look vintage, ma gli interni e la macchina sono stati completamente rimpiazzati e modernizzati.
1: Oh, yeah,
0: so
1: well,
0: the
1: that's
0: inside
1: why.
0: Is completely new.
1: And that's why you paid the money.
0: And that's
1: completely
0: why.
1: All the way inside, outside, everything.
0: Esatto.
1: Electrical, everything.
0: Tutto è stato praticamente rimpiazzato. E vabbè, ha speso anche $285,000.
1: Must be nice.
0: Voglio dire, $285,000, io mi compravo una casa. Kim l'auto la tiene davanti a
1: I'm
0: casa.
1: Looking at a picture of it right now. It looks nice.
0: È da tenere parcheggiata davanti a casa. Fantastico. Complimenti.
2: Geo 105 Miami.
3: Bump that shit up.
4: Stand by.
5: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
6: Conviene al tuo portafogli.
7: E alla mia voglia di pesche.
8: Ehi, non intendevo un gavettone.
5: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, è la retta annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
11: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
12: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
13: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
14: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
13: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
14: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di €2,000 in gettoni d'oro.
13: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
14: Vi aspettiamo!

0: Hello.
1: Hello, ¿cómo estás?
0: Hello, hello.
1: Ritmo latino. Allora, vediamo un po', rimaniamo sempre in tema di celebrities.
0: Sì, seguiamo la tema, dale.
1: Seguiamo, perché allora sul web impazza una discussione: quali celebrità starebbero cercando di restare a tutti i costi sotto i riflettori. Secondo People Magazine ci sono dei nomi più citati dagli utenti. E partiamo da Jennifer Lopez.
0: Sì.
1: Giusto,
0: you know, a muchos de los celebrities pueden, you know,
1: sí.
0: sin ya tienen dinero para retirar.
1: Pero ella quiere retirarse, pero ella quiere ir a todo lo coste lo que coste quedarse under the sun, you know.
0: Bueno.
1: Que quiero decirte, sí, ella parece que es un hombre que quiere.
0: Ella está mirando a Madonna. Ella está mirando a Madonna. ¿Por qué no yo?
1: Esatto, mi sa che sta buttando un occhio a Madonna. Dice anch'io.
0: Non è facile.
1: No, non è facile, però probabilmente uno dei rapporti ego barra talento più alti di sempre. Lei ha questo ego molto forte. Il documentario e il film finanziati da lei stessa, però, sono stati incredibilmente imbarazzanti. Un'altra celebrity che vuole rimanere a tutti i costi sotto il riflettore è Dwayne Johnson, The Rock. Pensa di aver raggiunto uno status leggendario, di poter essere il pilastro di un intero universo cinematografico. Quindi.
0: Black Adam.
1: Black Adam. Non lo so.
0: Hashtag Black Adam.
1: Ecco, Kanye West. A un certo punto la narrativa del genio che dice cose folli è cambiata. Ora sembra... probabilmente semplicemente una persona che dice cose folli, la musica non riesce più a coprire tutto questo.
0: He's a genius, la musica, strumento, è un genius.
1: Sì, però ora...
0: Però, you know...
1: Say he's forcing himself to be, you know...
0: A veces hay gente que saben tanto en un tema, pero
1: non altri.
0: Piensa que puede hacer
1: tutto.
0: In todo.
1: È vero. Pensa
0: no,
1: che essere focus.
0: Bueno, ya tú sabes.
1: Sì, perché dice magari c'è qualcuno che pensa di essere così forte nel fare tutto e poi cade come una pera. In effetti non è così. A Jared Leto, anche lui un altro che cerca a tutti i costi, secondo appunto questa survey che è stata fatta. La sua carriera sembra meno una professione e più un bizzarro progetto personale di vanità.
0: Eso duele, pero parece verdad.
1: Un'altra, Nicki Minaj, ha danneggiato la sua eredità scegliendo di attaccare le nuove generazioni di artisti invece di accettare il ruolo di veterana rispettata.
0: A veces tu tienes que estar un poco más sobre la taca. Cardi B sempre quiere attaccare, Megan Stein attaccando.
1: Sì,
0: tienes que estar a
1: sopra,
0: veces...
1: Sì. Cardi B e Megan Thee Stallion sono sempre lì pronte ad attaccare e Nicki Minaj ha scelto di criticare.
0: Bra.
1: E quello non è giusto.
0: Questo è il problema.
1: Secondo molti commenti online, alcuni di loro avrebbero perso il luccichio di un tempo e altri faticherebbero a rilanciare la propria carriera dopo polemiche, successi o progetti che non hanno convinto il pubblico.
0: Quindi, veces,
1: però sono opinioni online.
0: A veces fan para la attenzione también.
1: Esatto, quello è, forse stanno un po' cercando di attirare sempre più l'attenzione su di loro quando magari sta un po', diciamo, calando. Però sono opinioni delle persone che hanno espresso gli utenti online e sui social, quindi
0: ok, bueno, seguimos.
1: Bueno, ma voi deciderete.
0: Mashup.
2: Dice que la vida no se vuelve a enamorar. Baby, tú tranquila, no hay problema, estamos igual. Quizás no por las mismas razones, pero no importa, los principios siguen para el mismo.

0: assurdo.
1: Facciamo l'alfabeto, ABCD. Senti, a proposito di alfabeto, abbiamo voglia di dirvi qualcosa che vi sorprenderà. È in arrivo.
0: Lo sapevate che tra

0: Stand by. Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
2: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
3: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
2: Siete pronti a sentire l'estate?
3: Parte da Riccione.
1: Siete pronti?
3: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
4: Ti aspettiamo!
5: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
6: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
5: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
7: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAECU. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
8: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
9: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
10: Il 29 e 30 novembre a Riccione va in scena l'evento più importante dell'acconciatura italiana, riservato ai Saloni Vella. Due giorni interamente dedicati a noi hair stylist, alla scoperta di trend e tendenze moda. E ci sarà anche Radio 105. Per i Saloni Vella interessati, info in DM su Vella_Education_Italia.
11: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
12: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
11: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
13: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
14: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
15: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
16: Ho comprato una perla nera.
17: E perché?
16: Perché possiamo vincere una gift card di Toys Center.
17: E perché?
16: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
18: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
19: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio. Indossi il tuo abito migliore e... ecco! Ora ti va largo. Relax.
20: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
19: OVS. Love people, not labels.
21: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
22: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Jackson, Camden Cox con State of Mind.
1: State of mind, not state of body.
0: No, lo state of mind. È lo stato della tua mente.
1: And we got something for your mind.
0: E abbiamo qualcosa per la tua mente.
1: Lo sapevate che?
2: Here we go.
3: Hey, did you know that?
0: Hey!
1: Oh.
0: Hey!
1: We have a lot of sports in the United States, and if they're really special, we call them America's pastime. Pastime meaning something you do when you're not working. It's past the time.
0: Ok, per passare il tempo gli americani seguono lo sport.
1: Right.
0: E di sport ce n'è tanti. Ma a quanto pare la FIFA ha avuto una sua impronta particolare.
1: Wow.
0: Perché, attenzione, il calcio per la prima volta negli Stati Uniti supera il baseball, da sempre considerato il passatempo nazionale degli Stati Uniti, posizionandosi al terzo posto.
1: Wow, moving up.
0: Stanno apprezzando il calcio gli americani e secondo un nuovo sondaggio, appunto, il football americano resta saldamente al primo posto e al secondo posto troviamo il basket e al terzo posto il calcio.
1: Hey!
2: Stay tuned because the party is on.
0: E a Radio 105 sono le 21:59.

0: Siamo seconda ora.
1: Football, esatto. soccer
0: in Italia è lo sport preferito, è il numero uno in Italia.
1: Big.
0: Però qua al terzo posto.
1: Insomma. That's great that it's coming. Well, you know, in soccer it's not a lot of scoring.
0: No.
1: But at least everybody's running and moving and trying.
0: In baseball,
1: you just stand in the field and kind of wait for the ball.
0: Forse dice il baseball ha superato il baseball, no? È sempre posizionato al posto del baseball. Il baseball è un po' noioso, dice. Al calcio invece è perché stai lì fermo in postazione, aspetti la palla.
1: Ball goes over there, you kind of just sit,
0: ecco,
1: watch the goal over there.
0: Ecco, esatto, la palla va fuori dall'altra parte, tu stai lì a guardare.
1: But in soccer, even if you don't have the ball, everybody's running and then everybody's running back and run, you know, at least everybody's moving.
0: C'è movimento, dice, mentre col calcio c'è più movimento, si corre dietro questa palla, prima tutti vanno da una parte, poi vanno tutti dall'altra parte, insomma, c'è un po' più d'azione, diciamo, no?
1: Hydrate and run.
0: Esatto,
1: corri,
0: pausa di idratazione, acqua e poi via che si riparte. Thomas, cosa ci hai preparato?

0: Yes, yes, yes. Siamo entrati nel rap game, ragazzi. Eccoci qua con delle notizie che riguardano Post Malone, che a quanto pare torna all'hip hop.
1: Wait, Post Malone the country singer?
0: No, non il cantante, era country, ma ne parliamo tra poco.

0: back, Rack City, biatch! That Tiger, Fresh, Grand Theft T.I.
1: E vai avanti con Connie Diamond, con Jet. Questo è un Stunner.
0: Rewind!

0: bene, bene, bene,
1: bene.
0: Sgonato mai solteras.
1: Eccolo là.
0: Very, very.
1: Senti, invece di Post Malone parliamo.
0: Post Malone, country star.
1: No, no. È stato country. Sì, oh. sì, è stato. Fu country.
0: He's coming back.
1: Back. Post Malone torna.
0: Don't call it a comeback.
1: Torna l'hip hop. Dopo la parentesi country, e infatti torna alle sue radici pop, e sui social ha anticipato un nuovo brano inedito che ricorda il sound dei suoi primi successi. Proprio dopo, tra l'altro, il successo dell'album Country F1 Trillion, Post Malone ritorna alle sonorità hip hop dei suoi esordi, quelle di Stoney and Beer Bongs and Bentley, e quindi va a riprendere quel genere, quelle sonorità, e a maggio aveva anche posticipato il tour di 3 settimane per completare, insomma, questo doppio album The Eternal Buzz. Praticamente rassicurando i fan, no, non mi sono dimenticato di Stoney.
0: Well, I mean, you know, he did the F1 Trillion. I mean, that country album, that was pretty cool. But, I mean, I love the way he does hip hop. So, I welcome it back. I just, you know, I bet it better be strong.
1: Sì.
0: It better be strong.
1: Dice, l'album country che ha fatto, diceva Balu, a me non era dispiaciuto per niente. Però, insomma,

Come genere hip hop mi piace, quindi questa volta che torni veramente alla grande. E a quanto pare, insomma, si è impegnato di buzzo buono. Non ci resta che aspettare e ascoltare il nuovo album. Meglio.

0: microphone check.
1: Anche check check one al microfono quando fai il test.
0: Waiter, check.
1: Oppure chiedi il check, ovvero il conto, al cameriere, check please.
0: Look Dean.
1: Bello, infatti, niente male questo singolo. Senti, invece, parlando di film, c'è la spada laser di Luke Skywalker che ha raggiunto un record. Tra poco. Ho capito. Va bene.

0: Weekend is here. Don't go anywhere.
1: Stand by.
2: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
3: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
4: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
5: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
6: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
5: Siete pronti a sentire l'estate?
6: Parte da Riccione.
4: Siete pronti?
6: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
7: Vi aspettiamo!
8: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
9: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
8: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
9: Grazie, mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
11: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: That is Cassian and Arco. A-R-C-O, Arco.
1: Arco, sì, Arco.
0: Arco.
1: Anche se c'è un slash, yeah. una
0: forward
1: barretta.
0: Slash in English.
1: Sì, sì, sì, c'è una barretta in mezzo a Arco, però si dice Arco, dai. Senti, parlando invece di spade laser.
0: We had an auction for Star Wars memorabilia and this one set a world record.
1: Esatto, esatto. Abbiamo un'asta, abbiamo avuto un'asta per la spada laser famosissima di Luke Skywalker,
0: yep,
1: che batte un nuovo record, la lightsaber usata da Mark Hamill nell'Impero colpisce ancora, è stata battuta all'asta per ben 3.75 milioni di dollari.
0: Wow!
1: Diventando il pezzo di scena di Star Wars più costoso mai venduto. E proprio la spada utilizzata nella celebre scena dello scontro tra Luke e Darth Vader, quando Vader gli taglia la mano e rivela la famosa verità: io sono tuo padre.
0: Oh, man, you know, I can look at that and go, that's crazy, sì, to spend that, sì, much. Sì. But if I was a billionaire, if
1: certo,
0: 3 million didn't really matter to me,
1: esatto,
0: too much,
1: esatto,
0: I would definitely buy that thing.
1: Vedi, se io fossi un miliardario, ma veramente miliardario, e avessi quei soldi in tasca come spiccioli, 3.75 milioni di dollari, l'avrei comprata.
0: I mean,
1: insomma,
0: can you imagine? You walking
1: davvero
0: in somebody's house?
1: Sì.
0: Oh man, what's that?
1: Sì.
0: Oh, that's the lightsaber that Luke had in his hand when he got cut off.
1: Great
0: conversation. Right,
1: e pensa un po', se qualcuno entra a casa tua e dice: ma veramente quella è la spada di Luke Skywalker? E l'oggetto, tra l'altro, è stato venduto insieme a una mano finta che si attacca al polso, perché gli viene tagliata la mano, realizzata prendendo come modello la mano dello stesso Mark Hamill.
0: That's crazy.
1: E pensa che la spada, la lightsaber invece di Darth Vader, fu venduta a 3.65 milioni di dollari, quindi 100.000 dollari. In meno di quella di Luke Skywalker.
0: So Luke Skywalker beat Darth Vader again!
1: Sì, Luke Skywalker ha battuto Darth Vader! Yeah!

0: con Silver Lines.
1: Silver Lines.
0: Linee d'argento. Wow, nice.
1: Great song, great song.
0: Senti, invece, parlando di emoji.
1: Let's talk about some emojis.
0: Emojis.
1: Everybody uses emojis instead of saying how they feel. They emoji. Just put an emoji, done.
0: Esatto, l'emoji ha detto tutto.
1: Bien simple.
0: E questi sono anche gratis, non devi batterle all'asta, però no. Grat free.
1: I have a friend who does a whole message in just emojis.
0: Figurati.
1: You gotta figure it out.
0: Tuo amico che scrive solo con emoji, siamo a posto, ragazzi.
1: Yeah, beh, I hate that guy, I hate him.
0: Quello è il futuro.
1: Why do I gotta figure that out?
0: E lo odia pure. Vabbò, senti, tra le nuove ci sono alcune emoji curiose, tra cui una faccina sorridente ma crepata, perfetta per quando diciamo sto bene, ma in realtà stai malissimo.
1: Well, I mean, hey, you gotta figure it out.
0: Sto bene, non ti preoccupare, stressata, no, sto bene. Quindi arriveranno anche una rete con un manico, forse per indicare che si cattura o si raccoglie nel mondo digitale magari qualcosa, tipo la chiappa farfalle, e poi arriverà anche una farfalla monarca, una meteora e una banana.
1: Banana.
0: Banana.
1: That's banana.
0: That's banana. Ah, non bastava la melanzana? The eggplant was not enough.
1: Well,
0: scusatemi, vabbè.
1: No, they really want to emphasize the point.
0: Vogliono enfatizzare ancora di più, però. Poi arriva invece il famoso cetriolo sott'aceto, utile per dire sono nei guai. Pare, così dicono, eh. Poi il cetriolo sott'aceto sta diventando di gran moda qua negli Stati Uniti, perché lo mettono anche nel vino bianco.
1: Vino bianco?
0: Sì, they put the cetriolo, the pickles in the vino bianco. Ne abbiamo parlato anche noi, no? Quindi la lista continua con un faro, una gomma da cancellare, magari per eliminare un messaggio imbarazzante inviato alle 2 di notte.
1: Everything is to make communication short.
0: Sì, decisamente.
1: Cin cin cin.
0: È tutto per fare più veloce, più corto, quindi, come dici tu, non useremo manco più mezza parola, saranno solo emoji. E vai.

0: Mr. John Satallana.
1: Satallana.
0: Satallana. Great, man. Great Bella. Energy. I told you it was going to be high energy.
1: È vero, abbiamo detto che la seconda Satallana. Era high energy. Satallana. E ne arriva un ritmo latino, ma si può rimanere bloccati? Ma ve raccontiamo dove.
2: It's about that time, y'all.
3: Welcome to the weekend.
2: Stand by.
4: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Welcome to the Get Get Station. Ustedes saben lo que va a pasar. Cada vez que decimos el nombre.
1: Ritmo latino. Y ande Alex Savi con Me voy a la chingada.
2: La chingada.
1: Andiamo al party.
2: Can we say that?
1: Perché no? It's not a party. Chingada?
2: Sí, pero también puede ser otra cosa.
1: ¿Qué cosa puede ser?
2: No, yo no lo voy a decir. ¡Seguimos!
1: La chingada non è un party.
2: Vamos a hablar de un porto party.
1: Mamma mia, veramente. Ma ragazzi, si può rimanere bloccati dentro un bagno portatile? E dove quest'uomo si è infilato? Allora, attenzione un attimo. La missione? Recuperare una bottiglia di Mountain Dew, che è una bevanda gasata molto popolare negli Stati Uniti, che aveva fatto cadere accidentalmente nel water. La vicenda è iniziata quando un addetto alla raccolta dei bagni portatili è arrivato per ritirare l'unità, ma ha trovato la porta chiusa. Quindi dopo vari tentativi ha anche chiamato la polizia e l'uomo all'interno ha detto insomma che non riusciva ad aprire la porta perché non riusciva a raggiungerla. Quando gli agenti hanno forzato l'ingresso, inizialmente non hanno visto nessuno. Poi a un certo punto è spuntata la testa dal water.
2: Mira, me dite.
1: Insomma, vogliamo l'ha fatto.
2: No hay ningún plumbing ni agua entrando y saliendo.
1: No. È un buco che
2: todo
1: fanno.
2: Ahí.
1: È un buco, credo che fanno in te tutto lì rimane.
2: Ojalá que estaba bien tempranito por la mañanita. Porque después por la tarde ya está usado.
1: Insomma, hanno dovuto chiamare i vigili del fuoco per tagliare il bagno e liberarlo. Comprane un'altra, ma almeno speriamo fosse stata fresca. Quando l'ha recuperata.
3: Adesso

0: Just Won't Do.
1: Ok, Just Won't Do.
0: Remix.
1: And Don't Do It.
0: Just Won't Do.
1: No, non lo fare. Non
0: Mira,
1: c'è problema. Non lo fare.
0: I'm still thinking about that guy in the porta potty with the Mountain Dew. That's...
1: Mamma mia, veramente.
0: Disgusting.
1: Ma lui è rimasto impressionato da quel tizio che è rimasto incastrato dentro un bagno portatile al gabinetto, alla toilette. Però l'hanno salvato alla fine. Ci fa piacere. Noi abbiamo anche terminato queste due ore da Miami. Ragazzi, buon proseguimento. È sabato. Noi ci becchiamo puntualmente domani. E poi ad agosto iniziamo la maratona di tutti i giorni.
0: Get ready in about a week-ish.
1: Più o meno in una settimana.
0: More or less.
1: Thank you, Babalu.
0: Thank you, Vicky.
1: Grazie, Superstar DJ Rasmus The Mix. Grazie a Thomas. A domani.
0: Hasta mañana. This is Cento Cinque. From Miami. 105 Miami.
2: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02-896-91413.
3: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it. Mi manchi ma
6: domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
1: Che non importa se bruciasse il mondo torno da te.
0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
1: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
2: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02 896 91413.
3: Aggiungi un tanto di gusto in più.
4: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
3: E l'acqua va giù, l'acqua va giù. Waterstick, con Waterstick.
4: Waterstick, dall'Angelica.
5: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
6: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
7: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento. Ed è un

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
2: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: People of Vita Loca, let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place. But today, you can change the world. You have the power. Dance like there's nobody watching. Sing like there's nobody listening. Dance like there's nobody watching. Sing like there's nobody listening.

0: Ladies and gentlemen, welcome to Vida Loca on Radio 105.
1: Benvenuti a Vida Loca, mettetevi comodi o ancora meglio, alzatevi, fatevi travolgere dalla musica, qui il buon umore va.

0: Se nei vostri piani estivi c'è la Riviera Romagnola, segnatevi questo appuntamento. Ogni domenica, Vida Loca è alla Villa delle Rose.
1: Te lo juro che se fuera por me.

0: I love drill splash.
1: I suoni del 105 Villa Loca sono la colonna sonora perfetta per le tue sere d'estate. Ogni sabato e domenica dalle 23 alle 24 su Radio 105.

0: Continuate a cantare insieme a noi perché abbiamo ancora tantissime hit in arrivo.
1: Welcome to Vita Loca Radio Show. Quest'estate vieni in spiaggia, a Milano. Vieni a scoprire il nuovo look di Coca-Cola e a ritrovare il suo gusto inconfondibile di sempre. Al Lido Coca-Cola, un'oasi dove immergersi nell'atmosfera iconica delle estati italiane. Tra sabbia, sdrai, ombrelloni, giochi e iconici gadgets Coca-Cola. E al tramonto, DJ set con Radio 105. Lido Coca-Cola, dal 23 al 26 luglio a Milano Porta Nuova. Coca-Cola, il gusto iconico dell'estate italiana.
2: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
3: Ufficio Case Smarrite?
4: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, poi gli informativi su finecobank.com.
4: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
5: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
4: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
6: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
7: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
8: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
9: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o. Con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
13: We are back to Vida Loca on Radio 105.

0: Grazie per aver ballato e cantato con noi. Questo era il Vida Loca Radio Show, il programma di 105 dedicato al party più ballato d'Italia. Vida Loca vi dà appuntamento a domani, solita ora, e se vi va passate a trovarci in uno dei club in cui suoniamo. Il nostro calendario lo trovate sulla pagina Instagram Vida Loca Official Party. Da Tommy Luciani e da tutto lo staff Vida Loca, un grazie di cuore per essere stati con noi.
1: Vida Loca on Radio 105.

0: afte.
1: Ne soffro da quando ero piccola.
2: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
1: Un aiuto per tornare a sorridere.
2: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
1: Rapida la guarigione.
3: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
4: Keep you from running away. 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Turn the speakers up, lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
5: Andrea Belli presenta

0: Benvenuti nel nostro Club On Air. Saturday night, DJ in session.
1: Andrea Belli presenta Belli Italiani.
2: Corlova presents Captive Soul.
3: I'm the X for 105 in the club.
4: This is In the Club with John Summit.
0: Now, 60 minutes with... Inizia il viaggio con Andrea Belli e Belli Italiani. Accendi la tua voglia di musica.
1: Andrea Belli presenta Belli Italiani.

0: italiani su 105 in Da Club.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia. E da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.

0: Il sabato notte è 105 in Da Club.
1: We'll be back in a while.
2: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: I'ma love you like never been loved before. 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net o

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: 105 in the club.

105 in the club. Benvenuti nel nostro club on air. Andrea Belli presenta Belli Italiani.

0: è la musica italiana che conosci, ma con una nuova energia, un nuovo ritmo, una nuova vita. In console Andrea Belli, con una selezione che accende, ti prende, sorprende e non ti molla più. Chiudere gli occhi non serve. Alza il volume. Qui si balla. Questi sono i Belli Italiani.
1: Ci penso tutte le volte che passo davanti allo stesso quartiere, sì, tutte le volte. Ti cerco nei volti, nei corpi, chissà chi ti incontri. Quei fuochi, le luci, gli spari, la musica forte. Le tue mani nei bar.

0: Thunder Club, the hottest night in SM. Stop this. Stay tuned. We'll be back in a while.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
3: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
2: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
4: 105 in the club.
5: Sono Babs and Club.
6: This is Calvin Harris.
7: No, I'm Pia.
8: Steve Aoki.
9: It's David Guetta.
10: I'm Afrojack.
11: This is Axwell.
12: David Morales.
13: I'm Fatboy Slim.
4: Il radio show dedicato al mondo del clubbing e della musica elettronica nella notte dance di Radio 105.
14: Till we're in the club.
15: Escape on a journey into the next dimension with spellbinding sounds, euphoric chords, and blissful beats. You're tuned in to the melodic and progressive sounds of Korolova.

0: Il weekend dance di Radio 105. We'll be back in a while.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute. De aquí,
4: yo no me voy sin haber venido. 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: In the club on 105. Till we're in the club. Carlover presents Captive Soul.

0: This is In The Club, exclusively for you. We'll be back in a while.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it. Keep you from running away.
2: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Turn the speakers up, lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
0: You are in the club.